febbre del sabato sera. Radio Alta, vera musica disco anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 7:02. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: la musica grande. Radio Alta, Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

There's Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Spot. Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Only Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Spot, spot.
2: Voglio più,
3: più,
2: più.
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
4: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

0: Radio Alta.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Alta. Radio Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni. Il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: La musica grande, Radio Alta.

0: Alta Play Today. Radio Alta.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per

0: info e prenotazioni chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Voglio più,
8: più,
7: più.
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: spot.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
3: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te!
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
3: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Spot, spot.
2: È arrivata diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio.

0: Mio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Spot Spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
8: Radio Alta. Alta Play.
9: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia.

0: MondoFlex fa la differenza.
1: MondoFlex reti e materassi. MondoFlex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora MondoFlex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
9: La musica grande, Radio Alta.
10: Alta Play Today. Nuovi suoni.
11: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

chi mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Le italiane sono belle.
2: Carina!
1: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono...

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Niciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
11: Alta Play.
12: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È Keep on Rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta. Vinyl Revolution. Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana. Keep on rocking. Perché il rock non muore mai. Spot, spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Radio Alta. Radio Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: musica grande. Radio Alta. Le italiane sono belle.
1: Carina.
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e

0: chiamateci subito in pronta consegna. E non solo, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili.

0: Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

Meek, cantante britannica dal vero nome Georgia Meek. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Meek, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
9: Alta Play.
6: Quarant'anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re. Il brano escluso dall'album culto del 1986 è rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te.

0: Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
9: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: È arrivata Diciottina, la tazzina.
11: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
12: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
11: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
12: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

Fisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, King Fisher, The Blade.

0: raduni campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
0: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.
2: Radio Alta. Radio Alta.
0: La musica grande.
2: Alta Play.
3: Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te la

0: dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: È arrivata diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storiazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: La musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Greco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
3: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
4: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
5: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Buon pomeriggio a tutti gli sportivi bergamaschi, da Fabrizio Pirola, da Massimo Effendi in regia. Si gioca alle ore 18 la penultima gara del campionato di Serie A tra Atalanta contro il Bologna. Come scrive l'Eco di Bergamo a pagina 52 con Matteo Spini, ultima partita in casa per prendersi l'Europa. Al di là poi della Conference, se la giocano in tanti. In primis se la sono giocata nell'orario inusuale delle 12 le cosiddette big del campionato, e è arrivata una clamorosa sorpresa con la sconfitta della Juventus per 0-2 in casa contro la Fiorentina, che compromette il cammino verso la Champions della vecchia signora, visto i risultati del Milan che ha vinto a Genova contro il Genoa per 2-1, la vittoria del derby capitolino della Roma contro la Lazio con la doppietta, colpo di testa, la sua specialità, quella di Mancini, la vittoria di misura del Como in casa per 1-0 contro il Parma, e la goleada 3-0 del Napoli in quel di Pisa. Alle 18 la gara dell'Atalanta col Bologna, Atalanta che potrebbe anche perdere per 1-0 visto il vantaggio a livello di scontri diretti. Obiettivo sicuro con un risultato positivo o sconfitta con meno di 3 gol di scarto. Zaviglia Cobelli è con noi, è un pomeriggio che è iniziato, ecco, anzi una giornata, perché si è giocato alle 12, fatto più unico che raro, con la sorpresa della sconfitta della Juventus. Però noi puntiamo alla Conference, l'abbiamo commentata ieri a tutto Atalanta News, che mi sembra sempre un obiettivo storicamente importante per l'Atalanta. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. E come sei importante, soprattutto perché si tratta di una competizione internazionale. Peraltro, qualora l'Atalanta gli si qualificasse, potrebbe essere o testa di serie numero 1 o testa di serie numero 2, dipenderà dal Chelsea, che come sappiamo è stato sconfitto nella FA Cup dal Manchester City. E quindi credo che questa partita sia particolarmente significativa, soprattutto perché tra l'altro è l'atto di congedo della squadra dal pubblico di Bergamo, visto che l'ultima di campionato prevede l'impegno di Firenze contro la Fiorentina, che ha dimostrato oggi, e questo suona suo onore e suo merito, di non avere considerato la partita di Torino come una formalità, anzi, e ha complicato terribilmente la situazione della Juve.
0: Ecco, direttore, chiaramente i nostri ascoltatori che si stanno recando allo stadio in questo momento, mi raccomando, fate attenzione come sempre a dove parcheggiate per non avere poi scusami, perché poi leggo i social, tutti che si lamentano, ma se parcheggiate in divieto di sosta può succedere o non può succedere di ricevere un gradito omaggio poi al ritorno o dallo stadio, per cui mi raccomando, parcheggiate dove è possibile e consentito. Però questo è un argomento certamente più dibattuto della settimana, alle luci anche delle dichiarazioni del nostro mister Palladino, le trovate anche a pagina 54 sull'Eco di Bergamo. Futuro, dice mister Palladino, pensiamo al campo, sarò sempre grato all'Atalanta. Credo che questo sia un concetto fondamentale.
1: Ah, credo che siano dichiarazioni molto corrette, perché Palladino antepone ovviamente l'interesse della squadra e della società a ciò che accadrà al termine della stagione, perché sappiamo che è costume dell'Atalanta decidere che cosa fare per il futuro che verrà soltanto dopo che la conclusione abbia sancito il suo termine. Quindi credo che le parole pronunciate da Palladino riflettano e confermino la sua serietà, non soltanto di allenatore ma di uomo, perfettamente consapevole di quanto la qualificazione alla Conference, considerato che lui arrivò l'11 novembre scorso quando l'Atalanta era 13ª, adesso è 7ª in classifica, ad un punto dalla qualificazione alla Conference League,

0: dopo essersi tolta la soddisfazione di avere eliminato il Borussia Dortmund, di essere arrivata unica squadra italiana negli ottavi di finale di Champions League e alla semifinale di Coppa Italia, è evidente che Palladino abbia assolto egregiamente il suo compito. Poi le valutazioni saranno le sue e quelle della società, ma una volta concluso il campionato. Mi sembra una posizione assolutamente ineccepibile che faccia onore al tecnico.
1: Sono pienamente d'accordo con te. Tra l'altro, nell'intervista lui dice: la famiglia a Tarantino in generale mi ha dato tanto, la famiglia Percassi mi è stata fantastica, le sarò sempre grato. Ed è un argomento fondamentale, proprio guardando al futuro, il concetto della nostra dirigenza, perché poi se guardiamo in casa altrui noi veramente dobbiamo, come tifosi se vogliamo, come sportivi, essere grati alla famiglia Percassi.
0: Caspita, puoi dirlo forte, il 4 giugno si compirà il 16° anno della seconda gestione Percassi, basta ripercorrere il cammino per ricordare dove fosse l'Atalanta in quel 2010 e dove sia adesso l'Atalanta, nella top 20 del calcio europeo, con alle spalle esaltanti avventure europee culminate 2 anni fa, tra poco ricorderà il secondo anniversario della fantastica notte di Dublino, della conquista dell'Europa League. Quindi è una società questa che non ha lesinato gli investimenti e che non intende lesinarli, proprio perché la dimensione che ha raggiunto di grande club a livello internazionale è una dimensione che sollecita nuove ambizioni, nuovi progetti, nuovi traguardi. E basti pensare che qualora si qualificasse alla conference, questa sarebbe la nona qualificazione europea nell'arco degli ultimi 10 anni. Soltanto una volta nel 2022, durante la gestione di Gasperini, l'Atalanta finì 8ª e partecipò alla Champions League e poi però scivolò in Europa League e venne subito eliminata, e poi ricordiamo anche l'eliminazione ai quarti finali della Coppa Italia. Quindi credo che tutto questo debba essere sempre tenuto ben presente, perché abbiamo di fronte un autentico modello del calcio italiano rispettato e ammirato anche in campo internazionale.
1: Ecco, non siamo degli sviolinatori, ma quanto ha detto...
0: Voglio
1: ribadirlo, scusami direttore, perché questi concetti poi io li sento, visto che sono un po' ammalato, sento tutte le trasmissioni sportive del mondo, ed è un onore che viene riconosciuto alla nostra società, da parte anche di commentatori che non hanno, se vogliamo, il cuore nell'azzurro.
0: Ma sai, Fabrizio, oggi l'avversario è il Bologna, e in questi anni in cui, sotto la gestione di Saputo, che si è dimostrato un uomo di parola, perché quasi 11 anni fa, quando prese il timone del club emiliano, disse: la mia intenzione è quella di riportare il Bologna ai vertici del calcio italiano, anche il campo internazionale, di ben figurare. Così è stato, e anche la vittoria nella Coppa Italia e tutti i progressi che la squadra felsinea ha compiuto in questi anni. E Saputo e anche altri dirigenti del club rossoblù spesso hanno citato come modello di riferimento l'Atalanta, così come il Como, che oggi ha colto una vittoria molto importante ed è tuttora in corsa per la qualificazione alla Champions League, perché nell'ultima giornata di campionato può accadere di tutto. Quindi credo che questo fatto suoni come ulteriore merito per una squadra che ha la fortuna di avere questa proprietà, questa dirigente, di avere il suo stadio di proprietà, e presumo che questa sera i tifosi che si ritroveranno e si stanno già cominciando a ritrovare alla New Balance Arena renderanno omaggio e tributeranno alla squadra quegli applausi e quel ringraziamento che la squadra, l'allenatore e la società meritano per la stagione che hanno vissuto, nonostante, come ben sappiamo, ci siano state delle difficoltà che addirittura portarono al cambio di guida tecnica, ma una grande squadra sa anche come affrontare e superare le difficoltà.
1: Pienamente d'accordo, ci sentiamo nell'intervallo, Javier, grazie.
0: Molto volentieri.
1: Grazie mille a Javier Iacobelli per le sue parole, per il suo commento. Intanto vedo il canale 15 della nostra emittente Bergamo TV con Carlo Canavesi che sta commentando, con Foscarini, con Ruggeri, Ajac, i nostri allenatori. Carlo Canavesi che oggi festeggia il suo compleanno, è molto giovane, beato lui, e gli facciamo gli auguri veramente di buon compleanno. L'Inter che poi ha pareggiato, giustamente me l'ha ricordato Massimo Effendi, la gara è terminata 1-1, lo dico ai tanti scommettitori italiani che magari avevano puntato sulla vittoria dei nerazzurri milanesi. È arrivato il gol di Bui al 91esimo, per cui alla Meazza la gara è terminata sul risultato di internazionale Inter 1 e Hellas Verona 1. Alle 18 Atalanta Bologna, ricordiamo, come abbiamo fatto in precedenza anche con Xavier, di questo risultato abbastanza clamoroso, se vogliamo, che è arrivato da Torino con la vittoria della Fiorentina per 2-0. Però veramente vi invito a leggere cosa ha detto Palladino a pagina 54 dell'Eco di Bergamo. Ha raccolto l'intervista splendidamente Lorenzo Sala. C'è un altro concetto che mi ha un po' colpito: Carnesecchi mi ha emozionato, le sue parole nel commento dopo la vittoria alla Scala del Calcio contro niente proprio di meno che il Milan. Poi si è anche confidato dicendo: in settimana c'è stata la finale di Coppa Italia, guardarla è stata una sofferenza, speravamo di esserci noi, di arrivare in finale e giocarci tutto, riprovarci comunque è nelle ambizioni del club. Palladino riceverà tra l'altro la panchina d'argento dal direttivo appunto dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Bergamo e Lecco e dal comitato organizzatore del Memorial Mazza. Questo a conferma ovviamente dei risultati ottenuti anche in quella di Bergamo. Matteo Spini, tra un viaggio e l'altro, si concede anche a Radio Alta e noi lo ringraziamo di cuore. Caro Matteo Spini, buon pomeriggio, come stai?
2: Tutti molto bene, dai. Sono un po' influenzato la settimana scorsa, ma in via di guarigione.
1: Ecco, difatti Massimo Effendi mi ha detto: voglio sapere come sta Matteo Spini, perché come ti ho detto, devi fare molta attenzione quando viaggi in aereo.
2: No, ma cioè, il clima di questo stato che mi ha fregato l'altra volta, che non mettevo mai il maglione, ma ragione mia moglie.
1: Vedi, tua moglie è una donna di testa, complimenti, non potevi che sceglierla, tra l'altro. Matteo, è un piacere averti con noi come sempre, vedo che è praticamente le due pagine sportive principali dell'Eco di Bergamo portano la tua firma, 52 e 53. C'è sempre la formazione, perché noi poi ce la giochiamo, ecco. Non saprei cosa regalarti, però, un pullover, una felpa, così ti copri adeguatamente.
2: Potrebbe essere utile, ma poi devi telefonarmi a dire di metterla, è quello che fa la differenza.
1: Ecco, mi raccomando. Allora, Matteo, cosa ci dici della formazione dell'Atalanta? Tu hai pubblicato Carnesecchi, Anor, Jim City, Kolasinac, Zappacosta, De Ron, Ederson e Zaleski, CDK, Raspadori e Krstović. Invece, punto di domanda, cosa accade?
2: Allora, invece, premesso che non c'ho il cartaceo e l'ho visto sul cellulare poco fa, ma adesso il cellulare è l'orecchio, quindi non ce l'ho sotto, ma se ho visto bene, la novità è quella che avevo paventato come ipotesi, non mettendo in formazione, ma ipotizzandola, cioè Scaldini, che è una sorpresa, diciamo, dei giorni scorsi, perché sembrava stagione finita per Scaldini. Dopo l'infortunio col Milan, invece, ieri si è capito che avrebbe potuto recuperare e alla fine gioca lui e non Kolasinac, che viceversa, ieri si è saputo, l'ha detto Palladino, che ha un acciacco, quindi era un po' uno di questi ballottaggi in difesa, inaspettato fino a qualche giorno prima, perché Scaldini sembrava KO, stagione finita, invece recupera. E questa è la novità. Jim Finti stringe i denti, anche lui non è al top fisicamente, ma si era capito che avrebbe giocato. E così con questo schieramento si va sul classico, perché Anor può giocare a sinistra e non deve essere spostato come braccetto destro in un ruolo che non è suo, insomma. Quindi poi il resto credo che sia quella che pronosticavamo, insomma, dai.
1: Ecco, Scalvini al centro del mercato, perché poi praticamente giorno dopo giorno escono nomi di nostri calciatori che stanno preparando la valigia. Matteo, tu sei anche un uomo mercato, se vogliamo, per cui abbiamo anche una lunga lista di calciatori ambiti dalle cosiddette big. Io ci metterei anche l'Atalanta, poi, visto cosa ha combinato tra virgolette negli ultimi anni.
2: Sì, beh, Scalvini è un nome che da qualche anno si sa che è ambito da tante big. L'Atalanta ha sempre puntato su di lui, ha sempre voluto tenerlo. In questo momento è ancora presto, è prematuro, non è ancora finito stagione, quindi non si sa ancora cosa succederà. L'unica cosa che si può sapere, diciamo quasi certo, è che Ederson sarà prezzo pregiato, sacrificato, perché è in scadenza di contratto tra un anno, quindi conviene a tutti, visto che non verrà la cessione, probabilmente a Manchester United più che all'Atletico Madrid. Quindi questa è la cosa, diciamo, che ancora non si sa, però è da preventivare l'addio di Ederson. Scalvini anche lui potrebbe andare via, perché comunque sia l'Atalanta ha sempre contato su lui in questi anni. L'anno scorso addirittura era riduto da un anno ai box per infortunio e l'ha voluto tenere anche se c'erano delle offerte importanti. E quest'anno c'è stata un po' una novità di Scalvini, perché dopo un anno e mezzo travagliato soprattutto dagli infortuni, Scalvini si è rilanciato, ha fatto un giro di ritorno più che positivo e torna ad essere un punto di forza, è tornato ad essere un punto di forza Atalanta, e quindi cambia un po' la situazione. Bisogna vedere se ci sarà un'offerta davvero importante, sarà valutata, però chiaramente lo Scalvini di oggi è più una certezza che lo Scalvini un anno fa, riduci da un anno buttato via, diciamo, per la sfortuna che ha avuto. Se Scalvini trova continuità fisicamente, quest'anno ha confermato che è un giocatore, un difensore di alto livello, insomma.
1: Sicuramente. Allora ricordiamo carne secchi, Scalvini, Jim City a Nord, questa è la linea difensiva. Zappacosta, Deron, Ederson, Azzaleschi, CDK, Kristovic, Raspadori. Ringraziamo sempre anche Ingrid per la sua tempestività. Oggi è il compleanno di Bellanova, tra l'altro, che non ha disputato forse, Matteo, un campionato all'altezza di quanto ci aspettavamo.
2: Eh no, Bellanova è sicuramente una delle delusioni dell'Atalanta di quest'anno, perché è scomparso. Bellanova è scomparso nel giorno di ritorno. Lui ha cominciato, l'anno scorso è arrivato, un investimento anche importante, 25 milioni al Torino un anno fa. Ha fatto una prima stagione in cui ha fatto discretamente bene, alti e bassi. Probabilmente non ha mai mostrato appieno il suo potenziale, non è mai entrato del tutto nella squadra, però ha fatto comunque bene l'anno scorso. Quest'anno, i primi mesi, era cominciato su quella linea lì, discreto. E poi si è fatto male a inizio dicembre con il Chelsea, è tornato un mese dopo, ma non è più tornato, perché da quando è rientrato in squadra non è stato molto negativo, ha giocato poco perché il Palladino ha fatto giocare Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra, ma anche per colpa del Bellanova stesso, che ha tenuto standard molto più bassi. Ed è un po' un mistero di questo ritorno. Lo accomuno alla situazione di Cussonù, c'è un altro po' desaparecito di questo stagione, e dopo che aveva fatto benino l'anno scorso, quest'anno sono partito per la Coppa d'Africa, tornato a fine gennaio e non ha fatto molto male nel ritorno. Erano due certezze da Atalanta che non sono più certezze, e quindi bisogna capire anche cosa sarà di loro per il futuro, perché sicuramente sono riusciti a una stagione negativa inaspettatamente, perché comunque le premesse non erano assolutamente negative.
1: Grazie mille, Matteo. Allora, in attesa di commentare il tuo prossimo viaggio, ti leggeremo domani, commenterà la partita sulle pagine del nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo. Salutami la squadra presente alla New Balance Arena. Da chi è composta, Matteo?
2: Un po' rimaneggiata, perché non ci sono Piero Vailati e Luca Bonzani oggi. Siamo io, Dino Nicola, di Paolo Vassori, e poi ci sono Luca Persico e Massimiliano Boni.
1: Benissimo, allora buon lavoro, Matteo, grazie mille per la tua disponibilità.
2: Ciao, grazie a tutti. Ciao.
1: Grazie mille a Matteo Spini dell'Eco di Bergamo. Come abbiamo detto, carne secchi, Scalvini, Jim City a Nord, Zappacosta, Deron, Ederson, Zaleschi, CDK, Kristovic, Raspadori e pubblicità tra poco.
3: Radio Alta Sport. Spot, spot. Redi Pisoni Coperture. Rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza. Isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Redi Pisoni Coperture. Richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 0292 14 18. Sapremo consigliarti al meglio. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e Sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi, è preventivi chiari, è consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Bologna, Atalanta Bologna, perché si gioca alla New Balance Arena. Poi mi sono lasciato un po' traviare perché abbiamo il nostro ospite che ruota intorno al mondo, Emiliano Romagnolo, dicono quelli bravi. Gigi Riva, dove sei in questo momento? Benvenuto.
1: Scimo, però in questo momento sono a Nembro.
0: Allora puoi parlare bergamasco, caro.
1: Allora parla bergamasco.
0: Bravo, vedi, bravo, bravo.
1: Vedi come sono multitasking, multilingue anche.
0: È sicuramente un poliglota, parla anche il bosniaco, credo. È vero, Gigi, visto?
1: Un pochino sì, ne parlo un po'.
0: Che non è una lingua particolarmente facile. Ben ritrovato. Come sta andando il tuo libro? Poi c'era l'amore a Sarajevo.
1: Il libro sta andando molto bene, sono in tournée, peraltro martedì lo presento proprio a Bologna e spero di poter dire Forza Atalanta anche durante la presentazione, come faccio qualche volta. E non mancherò di far notare ai nostri amici bolognesi che noi siamo in Europa e loro no, almeno spero di poterlo fare. E crepi la scaramanzia, ma un punto in due partite lo facciamo sicuro.
0: Anche se poi le sorprese sono dietro l'angolo, i tifosi bianconeri, i juventini sono letteralmente scioccati da quanto è accaduto alle ore 12. È stato un pranzo particolarmente indigesto e anche molto molto costoso da un punto di vista economico. Però parliamo di Atalanta, parliamo di questa partita che si preannuncia anche molto interessante da un punto di vista tecnico, visto che sono due squadre che in teoria dovrebbero giocare un bel calcio.
1: Sì, permettimi un passo indietro a quella che è stata la tua premessa, perché parliamo di Atalanta anche parlando del fatto che Gasperini è ancora là. Guarda, io ero sicuro che lui ce l'avrebbe fatto. Io l'ho detto a tutti gli amici romanisti, ho detto questo, le ultime di campionato non ne sbaglia mai. Era frutto della...
0: Sarà festeggiando tuo figlio Tito ad Amsterdam, immagino.
1: No, in questo momento è in Algarve, quindi sai, in questo momento c'è mia moglie a Dublino, mio figlio in Algarve, mia figlia a Coimbra e io a Nembro, quindi siamo una... ci chiamiamo la famiglia valigia.
0: Io sono qui a Bergamo, ecco, lo dico per tranquillizzare i nostri radioascoltatori.
1: Invece venendo all'Atalanta, no, è chiaro che il problema vero, cioè questi giocano con i quattro uomini migliori del Bologna, sono i quattro davanti oggi. Quindi si stanno giocando tutto e se io fossi allenatore del Bologna avrei messo in campo la stessa formazione, perché noi oggi dietro abbiamo dei problemi.
0: Beh, e indubbiamente la qualità offensiva del Bologna è di assoluto livello, perché Castro, questo giocatore di colore, scuola anglosassone, ha dei colpi pazzeschi. Bernardeschi doveva essere una promessa del calcio italiano e lo è stato solo parzialmente. Orsolini ha dei grandi colpi anche lui.
1: Sì, infatti è quello che dobbiamo temere, avremmo dovuto affrontare.

0: noi non saremmo così.
1: Cioè, allora Gigi, per tranquillizzare un po' i tifosi atalantini, coloro che magari stanno per parcheggiare per entrare alla New Balance Arena, pagina 53 dell'Eco di Bergamo, i felsinei, così vengono chiamati i bolognesi rossoblù, sono la squadra più battuta da noi bergamaschi nella loro storia. Adesso sì. Caro Gigi Riva, insomma, dai, su con la vita.
0: Io ho messo avanti
1: certo.
0: Insomma, il mio era da leggere al contrario, cioè chiaro. Se noi fossimo in quella situazione, insomma, terremmo le piume un po' più basse, no?
1: Sono d'accordissimo, quindi
0: forse tanta, cioè, persino spavalderia, direi addirittura sicumera, speriamo che gli faccia ritornare con le pive nel sacco, come si diceva un tempo, verso Bologna. Che ripercorrano la pianura che tanto baldanzosamente hanno calcato dall'andata con le pive nel sacco al ritorno.
1: Ecco, proprio una citazione prestigiosa e importante. Gigi, io ti ringrazio, poi ti convoco per l'intervallo e per il commento finale, però lo sai che abbiamo ancora le ultime battute di questo giochetto simpatico con il pronostico, perché è una scusa, insomma, per rivederci poi alla fine del campionato con tutti coloro che hanno partecipato, o dall'amico Diego Zanchi alle stagioni, a brindare a questa Atalanta mangiando anche una pizza, per cui qual è il tuo pronostico?
0: Allora, guarda, ti dico, voglio essere perfido con il Bologna. Perdiamo 2-1, ma facciamo festa noi.
1: Perdiamo 2-1, bravissimo. Allora,
0: ma facciamo festa noi.
1: Facciamo festa noi. Gigi, grazie mille, grazie.
0: Un abbraccio e buona partita a tutti.
1: Grazie, ciao. Poi ci sentiamo nell'intervallo 2-1. Andiamo un attimo in pubblicità, con piacere.
2: Radio Alta Sport. Spot.
3: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
4: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip, in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner. Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
5: Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Alta Sport.
1: Allora, se già sappiamo come finirà la partita, è inutile che parliamo, perché Demetrio Tasca, nel suo ottimismo consacrato nel tempo, è con noi e già ci dice

0: dice come finirà la partita. Benvenuto Demetrio Tasca da Parre con le sue tigri, come stai Demetrio?
1: Grazie mille, benissimo, dal momento che poi la Juve è fuori dalla Champions è ancora meglio.
0: E me lo hai scritto, insomma, lui sta festeggiando l'eliminazione della vecchia signora dalla Juventus. Gasperini ha compiuto l'ennesimo miracolo.
1: È bravo, è l'entrata in Champions del Gasp, esatto, bravo.
0: Perché te lo stavi dimenticando, vedi che te l'ho detto.
1: No,
0: io
1: no, erano due cose fondamentali, tutte queste due qua praticamente.
0: Benissimo. Marilena Galli, lo sai che è a Berlino questo pomeriggio?
1: Lo so che è a Berlino.
0: Vabbè, se sai già tutto, scusami, il risultato finale qual è allora? Così stiamo tranquilli, Demetrio.
1: 1-2.
0: Ah, 1-2, vince il Bologna, come Gigi Riva.
1: Ha vinto 9 partite in trasferta, ha vinto.
0: Ah, 1-2, te la sei studiata bene allora la partita, ho capito.
1: Tre abitudini, c'eravamo col gas, 12 partite fuori in casa.
0: Ah, va bene, hai ascoltato l'appello della curva, ti sei presentato con la maglia nerazzurra allo stadio, sai che oggi...
1: Vabbè, c'ho su una maglietta che c'è sullo stemma dell'Atalanta, per me è sufficiente.
0: Ah, lui è sufficiente così. Sai che Marilena Galli a Berlino... sai,
2: con la sciarpa dell'Atalanta però.
0: Ah, ci sei! Colpo di scena! Hai sentito Demetrio, cioè...
1: Ma sai che ho sentito? C'è solo la maglia dell'Atalanta o normale?
0: La sciarpa dell'Atalanta!
2: Ho solo la sciarpa, Demetrio.
0: Senti, fai una foto perché vogliamo essere certi che sei a Berlino.
1: Sì.
0: È vero Demetrio, insomma, sai, delle donne mi fido fino a un certo punto.
1: Io credo alla Marilena.
2: Però in questo momento non sono in giro per farti vedere i monumenti, sono in casa a vedere la partita.
0: Addirittura, hai capito che sì. Comodità, sei rientrata.
2: Dove no, sono a Berlino.
0: Ah, scusami, vuoi andare a Berlino a vedere l'Atalanta in casa? Ma...
2: A casa di mia nipote.
0: Ah, ce la saluti allora. Come stai?
2: Certo. Ciao Elena.
0: Elena, ciao, dove sei? Elena, vieni qua Elena. Fatti sentire. Parlaci un po' in tedesco perché poi mi hanno già scritto e mi ha scritto il farmacista, mi ha detto "Ma non lo so, sarà veramente a Berlino?" Punto di domanda. Adesso me lo contate.
1: Io te lo assicuro io, ma speriamo che la nipote sia atalantina anche lei. Speriamo.
2: Sì, assolutamente, sono super atalantina.
0: No, oh, però adesso, bene. Sai, okay. Demetrio, io voglio metterci il naso. Ci parla un po' in tedesco la nostra cara nipotina che si chiama, scusami.
2: Chiamo Elena.
0: Elena, allora, Elena. Ma parli il tedesco oppure no?
2: Sì, parlo in tedesco, lavoro anche in tedesco.
0: Ah, lavoro anche in tedesco, hai capito. Per cui se andate a Berlino, contattate Elena. In che quartiere sei di Berlino, Elena?
2: Kreuzberg.
0: Ah, beh, proprio quello multietnico. Ci sono stato anch'io quando ero giovane. È un quartiere particolare. Non ci sono i turchi in quella zona lì, o sbaglio?
2: Alcuni, sono un po' dappertutto.
0: Come dappertutto, ci sono, lo ricordo, ben 200.000 turchi che vivono a Berlino. Questo vi fa capire la dimensione della città. Allora, senti un po' Elena, rimani con noi perché per tranquillizzare il nostro Demetrio Tasca ho convocato il farmacista. Nando, dove sei in questo momento?
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Ciao Nando.
0: Dove
3: sono
0: sei?
3: Sono entrato allo stadio io.
0: Ah, hai parcheggiato bene?
3: Sì. Ho parcheggiato lì, io mi sono più andato perché eravamo già in ritardo.
0: Ecco, come da tradizione. Senti un po', Demetrio Tasca voleva sapere il costo di una confezione di occhi che gli può servire.
3: Allora attualmente è cambiato, è diventato 7,50 euro il pubblico.
0: 3,50 euro. Demetrio, hai capito? Quanto?
1: Non posso ancora permettere.
3: 7,50.
0: Come 7,50? Ma sei impazzito?
3: Da 4,28 a 7,50.
0: Demetrio, ma hai capito che furto stanno perpetrando? Cioè, poverino, ha bisogno.
3: Non c'entriamo noi, è stato, eh.
0: Ah, è lo Stato, non lo so, no, perché io...
3: È una contrattazione diretta tra lo Stato e l'azienda.
0: No, io ti seguo sulla tua pagina di Facebook e ieri non ho dormito.
2: Guarda che mia nipote lavora per una casa farmaceutica a Berlino.
0: Ah.
3: Perfetto. Vedi cosa costa le isole Prazzolo, quanto Prazzolo in Germania e quanto costa l'Italia positiva.
0: Adesso questo mi chiama Sergio Ville e mi licenzia perché non ci siamo trasformati in una emittente pubblicità, cioè delle case farmaceutiche, cioè non ho capito. Però cosa costa? Vabbè, ma avete incuriosito anche Massimo Effendi.
3: Costa molto di più in Germania che in Italia.
0: Sì.
1: I poverini siamo sempre noi che.
0: A Parre cosa costa? Cosa costa Demetrio? A Parre nella farmacia di Parre cosa costa?
1: Madonna, sono esente, io non pago niente.
0: Ah!
3: No, lo paghi anche tu adesso.
0: Adesso lo paghi anche tu.
3: Non è più rimborsabile dal sistema sanitario nazionale.
0: Ti sta bene, Demetrio, sono contento, ti sta bene. Se vuoi andare al mal di denti te lo tieni. L'occhi serve contro il mal di denti.
3: È un antinfiammatorio, sì, a livello sistemico.
0: Ecco, l'hai pagato il nostro regista Massimo Effendi, ha preso un pastiglione qualche istante fa. L'hai pagato anche a peso d'oro. Senti un po', ma Marilena, mi puoi portare qualche medicina gratis da Berlino, visto che ormai siamo in confidenza?
2: Ti porto le vitamine.
0: Va bene, grazie Marilena.
2: Ti porto un po' di vitamine.
0: No, vabbè, adesso la gente poi si spaventa, ragazzi, ritorniamo seri, parliamo di Atalanta, parliamo di cose serie, mi raccomando. Seguite però per i consigli Nando sulla sua pagina di Facebook, che ne combina di cotte e di crude. Allora, Demetrio ha detto 1-2. Elena da Berlino cosa dice, in comproprietà con la nostra preside Marilena Galli? Allora, cosa dici?
4: Pari, dai, 1-1.
0: 1-1, Elena. Nando?
3: 1-1.
0: 1-1.
3: 2-1 Atalanta.
0: 2-1 Atalanta? 2-1 Atalanta, per cui appunta tutto quanto. Non mi sembra che ci sia un grande ottimismo. Come mai? Come mai? Punto di domanda.
2: Ma preferiamo volare basso. Perché non vogliamo...
0: Anche perché, scusami, adesso io non vorrei. Il buon Demetrio Tasca oggi è particolarmente felice perché un allenatore è arrivato in Champions, un'altra squadra non andrà in Champions. Per cui, cosa vuoi di più della vita, Tigrotto?
1: Poi ce n'è una terza.
0: Addirittura.
1: Ci sono voci quasi sicure che arriverà Klopp.
0: Klopp?
1: Sì, lo conosci. Lo conosciamo noi.
0: Klopp. Una medicina, Klopp. Ma è una medicina,
1: numero,
0: cos'è?
1: Il numero uno degli allenatori questo fa.
0: Ma è tedesco? Elena, aiutaci, ma Klopp cos'è? È del sistema farmaceutico tedesco, perché Klopp.
2: No, ma scusa, in che squadra dovrebbe allenare?
0: Klopp.
1: La nostra.
0: Comunque
1: Jürgen. È il secondo.
2: Ma le sue fonti, sei sicuro che non bevano un po' troppo?
0: No, le sue fonti sono i suoi amici pensionati che a mezzogiorno di solito alla domenica ci danno dentro. Io non me ne vogliono.
3: Scusami, a difesa di Demetrio devo dirti che i miei incontri dicono tutti che ci sono stati,
0: Incontri con Klopp.
3: Esatto.
1: Incontri con Klopp, esatto. Ci sono stati e ci sono ancora.
0: Ma c'è ancora in giro il vino al metanolo o l'hanno tolto dal mercato?
1: No,
0: l'hanno tolto.
1: Un grande allenatore dopo il Gast. Klopp.
0: Jürgen Klopp.
1: Jürgen Klopp.
0: Non è il cantante però. Jürgen, ricordavo alla mia età c'era un cantante che iniziava per Jürgen, però non ricordo il Jürgen Klopp.
3: Però posso dire una cosa, Fabrizio?
0: Prego,
3: a livello economico non lo so, però se fosse lui ridursi il suo ingaggio, a livello di partecipazione, a livello di sensibilità che lui ha avuto anche a Liverpool, eccetera, secondo me potrebbe
0: Allora, Marilena, tu che hai la cultura eccelsa, sembra che Basaglia, non so in che anno, i manicomi li ha chiusi, no, i manicomi?
2: Sì.
0: O sbaglio, li hanno riaperti recentemente?
2: No,
0: perché...
2: no, però ci sono dei bei centri.
0: Ah, no, perché è svenuto anche il nostro regista Massimo Effendi. No, questo è uno scoop. Ma allora Demetrio, con tutta la stima, l'amicizia, il bene che ti voglio, mi vuoi dare nome, cognome, indirizzo di questa tua fonte segreta che porta Jürgen Klopp?
1: No, non si può.
0: Non si può. No, questo mi tranquillizza,
1: se
0: perché
1: parlo, no. Se parlo non mi diranno più niente.
0: Ah, per cui
3: però non ho scritto su tutti i social, Atalanta fanpage eccetera, non ho scritto,
0: Il mio amico Maurizio Lorenzi l'ha anche scritto, ha lanciato un sondaggio, ha detto: ma vorreste Jürgen Klopp all'Atalanta? E io gli ho risposto di sì, certo che vorrei Jürgen Klopp all'Atalanta. Massimo Effendi mi ha fatto una richiesta, vorrebbe sposare Angelina Jolie, se non sbaglio, però tu hai già una bella moglie, se non sbaglio, caro farmacista, no? La mia amica Alice. Marilena, è un sogno, vuoi sposare qualcuno, visto che ormai siamo nel pieno delirio? Chi, Marcello Mastroianni?
5: No, Klopp.
0: Anche tu vorresti sposare Klopp?
5: Io voglio sposarlo.
1: Di un matrimonio calcistico qua si parla,
5: No, io parlo di matrimonio.
0: Fai un applauso per questo appunto. Demetrio, guarda, te li offro io gli scarpinocci la prossima volta.
1: Va bene,
0: allora io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio.
5: Ciao.
0: Siete un trio meraviglioso, vi voglio bene, grazie mille, grazie.
3: Grazie mille, a dopo.
0: Auf Wiedersehen, Elena.
1: Ciao.
0: Buon divertimento.
1: Ciao,
0: a Berlin, ciao. Berlin, from Berlin, hai capito, dove gioca l'Hertha di Berlino in seconda divisione, se ho buona memoria. Ci stiamo avvicinando al momento in cui cederemo la linea al nostro caro Matteo De Santis, che in questo momento è al sole all'esterno dello stadio di Bergamo, in diretta sul canale 15 di Bergamo TV, nel salotto condotto da Carlo Canavesi, che oggi festeggia il suo compleanno. Gli cantiamo Happy Birthday to you. Tu sai, ha portato i pasticcini? Li ha portati. Vai a vedere, vai a controllare. A tra poco.
6: Radio Alta Sport. Spot.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
10: Eredi Pisoni Coperture. Rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza. Isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Eredi Pisoni Coperture. Richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 14 18. Sapremo consigliarti al meglio.
11: Elegante, piacevole ed efficiente è la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino. Dams, strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
6: Radio Alta Sport.
0: Ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio di Atalanta Bologna questo pomeriggio quasi estivo. Ho contattato Enrico Mazza, che è allo stadio. Tra l'altro,
1: Fabrizio, mi senti?
0: Ti sento perfettamente. Enrico, dove sei? E visto che sei allo stadio, ne approfittiamo, raccontaci un po' l'atmosfera che c'è, visto che poi c'è stato l'appello della curva, tutti con la maglia nerazzurra. Raccontaci, sì, raccontaci.
12: In questo momento sta facendo il giro del campo la formazione della primavera con la Coppa Italia che è stata vinta all'Arena di Milano. E spero che tu riesca a sentirmi perché c'è una bella atmosfera e come sempre musica a palla. Però una bella atmosfera e finalmente anche un po' di sole, no?
0: Ecco, e cosa ti aspetti? Insomma, la Conference stai toccando, come si suol dire, ferro, oppure ce l'abbiamo questa coppa da disputare per la prossima stagione?
12: Sì, cominciamo a certificarla oggi in modo che possiamo già prepararci con il passaporto e cominciare a studiare il prossimo calendario, no?
0: Ecco, è un calendario che abbiamo un po' ripercorso, scusami se ti interrompo, però è anche affascinante, Enrico. Tu sei poi uno studioso di statistiche, dove potremmo andare, insomma, hai come obiettivo, hai qualche obiettivo soprattutto?
12: Guarda, c'è solo l'imbarazzo della scelta, si può andare dalle isole Svalbard, Norvegia, fino all'Azerbaigian. Ce n'è per tutti i colori, c'è molto Est Europa, molto Nord Europa, c'è veramente di tutto. Io sto seguendo soprattutto chi si qualificherà in Inghilterra, Germania e Spagna. Ti dico, poi magari avremo modo di parlarne, noi se ci andiamo, come è veramente probabilissimo, dobbiamo andare da favoriti numero uno e oserei dire per vincerla. Il vero obiettivo è andare a Istanbul, se non sbaglio il 2 giugno.
0: Hai capito, insomma, già un obiettivo ben preciso il nostro Enrico Mazza. Ci dai un pronostico per questa partita? Lo sai che poi noi ci ritroveremo al termine del campionato dall'amico Diego Zanchi a festeggiare in ogni caso questo ennesimo risultato per la famiglia Percassi e per tutto il popolo atalantino. Sento anche un coro in sottofondo. Cosa stanno cantando?
12: È la primavera a questi ragazzi, che grande soddisfazione per loro, credo, essere sotto la curva nord a raccogliere questo grande applauso.
0: Ecco, lo sentite proprio in sottofondo, un altro grande traguardo ottenuto da tutto lo staff che lavora in quella di Zingonia, conferma veramente qualcosa di speciale che si svolge su quei campi di calcio. Enrico, ci dai il tuo pronostico? Cosa ti aspetti, insomma, sbilanciati?
12: Pareggio con tanti gol. Poi spero che non me li registri tutti i miei pronostici, neanche te li dimentichi.
0: No, io li ho registrati tutti perché Massimo Effendi in regia è un computer come lo sei tu nella tua professione, ha tutti i dati, per cui non ci sfugge assolutamente nulla. Stai tranquillo.
12: Due pari
0: addirittura. Ci sta come pronostico, visto anche il potenziale delle due squadre. Ti ricordo che gioca Scalvini dal primo minuto. Ciao Enrico, grazie mille, buona partita.
12: Ciao Fabrizio, ciao.
0: Grazie mille, buon divertimento. Enrico Mazza, che è un collaboratore di Corner, propone sempre degli approfondimenti molto molto intriganti ed interessanti. Io vedo che stanno scrivendo Luca Viscardi, il maledetto computer. Va bene, con calma Luca, fai il tuo lavoro, lascia aggiornare il computer. Tra poco ovviamente cederemo la linea a Luca Viscardi e anche a Matteo De Santis, che commenteranno come sempre con la loro competenza ma soprattutto con la loro passione la gara, la penultima. Mancano 180 minuti al termine di questo campionato, l'ultima gara sarà in quel di Firenze. È l'aspetto che mi fa particolarmente arrabbiare, cerco di non arrabbiarmi, però proprio per rispetto nei confronti dei tifosi. Mi ha scritto prima anche Paolo Tintori del centro coordinamento Club Amici dell'Atalanta, oltre che degli amici di Boccaleone, mi ha detto: io sto organizzando un pullman per andare a Firenze e ancora non so quando si giocherà. Cioè, avete capito che ormai andare allo stadio, soprattutto per gli abbonati, è quasi un terno al lotto. Complimenti a chi s'abbona, ovviamente, però un po' di rispetto, credo, per coloro che spendono tempo, passione e soprattutto tanti soldi, ci vorrebbe arrivare nelle ultime due giornate a non sapere quando la squadra del cuore gioca. Mi sembra una mancanza di rispetto veramente, almeno dal mio punto di vista, inaccettabile. Vediamo Carlo Canavesi. Carlo, entra in studio. Allora, mai letto nel pensiero, Carlo? Mai letto nel pensiero? Devo perché? Allora, devi portare di là. Mi hai letto nel pensiero, auguri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carlo. Io sono stonatissimo, però l'avevo invocato il pasticcino. Hai visto che è arrivato? Grazie mille. Sempre squisito nella tua gentilezza. Mi sono preso un bignè. Cosa hai preso, Massimo? Anche tu un bignè al cioccolato, io alla crema, per cui alla vostra salute, alla salute dell'Atalanta, alla salute di Carlo Canavesi. Lui è molto giovane, festeggia quest'oggi il suo compleanno, tra l'altro anche Raul Bellanova, il nostro terzino, il nostro cursore di fascia. Una volta si chiamavano terzini, adesso sono tutti cursori di fascia. C'è un argomento, prima di cedere la linea al New Balance Arena, che mi sembra interessante sottolineare, è che l'Atalanta veramente è una squadra che viene presa come riferimento da tutti le altre società e da tutti i commentatori. E vorrei ritornare sull'intervista che vi invito a leggere a pagina 54, Atalanta e dintorni, dell'Eco di Bergamo. Abbiamo anche Lodetti. Allora, sarò sempre grato all'Atalanta, come Lodetti, che non ho visto, perché io da zona vedo verde Milano, per cui non siamo alla New Balance Arena, siamo a Milano con il ragionier Lodetti. Ma cosa sta facendo a Milano il ragionier Lodetti?
12: Eccomi qui, sono appena uscito da San Siro, è stata la premiazione, adesso aspettiamo il pullman e fino a ottimo tratto staremo in Duomo.
0: Ho capito, sei con gli alpini. Sì, sei con gli alpini.
12: Sì, sì, sì.
0: La sfilata degli alpini, che salutiamo tutte esatto. Le nostre gloriose penne. Mi fa molto esatto. Piacere che partecipi a queste adunate, caro ragioniello sì. Detti. Sì, sì, sì, sì, sì.
12: Beh, dai, diciamo che abbiamo fatto il piacerino anche a voi, dai, mercoledì, quindi dai.
0: Lo no, sai che ti ho seguito sul pullman? Ma cosa avevate bevuto, scusami? Poi al ritorno.
12: No, io sono stemio, gli altri si hanno bevuto, io sono stemio, quindi non c'è pericolo.
0: Ma hai dormito poi? Perché ti ho visto un po' assonnato intorno
12: no,
0: alle 4.
12: No, non ho dormito niente, non ho dormito niente. Ho recuperato il giorno dopo.
0: Hai recuperato il giorno dopo. Senti, ho ricevuto una serie di improperi, si dice così? Lo scrivi anche tu poi?
12: Sì.
0: Durante i tuoi post simpatici con Teo Mangione, verso le 9 a colazione con Radio Alta, una serie di improperi, perché alcuni amici miei pensavano d'aver vinto la schedina, invece avete pareggiato. Ragioniere, vai a festeggiare, grazie mille di essere stato con noi.
12: Va bene, grazie a voi. Buona serata a tutti e niente, l'anno prossimo, sarà per l'anno prossimo per gli altri, mi piace,
0: va benissimo.
12: Tocca a noi.
0: Ciao, festeggia con la tua squadra del cuore l'Inter, noi ci diamo subito la linea alla New Balance Arena.
6: Atalanta diretta stadio. Spot.
13: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
14: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
13: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
14: A Mapello, in via Bravi 6.
13: www.pasticceriaroncalli.it.
15: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
16: Nuova Subaru Crosstrek. Sicurezza, comfort e l'eccellenza del brand più affidabile del 2025. Subaru Crosstrek, tua da 29.900 euro.
17: Subaru.
18: Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
19: Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
16: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
20: Amiche e amici, bentrovati per un nuovo appuntamento con le radiocronache del campionato dell'Atalanta, il penultimo appuntamento di questa stagione, l'ultima partita casalinga dell'anno. Signori e signori, dalla New Balance Arena di Bergamo e Atalanta Bologna, ben ritrovati da Matteo De Sanchi su Radio Alta
21: e da Luca Riccardi su RTL 102.5. Benvenuti ovviamente per questo appuntamento che potrebbe chiudere di fatto la stagione dell'Atalanta. Abbiamo, come li possiamo definire, 2,5 su 3 a disposizione, perché l'Atalanta potrebbe addirittura perdere e comunque essere qualificata per la Conference League. Vediamo, insomma, magari una vittoria davanti a questo pubblico in questa giornata non sarebbe assolutamente male. C'è una bellissima coreografia in curva sud che è divisa a strisce orizzontali nero-azzurre con uno striscione poi al fondo della curva che dice "io non so star senza te".
20: Molto bella, devo dire. Molto bella la coreografia della curva sud dello stadio di Bergamo quest'oggi per la sfida tra Atalanta e Bologna. Io inizierei dalla formazione ufficiale dell'Atalanta, che schiera carne secchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini, Ginsiti e Anor, quindi Scalvini, Ginsiti recuperati all'ultimo istante, subito titolari con il giovane Anor. Poi a destra gioca Zappacosta, a sinistra Zaleschi, in mezzo al campo Derone, Ederson, in avanti Deca Delare, Raspadori, accanto a Krstovic, in panchina ci sono i due portieri Rossi e Sportiello, poi Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samartic, Bellanova, Kolasinac e i due under 23 Obric e Bavassori nell'Atalanta. Quindi gli assenti sono Ian squalificato e gli infortunati Costolu e Bernasconi.
21: È vero, per un attimo in settimana avevano chiamato anche noi dicendo tenetevi pronti con le scarpette che non si sa mai.
20: Ero già magari contento, che ci fosse... era il sogno di una vita.
21: Anche Bakker pensava magari che fosse finalmente il suo momento.
20: Eravamo in ballottaggio io e lui per la panchina, poi è andato
21: niente, invece niente. Il Bologna con Skorupski, la linea difensiva 4 con João Mario, Hegge, Melland e Miranda, e poi nel centrocampo Ferguson e Freuler, capitano e vicecapitano rispettivamente, e invece poi dietro la punta Santiago Castro ci sono Tommaso Pobega, Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe, quindi un Bologna che non rinuncia al suo spirito 4-2-3-1 che ha caratterizzato anche questa stagione. Bologna che insomma non è ancora matematicamente fuori dai giochi, quindi magari una speranza di qualificazione per la Conference League ce l'ha messa.
20: Diciamo che sono due squadre un po' deluse da questo campionato, cioè la speranza di tutti era di giocare oggi a mezzogiorno insieme a tutte le altre, perché voleva dire che Atalanta e Bologna erano ancora in corsa per l'Europa più importante, l'Europa vera, e invece da qui si entra dalla porta di riserva grazie alla vittoria della Coppa Italia dell'Inter. Se ci si gioca al settimo posto, se di obiettivo si può parlare, l'Atalanta se lo sente già in tasca onestamente rispetto al Bologna, che però è andato a vincere a Napoli e quindi ha tenuto aperta una fessura, uno spiraglio di quella porta. E ovviamente poter dire al termine della stagione da una parte e dall'altra che si va comunque in Europa nonostante sia la Conference League, cioè la Coppa meno nobile e quella più nuova, è comunque un modo per dire ho salvato la stagione.
21: Certo, c'è da dire che come ogni tanto ricorda Luca Percassi, insomma bisogna ricordarsi anche da dove veniamo, no? Per cui fino a qualche anno fa,
20: guarda Luca,
21: avremo...
20: secondo me il discorso è sempre quello, cioè ci sono queste 10 squadre, 8 squadre che lottano per quei 4 posti che cambiano la vita delle società che sono quelli Champions, però non è che puoi torcere il naso se come club finisci 5º, 6º, 7º. È ovvio che se sei il primo degli esclusi puoi dirti no, però forse a livello di mercato, di bilancio e così via un po' la paghi ovviamente, però se poi ci rientri subito l'anno dopo poi compensi immediatamente.
21: Credo che insomma abbiamo raccontato sempre con massima trasparenza le partite in questa stagione e probabilmente quest'anno la Champions League non ce la siamo meritata, non ci siamo arrivati.
20: Io sono dell'idea che se siamo a 10 punti di ritardo a 2 giornate dal termine, evidentemente insomma questa era la dimensione davvero dell'Atalanta di quest'anno per tanti motivi.
21: Tra l'altro
20: hai sbagliato cambiato l'allenatore iniziale, cioè certo, quello non si ombra di dubbio, poi anche con quello nuovo comunque più di 5-6

0: sulla bilancia la semifinale di Coppa Italia, che in realtà è una finale mancata, però una semifinale, e l'ottavo di finale unica italiana in Champions League. È ovvio che anche se sono due buoni risultati, se vai a rivedere sia la semifinale che l'ottava di Champions, ti resta l'amaro in bocca. A, per non essere andato in finale. B, per non essere finito subito agli ottavi di finale saltando il playoff. Certo. Intanto è iniziata la partita in questo istante.
1: È vero, nell'Atalanta attacca verso la curva nord, il Bologna probabilmente ha scelto per primo e quindi insomma ha tolto quello che è uno dei punti di forza del secondo tempo dell'Atalanta. Beh, in questo momento Skorupski con la palla al piede, la palla per Egem che si muove immediatamente, laterale per Miranda che torna di nuovo verso Skorupski, a lui si avvicina Raspadori e poi gioco elegante del Bologna che esce con Hellander.
0: Eh sì, emergenza difensiva da entrambe le parti, l'Atalanta ha un unico difensore puro in panchina che è Kolasinac, che è pure acciaccato. Il Bologna non è messo meglio perché senza Vitic e Casale oltre a Cambiaghi deve schierare la coppia norvegese Egge-Melland. Bologna che attacca in questo istante, si porta in avanti con il tentativo da parte di Joao Mario, l'ex juventino che appoggia per Bernardeschi, un altro ex bianconero, scambia le due, poi il pallone indietro per Ferguson
1: che torna con calma indietro verso Helland retrocede verso Egem, siamo ancora nella metà campo del Bologna e allora Miranda palla al piede che supera Ketelaere, mette in movimento Rowe, autore di un gol bellissimo con il Napoli che ha chiuso la partita con il risultato di 3-2 lunedì sera al San Paolo. Tanto il Bologna, ancora piccolo passo con Remo Freuler che va dalla parte opposta sulla fascia destra del campo per Joao Mario, intercetta però Ederson che cerca di ripartire, non riesce a recuperare il pallone che esce dal campo proprio davanti a Palladino che sta dando delle indicazioni a Zaleschi
0: sulla posizione da tenere su Bernardeschi. Intanto il pallone è tornato dalle parti del portiere del Bologna Skorupski. Per cambiare, Luca, la prima novità è l'Atalanta che nel primo tempo attacca in direzione della nord per sconvolgere la scaramanzia. Ormai le ultime due giornate è saltato tutto, la scaramanzia non
1: sì,
0: scaramanzia.
1: Non ho visto chi ha vinto il sorteggio della monetina, forse credo. Bologna ha diciamo disinnescato un potenziale offensivo.
0: Io credo potrebbe averlo vinto l'Atalanta cercando di creare problemi a Skorupski con il sole negli occhi, che è una banalità, ma portiere del Bologna il sole negli occhi, quello dell'Atalanta Carnesecchi in una zona d'ombra invece. Tanto c'è Castro che anticipa Jim City, ma l'ultimo tocco è del giocatore albanese che mette palla in fallo laterale, rimessa già battuta per Egem, Pielland per il Bologna.
1: Entrata brutta è quella di Jim City in questo caso, è sulla palla che andava verso Ederson che però sono un po' verso De Rom che si è un po' addormentato, allora l'ha recuperata il Bologna che di nuovo è sulla linea della propria area di rigore con lo scambio tra Egem e Helland e il movimento verso Bernardeschi, quindi palla per Castro. Interviene De Ron che spezza il gioco, passa Ederson, da Ederson si va al centro da Scaldini De Ketelaere che ha un po' di spazio, corre vicino a lui e riceve palla in questo momento Zappacosta, palla verso Krstović che non riesce però
0: a concludere in porta, pallone riconquistato da Scaldini all'indietro per Carnesecchi, prima possibilità per l'Atalanta con il cross in corsa di Zappacosta, poi il tentativo di Krstović che è stato contrastato dal suo marcatore, poi la difesa del Bologna allontanato, adesso Jim City all'indietro per Carnesecchi, difesa dell'Atalanta con Jim City centrale, a destra Scaldini, a sinistra Ano.
1: Vi faccio notare che Carnesecchi ha un colore della maglietta che se esposto al sole è in grado di bruciare le retine degli avversari. Quindi sì, probabilmente quella è la strategia, cioè il sole negli occhi sì, per Skorupski e abbagliare.
0: Una volta si diceva colore evidenziatore, ma sarebbe ancora poco per definire la tenuta di Carnesecchi di quest'oggi. Ora vediamo Krstović che prova a schizzare via e a servire per Ederson sulla corsa. Quando era a sinistra Ederson, ancora Ederson due su lui per tocca male con il pallone. Palla persa, ci riprova Joao Mario per il Bologna che poi fa un triplo carpiato su un possibile intervento nero-azzurro, trova comunque la rimessa laterale davanti alla panchina dell'Atalanta occupata da Raffaele Palladino, come sempre elegantissimo,
1: fallo.
0: Elegantissimo Palladino con il completo, mentre è un po' più sportivo Vincenzo Italiano che... Insomma, sono due allenatori un po' sulla graticola, nel senso che non so se li rivedremo la prossima stagione alle allora, rispettive panchine.
1: Credo che ci sarà una rivoluzione degli allenatori, perché anche le parole di Conte oggi, dopo quello che ha detto, insomma, sarò per sempre grato al presidente, comunque vada, Palladino che dice ho dato tutto, insomma...
0: C'è un valzer di panchina, dai.
1: Sì.
0: E non solo, anche di direttori sportivi.
1: Vedremo, insomma, perché Conte, Allegri, insomma...

0: Certo, ha circolato un nome in queste ore per Bergamo, che insomma...
1: È quello di Maurizio Sarri?
0: No.
1: Klopp ha detto che...
0: no.
1: Che è molto bello, che è molto bello, però è molto social.
0: Guarda la rabbia. Io direi guarda la rabbia, intanto c'è Zalewski che porta via un pallone ma si addormenta.
1: Dalla rabbia si possono solo che essere offerti in due, Pioli e Mancini. Ora vediamo Bernardeschi che va a correre con Anor, Bernardeschi arriva fino in fondo, poi prova a rientrare Anor, non a bocca, gli tocca il pallone in calcio d'angolo, sarà corner per il Bologna.
0: E allora calcio d'angolo per il Bologna con Bernardeschi che è andato via alla grande. Bernardeschi, bella stagione, quella sì, che ha giocato quest'anno a Bologna, dove ha trovato una bella dimensione.
1: Sì, sì,
0: lo merita Bologna, tra l'altro.
1: Bologna che comunque ha una buona trazione offensiva, ha avuto un momento di grave difficoltà, poi si è un po' ritrovato alla fine. Ora Bernardeschi proprio a battere il corner sotto lo spicchio di tifosi rosso-blu, sono un migliaio mi sembra più o meno, non è completo, non è pienissimo ma nemmeno troppo lontano. Ora vediamo Bernardeschi dalla bandierina, 6 minuti di questo primo tempo, attacca il Bologna, ma l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto ferma il gioco per andare a controllare.
0: È vero, allora ne approfittiamo perché non l'abbiamo detto prima. Daniele Perenzoni di Rovereto, arbitro, assistenti Dario Verdelli di Livorno e Gianluca Grasso di Ariano Irpino, quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, l'eccellente Ivano Pessuto di Lecce al VAR e l'assistente VAR Marco Serra di Torino. Pessuto l'abbiamo visto qualche settimana fa in tutto il suo splendore.
1: Ora il pallone viene allontanato dalla difesa nerazzurra sul corner, lo ripropone Miranda che prova il cross in area, c'è Calvini che allontana sul primo palo, palla però ancora per il Bologna con Ferguson, la palla per Rowe che muove il pallone al limite dell'area di rigore, ancora per Miranda a sinistra, c'è Zalewski che gli tocca la palla in calcio d'angolo.
0: Sì, non abbiamo iniziato, non abbiamo impattato benissimo questa partita, il Bologna sta facendo la partita in questi primi 7 minuti.
1: Un corner che sta per essere battuto sotto la sud della bandierina di sinistra.
0: D'altro ho notato che stanno parlottando Palladino e il collaboratore, stanno cercando di
1: Cipperio, per tenere sul corner. De Ketelare che svetta, Ferguson rimette ancora De Ketelare, batte e ribatti, poi in qualche modo il Bologna la recupera al limite dell'area di rigore con Bernardeschi che è pronto a riproporre il cross, lo fa in area di rigore sul secondo palo e ancora De Ketelare che poi colpisce con una parabola assurda, la palla che resta lì al limite, poi in qualche modo ne esce l'Atalanta, finalmente, meno male.
0: E adesso Zalewski che viene attaccato da João Mario con un fallo, ma mi sembra che l'arbitro abbia un metodo molto inglese da questi primi minuti, perché anche prima c'era un intervento.
1: Volevo leggervi uno striscione in dialetto bergamasco in curva sud.
0: Vai.
1: Che fede negozio della conference. Vuol dire tipo di niente, figurati della conference, che è il trofeo in palio per il settimo posto in classifica.
0: Tanto adesso c'è stato Carnesecchi che è intervenuto al viva il parroco sparando direttamente in tribuna.
1: Dopo aver letto lo striscione.
0: Sì, sì, sì, però veramente stiamo un po' rinunciando a giocare.
1: Bologna che fa la partita in questo momento, questo inizio gara con Skorupski che imposta da dietro, tanto a sé Elland che riceve, il quale esce Raspadori, lancia in avanti per Castro, poi di testa Anor a reconquistare il pallone per
0: non era fuori gioco quello di
1: fuorigioco, poi c'è un fallo, sì, eccola qua la segnalazione,
0: era
1: fuorigioco. Diciamo che queste due squadre, due società, sono quelle che ambiscono a entrare nei top 10, no? Sederti al tavolo delle grandi, sia Atalanta che Bologna. Ora Rowe che apre per Bernardeschi, che va ad affrontare Anor, area di rigore, Bernardeschi, la sferzata. Ancora Rowe e poi Ederson allontana per Raspadori.
0: Eccolo Raspadori che è arrivato in copertura, ma si porta il pallone in fallo laterale. Speriamo che i prossimi minuti siano migliori di questi che vi stiamo raccontando, perché l'Atalanta praticamente ha rinunciato a scendere in campo.
1: È un po' chiusa dietro.
0: Cioè, non posso pensare che Bologna sia così forte.
1: Ora il pallone con Elland.
0: E torna verso Skorupski. Anche Skorupski con un bel colorino arancione fluorescente di
1: molto
0: testa.
1: Primaverile, diciamo.
0: Anor. tanto
1: Remo Freuler in mezzo al campo a cercare di dare ordine al Bologna, che sguscia via con Pobega rispetto a Jim City, allarga in direzione di Bernardeschi, che poi litiga un po' con il pallone, fortunatamente dando tempo a Anor di prenderlo in consegna. Poi Bernardeschi libera ancora al limite dell'area di rigore Miranda per Rowe, e soffre l'Atalanta su Bologna che fa la partita. Ancora Rowe, doppio passo su Salvini che non ha bocca, gli tocca il pallone in fallo laterale. 10 minuti di gioco in questo primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
3: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: La posizione per il palo laterale.
1: E allora c'è la rimessa laterale in favore dell'Atalanta che sta per essere effettuata da Zaleschi in questo momento davanti a mister Raffaele Palladino, con le mani in direzione di Raspadori, al limite però è appena appostato il difensore del Bologna, ma l'Atalanta recupera palla con De Ketelaere che serve a destra per Zappacosta, guarda un movimento dei compagni, ancora Zappacosta, Bologna che si è chiuso, allora si torna all'indietro da Scalvini.
0: Ed ecco Jim City che tocca il pallone, quindi Anor che credo non potrà fare altro che tornare verso Carlese, che stiamo un po' soffrendo le posizioni in campo dei giocatori del Bologna. Intanto adesso Zappacosta dalla parte opposta, non c'è spazio, allora torniamo indietro ancora verso Scaldini, da Scaldini verso Carlesecchi che mette il pallone a terra, non lo tocca con le mani, quindi ha tutto il tempo di studiare la situazione, si avvicina a lui Rowe, ma Carlesecchi cerca il lancio lungo per Krstović.
1: Krstović che vince il contratto, Krstović esce Skorupski e lo anticipa.
0: E poi c'è un fallo di Raspadori.
1: Bello il duello però tra Krstović e Eggen, l'aveva vinto il montenegrino di forza, poi l'uscita di Skorupski che lo ha anticipato prima che potesse calciare in area di rigore.
0: Un po' scenografica, no? L'uscita di Skorupski, però è efficace per evitare qualunque tipo di grattacapo. E adesso è proprio Skorupski che riparte con un calcio di punizione.
1: Che appoggia il pallone per Freuler, da Freuler in direzione di Miranda, Miranda per Pobega che fa scivolare la sfera in direzione di Rowe che viene affrontato da Zappacosta, lo aggira Rowe, palla al piede, ancora in inglese il pallone incollato al piede, poi tentativo di scambio con Miranda, l'intervento di De Ketelaere che mette palla in fallo laterale, ma ripeto, è più il Bologna a fare la partita dell'Atalanta in questo primo quarto d'ora ormai del primo tempo, con Freuler che manovra con i due centrali scandinavi, con Eggen e Delland, poi all'indietro per il portiere Skorupski.
0: Non so se vi può interessare sapere che nel frattempo Sinner ha fatto break su Ruud nella finale di Roma, sta servendo per il set, mentre Miranda sta servendo il proprio portiere Skorupski che rilancia lungo in avanti verso Rowe.
1: Certo, di disputare questa partita è contemporanea con la finale di Sinner. Ora vediamo il tentativo di Deron che entra duro sul giocatore del Bologna, rischia anche il cartellino giallo.
0: È un miracolo se non lo prende questo giallo, perché in effetti
1: è arrivato
0: Miranda
1: in ritardo su Miranda, ci stava il cartellino giallo. Un po' di frustrazione questo fallo, no?
0: Sì. Miranda poi ne approfitta per far vedere bene le scarpe dello sponsor. No, in realtà ha rischiato di farsi male in questo caso.
1: Ora il Bologna che riparte col calcio di punizione nella propria metà campo, con Freuler che alza la testa, prova a cambiare gioco in direzione di Bernardeschi, lancio telecomandato, grande stop con il petto di Bernardeschi, grande tecnica di Bernardeschi che difende il pallone da Zaleschi. funzionare.
0: Ciao Mario in sovrapposizione, ma Bernardeschi preferisce guardare dall'altra parte, allora è adesso che prende la palla Ciao Mario, che davanti a sé a Zaleski, praticamente in fase di copertura, ha potuto spingere in una sola occasione, si torna indietro però verso Heggem che scambia con Miranda. Miranda non vede spazi, allora torna verso Skorupski che lancia subito lungo in avanti per saltare il centrocampo dell'Atalanta. Interviene Anor.
1: In qualche modo poi João Mario che c'entra Ederson, il lancio in direzione di Bernardeschi, ma c'era una posizione di fuorigioco e dunque tutto fermo, punizione per l'Atalanta.
0: Ecco, mi sembra di capire che quel movimento lì, quello verso Bernardeschi, probabilmente cercando di attaccare proprio Anor, sia la
1: chiave sì, del Bologna, che gioca molto su Bernardeschi. Intanto c'è una sciabolata lunga di Scaldini a cercare la porta di Corsolice, ma il lancio così è impossibile da raggiungere per il centravanti montenegrino, con tutto il bene che posso volergli. E dunque intanto oggi c'è una tribuna particolarmente vivace, perché essendo l'ultima partita casalinga stagionale sono presenti tutte le famiglie dei calciatori dell'Atalanta, probabilmente come ogni anno al termine della partita scenderanno in campo per fare il giro di campo finale con appunto i giocatori accompagnati dalle rispettive famiglie, quindi mogli, fidanzate, compagne, figli e così via.
0: Intanto se ti può interessare, Sinner ha vinto il primo set 6-4 con Casper Ruse agli internazionali di tennis di Roma, dove
1: questo ci dà anche l'idea di quanto sia stato interessante il primo quarto d'ora di Atalanta-Bologna, che fermo sullo 0-0 senza neanche un tiro in porta da entrambe le parti.
0: Io quasi chiederei il permesso di andare a casa per guardare la partita di Sinner.
1: Tanto Miranda palla al piede, arriva al limite, Miranda prendetelo, sì, alla fine andiamo a chiudere finalmente. Raspadori per Kurstovic che difende il pallone servendo per Deron, sulla destra Zappacosta, lo vede Deron e lo serve, Atalanta supera la metà campo e spinge a destra con Zappacosta.
0: Zappacosta che vede il movimento di Becchetelar, sbaglia però l'appoggio, recupera il pallone, lo passa a Deron e quindi Scaldini che avanza cercando di imitare Miranda di qualche secondo fa, ci chiedeva probabilmente l'1-2 a Kurstovic che però non è riuscito a servirlo, e allora palla dalla parte opposta da Ederson, Anor e poi Zaleski.
1: Ancora l'Atalanta che spinge con Zanetti, la finta di Raspadori per Kurstovic, prova il tiro, poi Raspadori con il contrasto, il pallone schizza tra le braccia del portiere Skorupski, nulla di fatto.
0: Bel velo di Raspadori che ha innescato il movimento di Kurstovic, che però non è riuscito a liberarsi per il tiro, la palla poi era arrivata a Raspadori che è stato però contrastato proprio al momento di impattare il pallone. Intanto Rowe si libera bene, ancora Miranda, però bello addirittura
1: recupero
0: in copertura, adesso un rischio pazzesco di
1: Carnedecchi
0: nel aprire per De Ketelaar,
1: che comunque abbiamo una squadra che ormai è fatta da centrocampisti, De Ketelaar, Raspadori, li aspettiamo anche nell'altra metà campo perché quello è il loro ruolo, ma sono diventati bravissimi come spirito di squadra e di gruppo, parlo di De Ketelaar in particolare, che sembrava che fosse un elemento astruso rispetto al resto della squadra quando è arrivato dal Milan, invece tutt'altra pasta di ragazzo. Ora Zaleski che lancia lungo in direzione di Ederson, in anticipo Ferguson che difende il pallone, lo scozzese appoggia per João Mario
0: che aggira bene Zaleski, bello il movimento di Castro e poi quello di Pobega, e ancora palla per Bernardeschi che fa un'accelerazione per recuperare il pallone, cerca di saltare Anor,
1: bravissimo forse, anche stavolta che gli
0: forse
1: mette il pallone in calcio d'angolo,
0: non gli ha rimbalzato contro il pallone, non credo,
1: però l'angolo è in favore del Bologna dopo 18 minuti e 30 secondi del primo tempo, dalla bandierina andrà proprio Bernardeschi che è il giocatore più cercato finora da parte della formazione di Vincenzo Italiano in questo uno contro uno con Anor, che fin qui ha retto benissimo. La vediamo il corner per il Bologna battuto in questo istante, grappolo di uomini davanti a Carnesecchi, la palla è ancora lì, non esce mai, adesso João Mario la mette giù per Bernardeschi in area, prova a saltare De Ketelaar, va giù Bernardeschi che si porta il pallone quasi sul fondo, poi ci addormentiamo un po', il Bologna resta lì, contro cross in area di rigore, di testa Ederson la prolunga, si è addormentato De Ketelaar sulla linea di
0: però
1: fondo.
0: Ragazzi, cioè,
1: mentre il Bologna protesta perché vorrebbe il calcio di rigore per l'entrata di De Ketelaere su Bernardeschi, che secondo me, anche solo per come è caduto,
0: no, si è tuffato praticamente in modalità proprio campionato mondiale di
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, assolutamente sì. Intanto c'è uno striscione in favore della Fermana, che è tifoseria gemellata con quella dell'Atalanta, da parte della curva nord. Il fallimento della Fermana oggi più di ieri. Bergamo è al tuo fianco, popolo delle fere, è il messaggio con uno striscione a carattere cubitali da parte della curva nord, che la luce rosso-verde brilli anche nelle notti più nere, i responsabili spariscano e non si facciano più vedere. La Fermana, che militava in Serie C, purtroppo è fallita e non si sa ancora da che categoria potrà ripartire, con quale proprietà.
0: Sì, d'altro, insomma, è un tema che abbiamo affrontato a più riprese, insomma, a livello di discussione, no? In questi mesi, quello del numero di squadre presenti. Allora, intanto la palla per De Ketelaere, però c'è un fallo di mano di Zalewski che manda a quel paese l'arbitro. Tanto c'è Italiano arrabbiatissimo con i suoi.
1: Sì, perché non hanno fatto la giocata che voleva lui, è in piedi sulla linea della metà campo, arrabbiato con qualche suo calciatore. Siamo arrivati al 20:30 del primo tempo, New Balance Arena di Bergamo. Risultato non si sblocca. Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot.
3: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
4: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
3: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni. Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia. Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Velland a coprire quella faccia del campo.
1: Rimessa laterale in favore del Bologna, l'Atalanta fa fatica, siamo quasi ormai alla metà del primo tempo, risultato sempre di 0-0, ma è più il Bologna a fare la partita dell'Atalanta, anche se, ripeto, non ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, se non le proteste del Bologna per un possibile intervento irregolare in area di rigore da parte di De Ketelaere su Bernardeschi, poi onestamente poco altro, però il Bologna attacca decisamente di più rispetto all'Atalanta, che adesso manovra nella metà campo avversaria a sinistra con Zalewski, che fa correre il pallone su Kurtovic, che prova a fare da sponda per l'inserimento di Raspadori, non ci riesce, dunque il Bologna riconquista palla con Rowe che salta a Scalvini, subisce fallo, punizione per la squadra ospite più o meno quasi dalla linea della metà campo.
0: Sì, protestano un po' i tifosi qua presenti allo stadio, però il fallo c'era,
1: sì,
0: su Rowe, proprio Rowe aveva saltato Scalvini, stato ginocchio contro ginocchio, però nessuna conseguenza per nessuno dei due giocatori, quindi si rialzano, si riparte con un calcio di punizione che viene battuto da Remo Freuler.
1: Freuler per Ferguson che appoggia per João Mario per Castro, che viene incontro, appoggia per Bernardeschi, due presenti da una parte Kurtovic con De Ketelaere e Raspadori, dall'altra Castro con Rowe e Bernardeschi. Ora è proprio Bernardeschi in possesso di palla a far correre per Castro, l'anticipo di Cinciti, recupera De Ronna che appoggia per Kurtovic, tutto di prima per De Ketelaere, ribaltiamo l'azione nella metà campo avversaria, De Ketelaere dentro per Kurtovic che è defilato, deve andare al cross e guadagna calcio d'angolo. Buona azione però dell'Atalanta, finalmente tutto di prima in velocità, qualcosa, finalmente una bella azione, forse la prima della partita. Corner già battuto però intanto con lo scambio tra Raspadori e De Ketelaere, che adesso va all'uno contro uno con Miranda, le finte di De Ketelaere, il cross a cercare Jim City, un po' troppo lungo, non riesce
0: peccato
1: a fare la sponda Jim City, peccato, buona l'idea, un po' lungo il cross.
0: Sì, è vero, tra l'altro è riuscito a crossare praticamente da fermo con un bel colpo, peccato un po' fuori misura, però insomma ci siamo fatti vedere in due occasioni una dietro l'altra, due movimenti uno dietro l'altro, quindi sta un po' riaccendendo forse l'Atalanta, che sta cominciando anche a capire i movimenti del Bologna. Rowe è attivissimo dalle sue parti,
1: si porta adesso Zappacosta, poi incoccia però in Ederson che riconquista il pallone, l'arbitro non fischia il fallo a Rowe che rimane a terra. L'Atalanta attacca adesso con De Ketelaere al limite dell'area di rigore, De Ketelaere in area, l'appoggio dietro per Deron mentre Rowe, anche perché Rowe è ancora a terra, allora l'Atalanta forse decide di fermare l'azione, no, Gincidi appoggia per Scaldini, Verona, anzi il Bologna chiede di mettere fuori il pallone, alla fine siamo quasi costretti a farlo con Zappacosta. Anzi è l'arbitro che decide di interrompere il gioco?
0: Sì.
1: Per Rowe che è rimasto a terra dopo essere scontrato con Ederson in precedenza.
0: Allora, c'è a dire che quello era probabilmente un fallo. Cioè, adesso rivediamo un po' l'azione, c'è stato uno scontro frontale tra i due.
1: Credo che più che fallo, insomma
0: non... insomma.
1: Non lo so, è molto Rowe che lo va a cercare, poi è uno spalla, è duro, non lo so, ma poteva fischiare, non fischiare. Dopo su questa cosa che tutte le volte che uno rimane a terra bisogna mettere il pallone come se fosse successo chissà che cosa.
0: Un concetto
1: di fair play. Che, vabbè.
0: Sì. Dopo. Anche perché adesso il pallone ci verrà rilanciato nella nostra metà campo, mentre noi eravamo
1: praticamente schierati, approfittando del fatto che c'è l'intervento dello staff medico del Bologna, una sorta di cooling break, diciamo, perché tutti i giocatori si avvicinano alle panchine, fa sicuramente caldo rispetto al solito, sì, tutti con le bottigliette d'acqua in mano nell'Atalanta, Raspadori, Kurzovic, Anor, Ederson, Zaleski si sono avvicinati alla panchina, si sono ripocillati, anche mezzo Bologna ha fatto la stessa cosa dall'altra parte. 26 oggi, abbiamo più di 20 gradi per la prima volta anche per noi finalmente. Luca, ci godiamo anche un po' di primavera una volta tanto.
0: Non fa caldissimo tra l'altro, cioè condizioni ideali per giocare a calcio, però probabilmente insomma rispetto anche alle condizioni in cui si sono allenati i giocatori negli ultimi giorni cambia veramente tanto. Intanto Scaldini palla al piede, si ricomincia da lì, poi Deron cerca un varco, non lo trova, e allora torna indietro su Gincidi.
1: L'apertura in direzione di Zaleski, chiaramente giù a sinistra, attacca l'Atalanta a ridosso dell'area di rigore del Bologna, due su Zaleski che va sul fondo, serie di finte, è chiuso, deve tornare indietro, va a servire per Anor, da questi centralmente per Ederson, proviamo a cambiare così il gioco, ma lo facciamo con molta lentezza e quindi il Bologna rimane lì chiuso a fare pressing sul nostro portatore di palla che adesso è Gincidi. Siamo arrivati praticamente dalle parti di Carnesecchi rinculando con il pallone tra i piedi.
0: No, Zaleski adesso che invece riesce ad aggirare João Mario, ha un po' di spazio, vede il movimento in avanti
1: di Zappacosta, posizione irregolare.
0: Poi
1: tentativo al volo di De Ketelaere che colpisce malissimo, un liscio clamoroso di De Ketelaere che quasi da metà campo provava a approfittare del portiere
0: sportivo
1: nei dettagli. Non da De Ketelaere questo tocco, va bene sbagliarlo ma non da lui. Ora vediamo Anor che trova l'anticipo su Bernardeschi e lo fa molto bene, devo dire che Anor su Bernardeschi finora è la nota più positiva della partita dell'Atalanta.
0: Sì, invece insomma c'ho un po' di amnesie qua e là. Adesso tra l'altro Anor che esaltatissimo si lancia proprio addirittura in posizione da centravanti.
1: Era De Ketelaere per Kurzovic, ma sbaglia il passaggio De Ketelaere, un passaggio a metà tra Kurzovic e Anor, errore del belga che è andato in una posizione dando quasi fastidio ai due giocatori che si stavano inserendo.
0: Sì, devo dire che insomma abbiamo ogni tanto delle amnesie come
1: io
0: se...
1: Devo dire la verità, che l'ho detto anche prima della partita. Il De Ketelaere post infortunio non è il De Ketelaere pre infortunio, che era una spina nel fianco degli avversari, giocatore più in forma dell'Atalanta. Intanto Kolasinac va a prendere il tunnel degli spogliatoi dalla panchina, vediamo se è già arrivato il momento di dare una mano per sostituire qualcuno o meno. Però ecco insomma sicuramente De Ketelaere del girone di ritorno non è stato all'altezza di quello del girone d'andata, forse era stata anche l'unica nota positiva della gestione Juric. Ora vediamo il Bologna che attacca con Pobega che apre sulla sinistra per Miranda. Miranda di nuovo all'indietro per Pobega. Ecco l'ex centrocampista di Milano e Torino che attacca per Wendell Freuler che cambia gioco andando sul centro-destra per Ferguson. Poi João Mario
0: che torna su Ferguson, siamo più o meno sulla linea di metà campo, adesso siamo tornati addirittura nella metà campo del Bologna con Helland e poi Eggem. Però ecco, rispetto ai primi minuti di proprio di supremazia del Bologna, mi sembra che adesso abbiamo un po' preso le misure rispetto ai vari movimenti dei giocatori.
1: Sì, direi che un po' più Atalanta in questi 10 minuti, diciamo così. Orano rapre per Zaletti sulla sinistra,
0: striscione per la Ternana in curva sud,
1: eterna la luce, eterna la Ternana da parte dei tifosi della curva sud dell'Atalanta. Ricordo che è un gemellaggio storico quello tra la tifoseria dell'Atalanta e quello della Ternana. Ora vediamo Freuler che manovra il pallone senza fretta. Siamo arrivati alla mezz'ora di questo primo tempo, Balanzarina di Bergamo, il risultato non si sblocca, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna.
2: Spot, spot.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: Pigreco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
2: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
3: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
4: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
6: Bernardeschi, palla in centro per Castro, torna Bernardeschi che cerca lo spazio per il tiro, se lo sta per aprire, lo effettua, pericolosissimo.
7: Conclusione di Bernardeschi a lato di poco, il primo tiro in porta un po' pericoloso, diciamo, della partita, credo, Luca, sostanzialmente. Sì, facendo due calcoli adesso, non ha trovato la porta, la palla è uscita di un paio di metri, forse un pelo meno. Conclusione dal limite a pelo d'erba sul palo più lontano, si è uscita di un metro forse.
6: Sì, per
7: forse Carnesecchi che dava l'idea di essere sul pallone, però insomma la palla è uscita al lato del pallo non di molto, però credo che sia forse il primo tiro in porta vero.
6: E forse il primo errore anche di Anor, no? Sì. Nella gestione della copertura su Bernardeschi, perché Anor si è, Bernardeschi si è accentrato a quel punto Anor proprio l'ha perso, lasciandogli lo spazio per preparare ed effettuare il tiro, e da quella posizione è sempre molto pericoloso. Tanto Castro che fa un bellissimo movimento su Gym City. Gio Mario
7: sfida Zaleski, va sul fondo Gio Mario, si ferma, la tocca all'indietro per Ferguson attacca il Bologna sempre a ridosso della nostra area di rigore sulla vertice di destra, con Bernardeschi che cambia gioco in direzione di Miranda per Rowe, adesso sul vertice sinistro dell'area di rigore dopo passo di Rowe, che appoggia di nuovo per Miranda, tutta l'Atalanta a ridosso della propria area di rigore a difendere su questa azione del Bologna. Il tentativo di Rowe dalla distanza, palla centrale tra le braccia di Carnesecchi, nessun problema per lui.
6: Sì, però
7: è già il secondo tiro di fila nel giro di
6: pochissimi secondi, poi non so cosa succede perché butta via il pallone Carnesecchi.
7: Che ha preso un colpo, si è sentito un colpo perché ha messo fuori il pallone, poi si ferma.
6: No, ha chiamato addirittura la sostituzione subito.
7: Problema per Carnesecchi per la caviglia sinistra, si tiene la caviglia sinistra, Carnesecchi si tiene dolorante la caviglia, deve averla appoggiata male, adesso si rialza, sarà rimessa laterale con il Bologna che restituirà probabilmente il pallone all'Atalanta, sì. Però mi sembra che di non vedere nessun movimento in panchina di portieri.
6: No, mi sembra che non sono
7: venuti. Prima passeggero aveva sentito una distorsione alla caviglia Carnesecchi, e adesso il Bologna con Rowe ha restituito palla all'Atalanta. 33 minuti, sempre 0-0, con una partita non indimenticabile sul fronte delle occasioni da gol, ma è un risultato che sta bene all'Atalanta, che ricordo, per essere sicura del settimo posto ha bisogno di non perdere, quindi o pari o vittoria.
6: Beh, possiamo perdere fino a 2-0,
7: o perdere,
6: no?
7: Fino a 2-0, che è stato il risultato della partita d'andata con il gol di Kurtovic, e dunque insomma di non perdere con tre gol di scarto. Ora vediamo Veron che appoggia per Raspadori che gira a sinistra per Zaleski, è andato a scaldare Sportiello. Intanto la conclusione, bello! Di Zaleski, palla alta di poco sopra la traversa, la migliore occasione della partita dell'Atalanta, minuto 34, con il destro a giro Zaleski è entrato dal vertice sinistro dell'area di rigore, e poi appena dentro l'area la palla alta di poco rispetto all'incrocio dei pali, mentre con i giocatori della panchina che sono andati a riscaldare c'è anche Sportiello proprio dopo i problemi accusati a Carnesecchi, anche
6: tra l'altro
7: molto precauzionalmente, credo.
6: Insomma, gioca con il 4-2-3-1 il Bologna, e non è la prima volta che noi soffriamo questo modulo particolarmente.
7: Tanto c'è Gym City che ha commesso fallo su Castro, si lamenta col direttore di gara per il fischio.
6: Primavera, empatia col proprio pubblico, emozioni libere nel vento, prima squadra, nella nuova stagione pretendiamo questo tipo di atteggiamento, che è il
7: messaggio della curva nord, che evidentemente non è soddisfattissima di come dell'atteggiamento dell'Atalanta di quest'anno. A proposito di primavera dell'Atalanta, prima della partita, i giocatori della primavera dell'Atalanta con l'allenatore Giovanni Bosi, lo staff tecnico, hanno fatto il giro del campo con la Coppa Italia Primavera, che hanno vinto battendo la Juventus in finale ai calci di rigore a Milano. Poi però purtroppo nell'ultima partita di campionato hanno perso proprio con la stessa Juventus allenata da Simone Padoin, sono arrivati settimi, superati all'ultimo istante dall'Inter per 2 punti e non parteciperanno ai playoff scudetto, sono i primi esclusi dalla fase che è riservata alle prime 6 del girone. L'Atalanta è arrivata settima purtroppo. Ora Zalewski,
6: il movimento verso Raspadori che va a prendere la palla dal campo, poi c'è De Ketelaere che mette in movimento Ederson che si sta addormentando mentre dietro di lui arriva João Mario. Ecco Zalewski, palla per De Ketelaere, c'è larghissimo Zappacosta, però De Ketelaere sceglie di sfidare i suoi diretti avversari, poi passa il pallone a Scaldini e da lì a Zappacosta. Zappacosta lo spazio per il cross, ma sceglie Raspadori, che però si è infilato in un tunnel con un milione di gambe, e allora torna di nuovo verso Zappacosta, ancora Raspadori. In questo momento il cross di Raspadori, attenzione a Ederson!
7: Poi Zalewski ci prova a tenere il pallone in gioco sulla linea di fondo, ma la palla viene bloccata dal portiere Skorupski, anche perché insomma non è altissimo. Zalewski era in posizione molto defilata, era complicato controllare quel tipo di pallone, è uscito il portiere, gliel'ha portata via dalla testa. Ora prova a far correre Rowe, ma la palla è raggiungibile, cioè in netto anticipo Scalvini, e poi alleggerisce l'indietro per Carnesecchi.
6: E poi insomma davanti a Zalewski c'era Helland che sarà
7: gli faceva ombra, ecco, sì. Diciamo così, come dici tu, 1,95 m almeno lì tra Eggen e Helland. Ora vediamo Anor in possesso di palla per l'Atalanta, l'appoggio per Zalewski davanti alla panchina di Palladino, centralmente per Ederson. Ederson cambia gioco per Zappacosta.
6: Zappacosta che mette giù bene il pallone, vede il movimento di De Ketelaere, De Ketelaere che sfida Ferguson, bello il movimento, viene trattenuto in tutti i modi. Non so che cosa bisogna fare per far fischiare un fallo contro De Ketelaere, perché questo era un fallo clamoroso.
7: E allora adesso ancora l'Atalanta in possesso di palla con Deron per Zappacosta, prova a insistere la formazione nero-azzurra con ancora De Ketelaere che riesce a scaricare per Zappacosta che prova il triangolo però, con Deron. Poi
6: anche in questo caso c'è uno spintone di Miranda nei confronti di Zappacosta.
7: Sapeva un po' di ruzzone, ti dirò, Intanto si continua a lottare lì nei pressi della bandierina, poi viene sanzionato dall'assistente un fallo contro l'Atalanta che fa bestialire il pubblico.
6: Tutto nei confronti di De Ketelaere e anche uno spintone nei confronti, e tra l'altro il fallo secondo me era nei confronti di Deron, non di Deron. Deron è stato preso per un braccio mentre cercava di allontanarsi.
7: E vince l'arbitro.
6: E forse ha preso un po' di sole, un abbaglio, e controluce.
7: E dunque sarà calcio di punizione per il Bologna, 38 minuti di questo primo tempo, sempre 0-0 col portiere Skorupski. Si guadagna un po' di metri con il pallone, poi molto lento nel far riprendere il gioco, va quindi in questo istante, pallone in zona Gym City, anticipato di testa da Castro, in una zona però dove non c'è nessuno, ma solo il portiere Carnesecchi che con calma va ad appoggiare per Anor, per Gym City, inizio per Carnesecchi. Vi do una notizia, Luca Viscardi è ancora sveglio.
6: Sì, ma per poco però, con questa partita, è solo perché sto seguendo anche il risultato di Sinner che è arrivato sul 3-1 nel secondo set della finale di Roma degli internazionali di tennis, e insomma non so se lo sapete già, ma Bolelli e Vavassori hanno vinto invece la finale del doppio maschile, quindi insomma infrangendo questa maledizione degli italiani. Tanto il Bologna che mette in movimento Bernardeschi, ma interviene bene Zalewski con l'aiuto poi di Deron, palla per Carnesecchi, bello il colpo di testa per Raspadori che libera Zalewski, quindi Ederson, pasticcio invece, attenzione
7: Bernardeschi per Rowe al limite Rowe, la conclusione,
6: miracolo,
7: ci vuole Carnesecchi, una grande parata a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma abbiamo perso male un pallone lì con Bernardeschi che ha liberato Rowe al tiro, è stato bravissimo Carnesecchi a distendersi e con la mano a mettere la palla in calcio d'angolo, corner per il Bologna che adesso seguiamo. Bravissimo Carnesecchi, la parata più impegnativa di questo primo tempo l'ha compiuta il portiere dell'Atalanta su Rowe.
6: Ma che terrore prima quello di Ederson quando ha perso il pallone sulla tre quarti di campo dell'Atalanta. Quella è una posizione quasi criminale per perdere il pallone
7: di uno dei giocatori meno in forma di questa stagione. Ora vediamo il pallone per Joao Mario per Bernardeschi, la palla dentro morbida, si testa lontana Zappa Costa, poi Miranda la ripropone verso Rowe, poi Jim City, il pallone che sta per uscire, c'è Ederson che prende un calcione da Ferguson, l'arbitro dice che è tutto regolare, si gioca, poi il tentativo del Bologna con Joao Mario, il tiro ribattuto dalla schiena del giocatore nerazzurro, sempre con Ederson a terra, si continua a giocare, il cross in area di rigore, di testa allontana De Rona, poi Zecchetelare, e poi si accende una piccola miccia tra i giocatori del Bologna e quelli dell'Atalanta, perché in precedenza siamo stati costretti a interrompere il gioco con un giocatore del Bologna a terra che era Rowe, adesso invece il Bologna continua a giocare pur con Ederson a terra, tant'è vero che adesso gioca
6: Miranda, era Miranda particolarmente agitato nei confronti di qualcuno dell'Atalanta,
7: sì, perché Miranda aveva Ederson vicino, quindi aveva tutta la possibilità di accorgersi e di interrompere l'azione, l'ha proseguita e quindi Scaletti se l'è presa particolarmente. Gioco fermo, l'arbitro adesso scodellerà il pallone, lo restituirà poi all'Atalanta, siamo al 41esimo del primo tempo nel Balanza Arena, risultato non si schioda. Atalanta 0, Bologna 0.
5: Spot, spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Nuova Subaru Crosstrek. Sicurezza, comfort e l'eccellenza del brand più affidabile del 2025. Subaru Crosstrek, tua da 29.900 euro.
8: Subaru. Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
5: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
6: Bruttina.
7: Si riparte con il rinvio di Carnesecchi, 42-30 sul tabellone, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, una partita che giustamente concordo con l'analisi di Luca Viccardi, decisamente bruttina, nel senso che abbiamo visto veramente poche occasioni, la migliore occasione l'ha avuta il Bologna con Rowe, è stato bravissimo Carnesecchi a distendersi, a mettere il pallone in calcio d'angolo, ora il gioco che è ripreso con il rinvio, Joao Mario di prima in direzione di Bernardeschi, che va a sfidare Anor, provando ad andare via Bernardeschi che rientra, poi ancora Bernardeschi che forse si aiuta in maniera irregolare su Anor, l'arbitro lascia proseguire, Anor è a terra, Bernardeschi va al cross, ribattuto da Jim City e poi da Ederson, quindi ancora il pallone termina in fallo laterale, sarà rimessa per l'Atalanta con Anor che è rimasto a terra.
6: Oggi è estenuante vedere l'Atalanta che non arriva mai prima su un pallone, non riesce a recuperare un rimbalzo, sì, in effetti qui c'era, aveva allargato un po' il braccio colpendo al volto Anor,
7: bisogna capire se è volontario o meno, insomma
6: niente di falloso dal mio punto di vista.
7: Sarà rimessa laterale per l'Atalanta mentre ci si avvicina già al fine degli spogliatoi per quel che riguarda lo staff tecnico di Palladino con Federico Peluso per primo in zona tunnel, qualche anche in tribuna.
6: Hai visto che adesso quello che siamo riusciti a fare nello scambio tra Raspadori e Zaleschi,
7: sono la palla riusciti, che termina sul fondo, sarà rinvio di Carnesecchi,
6: però sono riusciti ad addormentarsi in uno scambio su un pallo laterale ed è intervenuto Joao Mario che è riuscito a recuperare il pallone e a soffiarlo. È veramente un po', diciamo, disponente questo tipo di approccio alla partita.
7: E rinvia di Carnesecchi, 44 minuti, manca un minuto al termine più recupero, vedremo insomma quale sarà la decisione del direttore di gara sul possibile recupero con il rinvio che arriva in questo istante di Carnesecchi, palla direttamente in fallo laterale e dunque la rimessa per il Bologna. Non è che una partita che per il momento ci stia dando grandi spunti, non dobbiamo scoprire niente alla penultima giornata, però insomma
6: chiediamo all'arbitro un po' di pietà per cui di chiudere questa partita il più velocemente possibile.
7: Rimessa laterale effettuata con le mani in questo istante, lancio lungo, il colpo di testa di Scaldini, poi zappa posta verso De Ketelaere, lo scambio con Kurtovic, ho almeno provato, poi pallone riconquistato a Ferguson, Castro, poi un minuto di recupero, ora Kurtovic che lotta con Castro in mezzo al campo, alla fine alla meglio il Montenegrino in mezzo a una selva di giocatori, torna su di lui Pobega, scarica bene a destra per Zappa Costa che può andare al cross in aria, c'è una deviazione che fa arrivare la palla direttamente tra
9: peccato,
7: le braccia di
9: Scurti. Peccato perché era un cross veramente con il contagiri, si diceva una volta,
7: allungato dalla gamba del giocatore del Bologna, se no era sicuramente interessante. Ora Rowe che allarga in direzione di Bernardeschi,
9: lancia verso Bernardeschi, Zaleski innesca João Mario che si beve anche lo stesso Zaleski in copertura, poi il cross verso il centro e il gol,
7: no, la no. parata di Carmen Zecchi su Castro, mamma mia
9: che miracolo,
7: che parata, secondo miracolo del primo tempo di Carmen Zecchi su
9: Castro, si era praticamente mangiato in insalata proprio, cioè Gimpiti
7: aveva difeso il pallone, spalle alla porta, si è girato col sinistro in un fazzoletto, si è allungato con un grande riflesso Carnesecchi e ora finisce il primo tempo, c'è il fischio dell'arbitro, ma allora a conti fatti tra le due squadre, devo dire che queste due occasioni finali del Bologna fanno pendere la bilancia verso la formazione ospite. Allora, ai punti è un pari che ci sta largo.
9: Sì, diciamo largo. Che Bologna 0, Carnesecchi 0, perché il resto dell'Atalanta oggi ha deciso che insomma giocare al calcio non era una delle priorità assolute di questa domenica. Come abbiamo visto una bella Atalanta la scorsa settimana con il Milan, oggi ne vediamo una che dal mio punto di vista è indisponente, capisco quando i tifosi dicono che insomma l'atteggiamento deve essere un po' diverso, se vogliamo andare verso posizioni di un certo tipo non possiamo approcciare le partite in questo modo.
7: E dunque squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna dopo 45 minuti, staremo a vedere cosa succederà nel secondo tempo, quali saranno le sostituzioni, che cosa decideranno gli allenatori. Intanto noi ci risentiamo quindi tra una decina di minuti circa dopo l'intervallo, sempre su Radio Alta RTL 102.5.
9: A più tardi.
5: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot.
10: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. 2G, dal 1977, ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.

0: Ripartiamo, Massimo, da Atalanta 0, Bologna 0, oppure come ha detto Luca Viscardi, carne secchi 0, Bologna 0, due parate veramente di altissimo livello, di difficoltà del nostro super portierone. Ci tengono sul risultato di parità dopo 45 minuti, dove, come avete potuto sentire anche delle parole dei nostri due radiocronisti, l'Atalanta forse in alcuni momenti si è dimenticata di giocare a calcio, più determinato sicuramente il Bologna. Come sempre abbiamo il piacere di commentare questi primi 46 minuti di gioco con il direttore Xavier Jacobelli. Ben ritrovato, Xavier.
1: Eccoci, di nuovo buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Ho parlato di questo carne secchi, ma che portiere?
1: Fenomeno. Un fenomeno, un vero fenomeno. Ma non è una definizione né sproporzionata né eccessiva né esagerata, perché è tutta la stagione che sta dimostrando di essere veramente un portiere di assoluto livello internazionale. Sappiamo bene quale sia la situazione a livello nazionale, perché davanti a sé ha un signore come Donnarumma, ma questo è un portiere veramente strepitoso, perché queste due grandi parate che ha fatto si aggiungono alla collana di grandi interventi che hanno scandito la sua stagione. Peraltro è la 50ª partita stagionale, particolare non irrilevante.
0: Assolutamente, io ho sentito Luca Viscardi che commentava la partita, ha detto gol, invece è arrivato la manona di carne secchi sulla girata destinata nel 7 di Castro. Ma che Atalanta hai visto, direttore?
1: No, guarda, un Atalanta sufficiente, un Atalanta che a mio avviso nella ripresa deve spingere sull'acceleratore, perché non credo che stia facendo un calcolo e che possa accontentarsi del pareggio, anche perché queste partite, soprattutto quando ballano sul filo dell'equilibrio, possono riservare anche sorprese sgradite. Deve alzare il ritmo, però ha contenuto il Bologna, soprattutto la formazione d'italiano nel primo quarto d'ora, aveva assunto il comando del gioco. Ma poi ci sono state queste due grandi occasioni per il Bologna, i due grandi interventi di carne secchi, e credo che adesso nella ripresa dell'Atalanta debba assolutamente aumentare il ritmo. Vedo bene De Ketelaere, mi pare molto pimpante. Anche
0: ha effettuato un recupero pazzesco, esatto, nel finale del primo tempo. Una
1: e, anche Raspadori, e anche Raspadori sta sacrificando molto, è l'Atalantino che ha percorso il maggior numero di chilometri, più di 5.
0: Ecco, dobbiamo dire che abbiamo però creato poco, molto poco, sì, troppo poco.
1: Sì, quello sì, assolutamente sì, anche perché Skorupski è rimasto praticamente inoperoso. Ma ripeto, credo che in questo momento l'Atalanta, avvicinandosi al traguardo della possibile qualificazione europea, non debba commettere l'errore di fare calcoli, ma debba cercare invece di aumentare il ritmo, anche perché il Bologna si sta confermando in buona forma. D'altra parte, alle spalle aveva il 3-2 sul campo del Napoli, e quindi, così come l'Atalanta, il 3-2 sul campo del Milan. È una partita molto aperta.
0: Una partita aperta, ci sentiamo per il commento finale. Grazie
1: buon
0: mille.
1: A più tardi.
0: Grazie mille, Xavier Jacobelli. Abbiamo ribadito questo carne secchi che si conferma una volta di più, forse il miglior portiere nazionale in questo momento, alla pari con, credo, con Donnarumma. Pure capita nel corso della storia di essere bravissimo, però di avere davanti a te uno ancora più bravo, e quanto sta accadendo sicuramente a carne secchi, che ha un'esplosività, una reattività veramente incredibile. Nel finale due interventi prodigiosi, se siamo sullo 0-0 il merito è sicuramente tutto quanto suo. Cosa ne pensa il giornalista scrittore Gigi Riva? C'era l'amore non a Sarajevo, Gigi, a Nember, oppure a casa di Marco Carnesecchi, che è diventato da poco tra l'altro papà?
1: Esatto. Beh, carne secchi, spirito, riunisce le mie due patrie, perché lui è riminese, gioca nell'Atalanta, quindi che ti devo dire? Noi abbiamo il miglior portiere del campionato, stiamo facendo una partita, è difficile giudicarla, nel senso che se tu guardi quello, loro devono vincere 3-0 per avere una speranza di qualunque cosa. L'unico problema è che una squadra come l'Atalanta forse non dovrebbe fare certi calcoli e nell'ultima partita davanti al suo pubblico cercare di offrire uno spettacolo migliore, perché la partita non è stata bella in assoluto il primo tempo. Le uniche due occasioni vere però ce le hanno avute loro e Kamsecki ha fatto due miracoli. Mi sarei aspettato di più, nel senso che una squadra che ormai è al rango dell'Atalanta non può fare quel calcolo, diciamo così, un po' ragionieristico, per cui tanto questi devono farne tre, ci mettiamo lì, li aspettiamo, e anche perché poi sono calcoli che lasciano il tempo che trovano.
0: Ti aspettavi un po' più di spettacolo, come credo tutti coloro, questi meravigliosi tifosi che anche questa sera hanno organizzato delle coreografie, scenografie. Come le puoi definire? Tu sei uno scrittore, sono coreografie o scenografie, Gigi?
1: No, sono coreografie. Sono coreografie. Ma sai, il problema, cioè, che sta tutto racchiuso in quella famosa frase storica, no? Che no, qui a Bergamo non si va allo stadio, si va all'Atalanta, no? Ancora di più oggi si va all'Atalanta, cioè andare alla partita ormai è una questione indipendente dal risultato, cioè una fiesta mobile a prescindere.
0: Bellissima questa definizione, fiesta mobile, sembra un libro di Hemingway.
1: Lo è, infatti.
0: Quello è il riferimento.
1: Esattamente.
0: Gigi, dimmi pure, vai avanti.
1: No, dicevo, l'Atalanta ormai è una questione identitaria, tu vai allo stadio, ovviamente poi se vince è decisamente molto meglio, ma qualunque sia, cioè comunque sia uno spettacolo, cioè tu aspetti il dì di festa per metterti il vestito bello, che in quel caso è una divisa nerazzurra, e vai a celebrare il tuo rito laico. Cioè è come andare a una messa laica, andare all'Atalanta.
0: Andiamo all'Atalanta, difatti questo è lo slogan decennale che ci accompagna. Però a livello di singoli cosa hai visto? Sentivo Zaveria Cobelli che ha valutato positiva la prova di CDK, parzialmente quella di Raspadori, però tu hai sottolineato un aspetto che mi sento di condividere pienamente. È una squadra che sta riflettendo sul pareggio?
1: Ma è una squadra che sta riflettendo sul fatto di portare a casa la Conference League. È un atteggiamento probabilmente, anche se vuoi, forse inconscio, evidentemente, no? Tu sai che anche se perdessi 2-0 avresti portato a casa il risultato che tutti ci aspettiamo. Anche diciamo così un senso di rispetto verso tutte quelle migliaia di tifosi che ci sono allo stadio e che credo che abbiano fatto il tutto esaurito anche oggi, avrebbe voluto che, insomma, è il Bologna, ce la giocassimo in un altro modo. Ce la giocassimo addirittura cercando di vincerla, poi puoi perderla, ma almeno ci hai provato. E soprattutto hai onorato la fine del campionato, l'ultima partita davanti al tuo pubblico. Dopodiché...
0: Per cui ti aspetti un secondo tempo completamente diverso.
1: Cioè, tieni conto anche che secondo me, anche se non si dice, Palladino si gioca molto questa partita. Con questa la prossima, non tanto la qualificazione, ma il modo in cui tiene in pugno la squadra. Cioè, se la squadra avesse voluto giocare per Palladino, sai come si dice, no? Cioè, si gioca per l'allenatore.
0: Certo.
1: Ricordati cosa disse Kamsecki dopo quella vittoria.
0: L'abbiamo ribadito nel prepartita. Qualcuno ha scritto, un tuo collega scrittore come Cristiano Gatti, ha scritto che la vittoria arrivata al Meazza contro il Milan era perché la squadra era con Kamsecki. Io però ti chiedo anche un commento.
1: Era con Palladino o con Kamsecki?
0: Scusami, con un lapsus. Con Palladino, ovviamente.
1: Con Palladino, ok.
0: Però oggi il titolo che compare a pagina 54 dell'Eco di Bergamo, intervista di Lorenzo Sala, futuro, pensiamo al campo, sarò sempre grato all'Atalanta. Non lo so se è un titolo giornalistico, tu sei più scafato,
1: no,
0: ed esperto,
1: no,
0: di me.
1: No, è un titolo che estrapola un concetto, nel senso che lui ha detto quella frase, stava all'interno di un contesto tuttavia in cui lui aggiungeva che dopo la fine del campionato ci si sarebbe seduti con la società, cioè lui un minimo di speranza di rimanere all'Atalanta la coltiva ancora, di tutta evidenza, ma è esattamente perché lui coltiva ancora un minimo di speranza di rimanere all'Atalanta che se la squadra avesse voluto giocare per lui avrebbe dovuto dare, almeno poi vediamo come finisce, una prestazione diversa.
0: Ecco, però Gigi, siamo passati, se ben ricordi, qualche settimana fa commentavamo il fatto che era Palladino che faceva un po' lo schizzinoso, diceva fermiamoci un attimo, voglio riflettere, eccetera eccetera. Poi sembrava tutto fatto per la riconferma, poi dovrebbe arrivare Giuntoli e potrebbe ribaltare ancora tutto quanto.
1: Esatto, sì, potrebbe ribaltare tutto quanto. Io mi immagino una coppiata Giuntoli-Sarri nel caso arrivasse Giuntoli. Sarri ormai è in rotta con la Lazio. È di tutta evidenza, cioè, il problema di Palladino non è tanto non è tanto stata la sua ritrosia nel momento in cui si sentiva forte, sono stati due mesi in cui si è perso tutto.
0: Purtroppo questo è un dato di fatto, sì, si valutano anche i risultati e le ultime prestazioni, ecco.
1: Sì, i risultati e le prestazioni. Io a un certo punto noi eravamo in una situazione ideale, facciamo un minimo di storia velocissimamente, immagino tu abbia altri ospiti che diranno delle cose più intelligenti delle mie, ma facciamo un minimo di cronistoria. Eravamo nella condizione di arrivare nelle prime otto in Champions e quindi di saltare il turno preliminare e quindi avere una partita agevole negli ottavi di finale, e ce lo siamo giocati malissimo, in modo quando Palladino aveva già le redini della squadra. In Coppa Italia è andata come è andata, a un certo punto speravamo addirittura di fare la battaglia per il quarto posto e invece ci facciamo la battaglia per

0: tempo. Ciao.
1: Grazie mille a Gigi Riva, scrittore, giornalista, attualmente collabora con il quotidiano Domani in attesa di cedere nuovamente la linea all'Umbala Serena, Matteo De Santis, a Luca Biscardi, Verdo Orsolini sorridente, un primo piano per un concentrato Mario Pasalic in questo momento, sghignazzano e addirittura si danno i buffetti Gianluca Scamacca che sta masticando una chewing gum e Orsolini con un passato in quella di Bergamo. Subito la linea alla New Balance Arena.
2: Atalanta diretta stadio. Spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
3: Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia. Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.
2: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
4: Rieccoci in vostra compagnia per il secondo tempo di Atalanta-Bologna, 0-0 risultato al termine della prima frazione di gioco. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
5: e da Luca Viscardi su RTL 105 su Radio Alta. Partita l'Atalanta con il secondo tempo, nessun cambio di formazione per nessuna delle due squadre.
4: No, Atalanta che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Anor, Jim City e Scalvini, mezzo al campo Ederson e Derona, destra Zappacosta, sinistra Zaleski, in avanti Raspadori, Telare, Krstovic.
5: E invece per quanto riguarda il Bologna, Skorupski in porta e poi linea difensiva con João Mario, Helland, Eggem e Miranda, centrocampo con Freuler e Pobega e poi tre trequartisti, Bernardeschi, Ferguson e Rowe, che sono alle spalle di Castro, che ha sbagliato praticamente un gol fatto e finito, che si era costruito alla grande bevendosi Jim City, e poi invece al momento del tiro è arrivato il miracolo di Carnesecchi. Adesso
4: tribuna anche Cossonou in questo istante, insieme sì, a tutte le famiglie dei calciatori. Ho visto la famiglia di Sulemana, la famiglia di Raspadori.
5: Vogliono
4: a noi
5: due Viscardi per fare un Cossonou che è gigantesco.
4: E
5: veramente,
4: quindi di contraltare tre De Sanctis, sostanzialmente. Sì. Ora vediamo Carnesecchi che manovra il pallone per Scalvini. 1:20 della ripresa, 0-0 il risultato. L'Atalanta in posta con Scalvini che appoggia di nuovo all'indietro per Carnesecchi che va in via lungo. Carnesecchi, secondo me, migliore in campo del primo tempo. Due sparate, salva risultato su Rowe e Castro nel finale della frazione. Ora con le mani la rimessa di Zaleski per Raspadori, di nuovo per Zaleski.
5: Devo dire che João Mario ha appena fatto un errore piuttosto elementare su un pallone che doveva semplicemente controllare. Adesso c'è Krstovic che non riesce a tenere l'equilibrio nel tentare di difendere il pallone, poi va a riconquistarselo con caparbietà, lo dà Ederson che però si ferma perché non c'è spazio da quelle parti, da De Ketelaar viene
4: un bel calcione
5: bloccato
4: da João Mario.
5: Questo secondo me ad esempio è un fallo da giallo, però
4: anche secondo me tutta la vita, però l'arbitro che ha scelto, credo, di non tirare fuori cartellini.
5: Bisogna capire se il regolamento lo fa lui la domenica
4: adesso
5: oppure...
4: Si dice all'inglese che bisogna lasciar giocare. Intanto vediamo Zaleski che prova a passare in mezzo a un nugolo di giocatori del Bologna, non ci riesce e dunque si riparte con Skorupski
5: che parte da Miranda nervoso nel primo la prima metà della partita, era arrivato anche così a chi sono io, chi sei tu.
4: Ora
5: adesso due giocatori dell'Atalanta che pasticciano, non è la prima volta. Intanto Freuler che può mettere in movimento Ferguson, il cross al centro,
4: non c'è
5: lungo
4: nessuno
5: per tutti, arriva Zappacosta. Però guarda, io veramente trovo fastidioso e brutto.

0: brutta come definizione, sì. Però deprimente, brutta anche questa, non so, non riesco a trovare una parola per questo modo di approcciare una partita che comunque ha una sua importanza.
1: Ho la sensazione che la squadra è un po' vuota di motivazioni, diventa anche difficile, come dicevi, fare il raffronto sulla prestazione di San Siro anche a livello di voglia, non tanto di
0: però
1: di
0: secondo
1: partite,
0: me quella... quando ti guardi in giro e vedi questi tifosi, vedi queste tribune, questi spalti, cioè dovresti farlo se non per la società eccetera per loro, perché sono l'essenza di quello che fai, insomma, tutti i giorni.
1: Tanto c'è un fallo su Ederson, sarà calcio di punizione nel cerchio di centrocampo con
0: Ferguson, che non si capacita,
1: non vuole dare neanche il pallone, dice prima mi lamento con l'arbitro, poi vi restituisco la palla con Castro e
0: forse
1: Cinciti.
0: Che ha qualche problema, perché c'è la seconda volta che si accascia da quando è rientrato in campo.
1: Ora intanto sono andati a scaldarsi per quel che riguarda la panchina dell'Atalanta: Kolasinac, Pasalic, Sulemana, Bellanova e Musa.
0: Io sono convinto che Bakker cambierebbe la sostanza del nostro gioco.
1: Io spero di non vederlo più in maglia nerazzurra per non avere più il dubbio di sapere se è o meno un calciatore.
0: No, adesso c'è,
1: non
0: però...
1: per colpa sua non lo sapremo mai. Ora vedremo.
0: C'era De
1: Ketelaere
0: che aveva
1: invece
0: liberato con un calcio, con un colpo di tacco. Tanto De Ketelaere su cui è stato fatto fallo nel momento in cui colpiva di tacco, gli hanno tolto anche la scarpa. Praticamente Miranda si è lasciato andare mentre sfidava Ederson e l'arbitro ci è cascato
1: in pieno. Intanto c'è un rinvio lungo nella zona di Castro, di testa Jim City lo anticipa, prolunga il pallone in fallo laterale, rimessa per il Bologna nei pressi della bandierina del corner, già battuta in direzione di Rowe, poi ancora Rowe, serve all'indietro per Miranda,
0: il tocco che arriva Ferguson. Verso Ferguson, ma esce benissimo, poi non si capiscono ancora una volta, cioè Ederson che cerca di sbrogliare la situazione, c'è un
1: contropiede cost to cost di Ederson che porta palla da un metà campo all'altra, serve per Raspadori sulla sinistra, Jack la mette dentro per Zaleski, era un passaggio filtrante ma diventa un passaggio al portiere.
0: Certo, è più facile dirlo per noi che siamo qua adesso, la situazione è completamente ribaltata perché siamo noi scoperti mentre Castro avanza, a questo punto sceglie di scaricare però lateralmente, quindi João Mario che scambia con Bernardeschi, c'è Freuler che chiede il pallone perché non c'è nessuno su di lui, se ne accorge anche Raspadori che gli si avvicina per francobollarlo, tocca il pallone, l'assistente non sa esattamente cosa fare, alza adesso la bandiera e dice che è per l'Atalanta,
1: dice che è impiegato nel dubbio, dice io comunque. Allora sarà rimessa laterale in favore, anzi del Bologna, la batte il Bologna ma rimessa per l'Atalanta. Zaleski si lamenta, dice giustamente all'arbitro, insomma, un po' di confusione generata
0: dilettanti allo sbaraglio oggi qui a Bergamo,
1: un po' di confusione generata anche da, insomma, l'assistente che non sembrava proprio sicurissimo della sua chiamata. Ora De Ketelaere rimane a terra dopo un calcione, si gioca per la norma del vantaggio, ma
0: l'ennesimo calcione tra l'altro rifilato
1: e viene ammonito
0: Pobega
1: per
0: il
1: fallo su De Ketelaere. Pobega, il primo ammonito della partita.
0: Quindi ce li hai i cartellini. Io per un attimo ho detto l'arbitro secondo me non ammonisce perché li ha dimenticati a casa, per far finta di niente.
1: Ha dovuto interrompere la partita pur di farglielo tirar fuori.
0: In effetti, insomma, un intervento da dietro.
1: E allora punizione in favore dell'Atalanta con... anzi, una rimessa laterale che il Bologna, con il Bologna che restituisce palla all'Atalanta che l'aveva messa fuori per consentire i soccorsi a De Ketelaere. Ora Scalvini,
0: però c'è qualcosa che non mi torna, scusami, cioè tu ammonisci un giocatore senza fischiare il fallo, esatto, nell'azione in cui l'hai ammonito, cioè c'è qualcosa che proprio in questi bizzarri modi di gestire le partite mi torna pochissimo.
1: La rimessa laterale per i nerazzurri con Zaleski, sembra che l'andazzo sia quello del primo tempo, però non si è cambiato molto. 7 minuti del secondo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Atalanta e Bologna, tra le due ovviamente un risultato che fa più comodo all'Atalanta che deve condurre in porto la partita senza subire 3 gol di scarto per essere sicura del settimo posto in campionato. Lancio lungo di Zappacosta per Krstović che appoggia per Raspadori, la conclusione respinta dal portiere,
0: c'era un tocco con la mano
1: di Krstović nel controllo del pallone.
0: Devo dire che la reazione di Italiano in panchina sembrava che stesse facendo l'ultimo minuto della finale di Champions League.
1: controllo con il braccio di Korostovic prima del servizio per Raspadori, che era riuscito nell'impresa di concludere addosso al portiere avversario.
2: Intanto 5-4 5-4 di Sinner su Ruud, con Sinner alla battuta dopo aver vinto il primo set 6-4. Così ora, almeno, cioè, così ci distraiamo un attimo.
1: Ora Skorupski per Miranda, ancora Skorupski che va al rinvio a cercare Jim City, anzi al portiere, a cercare Castro che anticipa Jim City, poi è bravo Ederson a rientrare su Ferguson a difendere il pallone. Ancora Ederson che difende palla da Ferguson all'indietro per Carnesecchi.
2: Tanto adesso ci vediamo.
1: Attenzione, Carnesecchi che perde palla con Rowe, poi va a mettere palla in fallo laterale. Ha subito una carica irregolare da parte del giocatore inglese. Ha perso tempo per il rinvio.
2: No, ma scusami, ma non ha fischiato fallo sul portiere?
1: No,
2: su
1: non ha fischiato
2: Rowe?
1: Fallo sul portiere,
2: cioè,
1: poi.
2: Ma questo arbitro lo devono portare a casa con l'ambulanza, perché, cioè, voglio dire, non sta bene, c'è qualcosa che non va in questo arbitro. Credo che lo sia un'insolazione, un problema. Tra l'altro ha preso prima il pallone di Rowe, quindi è inutile che il Bologna si lamenti, mentre quella di prima era una carica al portiere, ma la palla è in fallo laterale per il Bologna. Complimenti a Perenzoni.
1: Rimessa laterale per il Bologna con Miranda che va sul fondo, lo chiude Zappacosta che guadagna il rinvio dal fondo, caricato anche dallo stesso Carnesecchi che prosegue a lamentarsi con l'arbitro, che va a riprendere Rowe, il quale onestamente non ha fatto nulla di grave se non prendersi una pedata da Carnesecchi che era entrato sul pallone e poi giustamente finisce sulla gamba del giocatore. Infatti dice: io non mi sono lamentato, ho preso il calcio.
2: Però prima c'era il fallo di Rowe su Carnesecchi, la carica era irregolare, quindi Bologna invece chiedeva addirittura il calcio di rigore. Insomma,
1: vabbè, siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo.
2: Ma vuoi una cosa prima di chiudere?
1: Sì,
2: che
1: no, una cosa.
2: Sinner ha vinto la partita a Roma e quindi dopo 50 anni un italiano torna a vincere gli internazionali di tennis. Insomma, visto che ai mondiali non ci andiamo, dobbiamo guardare altri sport per vedere quelli che sono bravi. Allora diciamo che Sinner, insomma, ha vinto gli internazionali di tennis.
1: Complimenti a Yannick Sinner. Invece alla New Balance Arena di Bergamo il risultato non si sblocca. Atalanta 0, Bologna 0. Spot, spot.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: La forza nelle tue mani, la tranquillità dentro casa. Fardelli Giuliano presenta utensili professionali a batteria, trapani, avvitatori, compatti e potenti. Ed ogni lavoro diventa semplice e veloce. Fardelli Giuliano è anche persiane in alluminio con tantissime finiture e colori per ogni stile e zanzariere su misura, resistenti ed ora anche anticimici. Vivere la casa senza pensieri. Fardelli Giuliano. Potenza, protezione ed eleganza. A Rogno, Clusone e Palosco.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
3: E allora Deron che appoggia per Anor, da Anor all'indietro per Jim City. Jim City allarga a destra per Scalvini, Scalvini per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere. De Ketelaere prova ad andare via, Miranda però gli taglia la strada, difende il pallone, subisce il fallo del Fiammingo. Sarà calcio di punizione in favore della squadra di Italiano, mentre la curva nord sta rispolverando un po' il repertorio storico, visto quello che propone la partita, che la squadra non riesce a trascinare il pubblico. Speriamo che sia il contrario, che sia il pubblico a trascinare la squadra quest'oggi.
4: Sì, tra l'altro qualche secondo fa lento. Cosa che secondo me cantavano resteremo in Serie A, insomma, che insomma quello credo che sia scontato, però in effetti probabilmente insomma un po' di ironia c'è.
3: Sì, sì, sì, esattamente, ovviamente diventa difficile capire come si è arrivati settimi dopo una partita come quella del primo tempo di oggi. Ora vediamo Eggem e Elland che cercano di fare la frettata, quasi ci riescono. Il pallone però per Miranda, sul quale esce Zappacosta. Deron per Krstovic, spalle alla porta, all'indietro per De Ketelaere, al limite De Ketelaere cerca lo spazio per il tiro, l'imbucata per Raspadori, Raspadori prova la conclusione, ribattuta dalla difesa del Bologna, poi con calma Froiler ad allontanare, Jim City col piedone a rimandare in avanti per Zaleski, il controllo non è semplicissimo, riesce in qualche modo a salvarsi la difesa del Bologna.
4: Bene, tra l'altro devo dire, adesso Anor che esce, la spizzata di testa, peccato perché
3: diciamoci la verità, una serie di stampellate inenarrabili, sì, da una parte e dall'altra. Problemi per Anor però, no, che rimane a terra, sì.
4: Arrivano subito i sanitari. No, stavo dicendo che
3: Anor.
4: A terra, sì. Cioè, vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, no? Che tutto sommato, considerato una partita come questa, bisogna forse dire grazie che siamo arrivati settimi, cioè non lamentarsi del fatto che siamo arrivati in questa posizione di classifica.
3: Meglio l'Atalanta del Bologna per quel che dice la classifica,
4: però tra tutte e due
3: insomma ripeto, 10 punti di distacco rispetto a quelle davanti. Certo, c'è stato il crollo nel finale, ma secondo me una volta che è andata la partita con la Juventus, poi tutto il resto passa in secondo piano. Sempre a terra Anor, gioco sempre interrotto, e vediamo se servirà il cambio o meno per quel che riguarda Anor, che si è rialzato.
4: Beh, vuoi sapere che Sinner torna a vincere dopo 50 anni e completa anche il career Golden Master, vuol dire che ha vinto tutti i Master che si potevano vincere e solo Djokovic c'era riuscito prima di lui, cioè che non è male, no?
3: No, direi di no.
4: Sesto Master 1000 consecutivo per Sinner a Roma, dove Gasperini intanto oggi ha vinto il derby.
3: Non sta facendo male, direi. Sì. Non sta facendo male, insomma, ha vinto il derby, è un piede in Champions League per quel che riguarda l'ex tecnico dell'Atalanta, mentre la Juventus clamorosamente in crisi in questo finale, rischia di rimanere fuori dalla Champions. Ora vediamo Miranda.
4: E questo tra l'altro insomma ci fa dispiacere ulteriormente, pensando al furto con scasso che la Juventus è riuscita a portare al termine qui a Bergamo.
3: Tanto Bologna in possesso di palla con Miranda, all'indietro per Pobega, da Pobega per Elland e Eggem che scambiano tra di loro, poi vanno a destra da Joao Mario per Castro che prova a servire Bernasconi che di tacco prova a restituirgliela, ma c'è Jim City. Da questi per Ederson, all'indietro per Carnesecchi.
4: Avevamo due uomini con possibilità di passaggio se avessimo fatto un movimento di prima, e invece siamo dovuti tornare sul portiere proprio perché insomma abbiamo rallentato ancora l'azione. Tanto Scalvini che torna proprio ancora su Carnesecchi. Ancora Carnesecchi, palla al piede, adesso è calata l'ombra, quindi la fluorescenza della sua maglia è ancora più evidente.
3: Lancio lungo a cercare Korostovic che lotta con Froiler, poi allontana la difesa del Bologna in mezzo al campo, Ferguson e Ederson, di testa Deron, poi di testa anche Raspadori verso De Ketelaere, controllo non facile, stile foca da parte di De Ketelaere, ma la meglio la il Bologna. Poi l'anticipo di Anor che si butta in avanti, prende anche un calcio sotto gli occhi dell'arbitro Perenzoni, infatti calcio di punizione in favore dell'Atalanta, con
4: poi Bernardeschi calpesta,
3: finisce per calpestare involontariamente Anor. Comunque calcio di punizione,
4: però ecco, cioè questo era Pobega, tra l'altro già ammonito. Sì. Questo fallo
3: poteva anche costare,
4: poteva essere una seconda ammonizione.
3: Intanto Korostovic che difende il pallone, lo cede a De Ketelaere. De Ketelaere sulla linea di fondo, le finte su Pobega, passa De Ketelaere che va, prova la conclusione, non trova più la porta, però
4: non è riuscito a farla girare.
3: Gli è partito l'esterno sinistro, mentre invece serviva la conclusione col collo del piede. Intanto triplo cambio in arrivo in ordine di numero 6, 7, 8, quindi abbiamo Musa, Sulemana e Pasalic.
4: Camaldin, che avevamo un po' perso di vista nelle ultime settimane dopo delle buone prestazioni,
3: esce Deron, arriva Pasalic, di Deron al pubblico, ultima partita casalinga e della stagione per lui. Saluto anche in tribuna.
4: Esce Zalewski ed entra Musa, il che non è una bella notizia per Bellanova.
3: No. Allora esce Zalewski.
4: Tanto
3: Martenderon, che quest'anno ha stabilito il record di presenze con

0: Maglia nerazzurra all time.
1: E c'è Raspadori evanescente quest'oggi, cioè io su questo acquisto continuo ad avere delle fortissimissime perplessità.
0: Non lo so. Sarà da scoprire, secondo me, insomma, poco tempo, nuovo allenatore, credo l'anno prossimo, magari nuovo modulo tattico, staremo a vedere.
1: Sì, quest'anno comunque una delusione, insomma.
0: Beh sì, certo, se tieni conto che la Roma ha preso Malen, l'Atalanta ha preso Raspadori.
1: E se pensi anche al fatto, insomma, che abbiamo comunque rinunciato a Lookman e a Retteghi, insomma, quello che abbiamo messo in campo.
0: Certo, quei due giocatori davano un apporto straordinario, probabilmente irripetibile, però sì. Sarà tutto da scoprire, Raspadori nella prossima stagione. Intanto vediamo Ederson in avanti, il pallone per Zappacosta sulla destra. Ancora Zappacosta, indietro per Pasalic.
1: Pasalic che si ferma, torna su Zappacosta. Zappacosta ha preso quasi così, diciamo, all'improvviso da Pasalic, ha dovuto recuperare il pallone, ma insomma non abbiamo spazi di passaggio. E allora torniamo nella nostra metà campo, prima con Jim City e poi con Anore. Adesso il primo pallone per Musa.
0: Musa che si accentra. Musa che a fine anno tornerà al Milan.
1: Altro insomma giocatore che.
0: Ora vediamo Sulemana che va a puntare. Sulemana va sul fondo, il cross bloccato da terra da Skorupski che blocca il pallone. Noi siamo al 65esimo minuto di questa partita, abbiamo sempre in ballo la campagna, un minuto per Bakker, staremo a vedere. Intanto il risultato non si sblocca, Atalanta 0 Bologna 0.
2: Spot 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
3: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Anor per Jim City, Jim City per Scalvini, Scalvini che va a destra da Zappacosta davanti a Palladino che gli indica il movimento, poi Scalvini all'indietro da Carnesecchi e si riparte da capo.
1: Se qualcuno ha un mazzo di carte tra un po' giochiamo a briscola, perché
0: posso
1: credo che sia.
0: Posso dirvi però che si stanno scaldando Kolasinac, Samardžić, Bakker, Scamacca e Bellanova. Lancio lungo intanto a cercare qualcuno che non c'è, palla regalata direttamente al portiere avversario Skorupski. Diciamo che se questo è l'andamento dell'ultima partita casalinga stagionale, ti devo dire che mi sarà difficile riuscire a rimpiangere qualcuno nella prossima stagione a tutti i livelli.
1: Sì,
0: ora il pallone all'indietro di Miranda per il portiere Skorupski verso Castro che prova a difendere il pallone, da Jim City ci riesce.
1: Lo aggira sistematicamente, cioè proprio in questa partita quando ci sono stati gli scontri.
0: Ora vediamo la Bologna con un'opportunità di conclusione tra le braccia di Bernardeschi, tra le braccia di Carnesecchi che apre in, per De Ketelaere. De Ketelaere che lancia in avanti per Sulemana che può avere spazio, attenzione, no,
1: fuori gioco. Io mi chiedo come si possa essere in fuorigioco in un momento del genere della ripartenza, cioè vuol dire che proprio stai pensando a dove andare in vacanza o forse che ti sei dimenticato qualche dettaglio nella prenotazione, perché cioè com'è possibile?
0: Ora vediamo il Bologna che risponde con Castro per Rowe, scambiano i due, Castro prova ad andare via Scalvini,
1: tocca con le mani forse
0: andare, e lo recupera il pallone, la palla in fallo laterale rimessa per
1: l'Atalanta.
0: Sì. Con le mani Zappacosta.
1: Tanto molteplici cambi per il Bologna. Vediamo
0: chi
1: arriva.
0: Con le mani
1: arriva.
0: Zappacosta, vediamo. Allora, entra Orsolini.
1: Il posto di Bernardeschi, sì. Che in effetti si è un po' spento in questo secondo tempo dopo un buon primo tempo.
0: Quindi Orsolini per Bernardeschi, cambia anche l'attaccante Dallinga per Castro. Dall'Inga per Castro. E poi chi entra? Moro. Moro, numero 6 Moro. Vediamo al posto di chi nel Bologna, triplo cambio. Vediamo un po' chi è l'ultimo a lasciare il campo.
1: È Pobega, ammonito. E insomma,
0: esatto.
1: L'arbitro cioè, italiano, giustamente, avendo visto che insomma Pobega ha rischiato anche qualche minuto fa con un fallo su Anor.
0: Dunque triplo cambio anche nel Bologna. Al 68-30, sempre 0-0 risultato alla New Balance Arena di Bergamo. Siamo alla metà della ripresa di una partita che davvero ha regalato pochissimi spunti. Nel secondo tempo non ricordo occasioni pericolose da una parte e dall'altra, salvo qualche ordinaria amministrazione. Ora Orsolini per Dall'Inga.
1: Dall'Inga che si muove ancora verso João Mario che attacca in questo momento Musa, lo supera agevolmente, palla per Moro, prima pallone toccato per Miranda, il cross verso il centro, Orsolini riesce con un aggancio spaziale, quindi cerca di aggirare Musa che gli tocca il pallone, in fallo laterale, ma è l'ultimo il tocco proprio di Orsolini e la palla in fallo laterale per l'Atalanta.
0: E dunque la rimessa in gioco da parte di Musa che gioca sull'esterno di sinistra alle spalle di Sulemana. La rimessa di Musa,
1: non c'è spazio da quelle parti, Musa sta cercando qualcuno a cui passare il pallone.
0: Ecco la rimessa lunga in avanti, grappolo di uomini, Pasalic di testa per Moro però poi ancora Pasalic all'indietro per Scalvini che lascia Carnesecchi, da questi a destra per Zappacosta con l'esterno per Pasalic, all'indietro per Carnesecchi e poi Scalvini e si riparte. L'Atalanta sta conducendo in porto l'operazione 0-0 per quel punto che manca, la Conference League al settimo posto. Siamo al 70esimo, mancano 20 minuti al termine, al Bologna servirebbero 3 gol,
1: però insomma
0: nella maniera più entusiasmante possibile.
1: Se ci fosse Juric in panchina non ci sorprenderemmo, cioè se sotto nascosto, sotto palladino così elegante vedessimo Juric con la tuta e la pancia in vista non ci meraviglieremmo, perché insomma il gioco più o meno è quello lì.
0: Sì, insomma l'Atalanta è sempre allo stesso ritmo, non si vedono giocate di qualità in grado di accendere la partita.
1: Tanto c'è Dall'Inga che prende un colpo in testa, l'arbitro sospende immediatamente il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore che è andato a scontrarsi proprio in azione di gioco con Pasalic, una capocciata di Pasalic su Dall'Inga. Tra l'altro questo ci dice molto anche del capoccione di Pasalic che invece non ha
0: fatto una
1: la piega proprio.
0: Proprio l'altro si è ribaltato, lui come niente fosse. Mario Pasalic che è diventato papà di Josip in queste ore.
1: Beh, quindi insomma,
0: Josip
1: dopo
0: Pasalic.
1: Tanto tornano non solo uno slogan, ma una promessa che resiste nel tempo. Ultras Atalanta, nessuna resa, nessun pentimento. Questo è lo striscione che viene acceso adesso con numerosi fumogeni sulla curva nord. Tanto il lancio in avanti per De Ketelaere, interviene per un attimo Kerstovic che aveva aperto per De Ketelaere, che ha perso però l'attimo e la palla torna di nuovo verso Skorupski. Adesso è Dall'Inga e il Bologna che muove la palla con Moro. E poi ancora Dall'Inga che cerca un movimento che gli riesce verso Rowe che tocca il pallone, interviene Jim City in fallo laterale. Bologna che accelera notevolmente le operazioni.
0: Ora Rowe in possesso di palla, l'appoggio per Freuler. Freuler per Ferguson. Mentre in curva nord, come dicevi, insomma, sono accesi un buon numero di fumogeni per fare da contorno, da cornice a questo striscione. Lancio in avanti, Dall'Inga difende il pallone, siamo a 72-30, Dall'Inga sulla fascia di sinistra, l'appoggio per Rowe, attacca il Bologna, poi il pallone che viene servito, ancora la palla per Miranda. all'indietro per Orsolini. Orsolini poi lo scambio con un compagno
1: attivissimo tra l'altro, Orsolini sì. Miranda supera bene De Ketelaere, torna verso Ferguson che è in posizione molto arretrata dopo gli ultimi cambi. Adesso parla ancora per Orsolini che torna su João Mario, c'è uno spazio al centro per Freuler, lo scambio di Dallinga che torna su Moro, Moro ancora su Miranda che con un tocco viene avvantaggiato quasi nel tentativo di entrare in area, poi va a terra, rimane a terra. Adesso mi sembra che sia sfinito Krstović che non arriva più su un pallone, è sempre secondo nell'arrivare sui palloni.
0: E allora ancora il Bologna in possesso di palla da Linga per Ferguson, Freuler, l'Atalanta in questo momento in fase difensiva. Rowe attacca, prova a arrivare sul fondo, Rowe il cross in area di rigore, allontana Gin City, poi di nuovo il Bologna con Ferguson, 74 minuti, attacca la formazione di Vincenzo Italiano.
1: C'è Palladino che invita i suoi ad uscire, c'è da dire che abbiamo anche una sfortuna nei rimpalli che cioè, è incredibile.
0: Ora De Ketelaere che allarga in direzione di Sulemana, lancio troppo lungo, Sulemana non può arrivare di testa su questo pallone, palla regalata al Bologna, l'Atalanta fa fatica a uscire. Quando siamo al 74-30 alla New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, sempre Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
4: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
4: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.
5: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Occasione allora per l'Atalanta con Sulemana, traversore in area di rigore, Sulemana che ha cercato di testa di trovare l'angolo sul quale però c'era già Skorupski che ha osservato il pallone uscire di poco a lato, e allora si riparte con il Bologna in possesso di palla, mentre ho la sensazione che sia arrivato il momento di Bakker, se non sbaglio, dall'ovazione che ha fatto il pubblico, secondo me c'è spazio per Bakker, e infatti è così, si sta preparando a togliersi la maglietta Bakker, mentre c'è un intervento di Pasalic su Rowe, con Pasalic che viene ammonito per proteste perché Rowe aveva chiesto il fallo, e viene ammonito Pasalic per le proteste.
1: Allora, quando si protesta in questo modo sai per certo che l'arbitro ti ammonirà, ci sono tutti i giocatori intorno all'arbitro, neanche avesse fischiato un fallo di rigore, cioè nel senso fallo secondo me di Pasalic c'era, quindi.
0: Le proteste di Pasalic hanno portato all'ammonizione al minuto 77, mentre si avvicina il momento di Bakker.
1: Ragazzi, c'è il nostro grande, la nostra grande opera di convinzione, di suggestione nel corso di quest'anno.
0: E vediamo come lo fa giocare, perché sono curioso di vedere in che posizione lo farà giocare. Mitchell Bakker pronto a entrare in campo nell'Atalanta. Vuol dire che siamo proprio arrivati alla, siamo arrivati alla fine della stagione. Luca Viscardi, se arriva anche Bakker, vuol dire che
1: allora, questo
0: l'obiettivo
1: è
0: raggiunto.
1: Questo è un momento che noi tutti aspettavamo, intanto Rowe,
0: Rowe mette dentro il pallone, Orsolini. Cross di Rowe, conclusione al volo di Orsolini, dimenticato da tutti sul secondo palo. Il fallo fischiato a Pasalic ci costa il gol del Bologna. Il traversone in area di Rowe, la conclusione al volo di Orsolini.
1: Che per come abbiamo giocato fino adesso
0: ci può stare.
1: Ci può stare, anzi, forse, insomma, voglio dire, è anche meritata questa situazione.
0: E allora adesso il capannello di giocatori dell'Atalanta intorno all'arbitro, per cui gli hai visto che casino è combinato.
1: No, quello che stavo dicendo prima è che non abbiamo mai visto grandi arbitraggi nel corso di quest'anno, però insomma veramente qui un errore proprio di Pasalic,
0: se lo siamo dimenticati, credo. Sì, sì.
1: C'è proprio Orsolini che ha fatto un movimento classico, tipico suo, e segna il gol dell'1-0 per il Bologna.
0: 78-30 cambia risultato, Atalanta 0 Bologna 1. Speriamo che sia una sveglia per questo finale di partita di un Atalanta oggi sicuramente sottotono. Comunque finire con una sconfitta in casa non sarebbe bello. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstović, che va a lottare con Eghem. Ancora Krstović, difende il pallone, no, non trova il momento per andare a concludere dopo aver fatto splendidamente la lotta con l'avversario, poi alla fine perde il contatto col pallone. Allora è Bologna che riparte con Rowe, sul quale arriva l'intervento di Ederson. L'arbitro lascia giocare per la norma del vantaggio con l'Atalanta, che non deve perdere la testa. Ora sul passaggio di Moro in scivolata Pasalic, Scalvini che si complica la vita, poi subisce fallo in tutte le maniere da Dallinga. Sarà calcio di punizione per l'Atalanta, partita che si scalda un po' dopo il vantaggio del Bologna, un po' di nervosismo adesso in casa Atalanta.
1: Sì, sì, bisogna dire che in questo momento insomma abbiamo un finale che non proprio esaltante, tanto Zappacosta va a parlare con Palladino
0: e a chiedergli: ma perché non fai entrare Scamacca? Ci teniamo l'1-0 così.
1: E tra l'altro insomma Bakker che era
0: un po' di domande, però ce le dobbiamo fare,
1: Bakker che stava entrando è tornato in panchina, e forse il nostro grande momento, un minuto per Bakker,
0: ce lo siamo giocati troppo
1: presto.
0: Tanto un adesso fallo commesso da un giocatore nero-azzurro, credo Krstović, sì, un giocatore del Bologna che va a terra, che è Orsolini. Fallo c'è, secondo me, anzi il fallo è di Anor.
1: No, tra l'altro, scusami, Anor dà una leggera spinta e Orsolini si tiene la caviglia come se fosse stato calciato, non scalciato. Qui questi sono i misteri della della ortopedia del calcio, per cui ti spingono e senti dolore alla caviglia.
0: Si è autosgambettato. E allora punizione per il Bologna all'81esimo, mentre eccolo Bakker con l'ovazione del pubblico.
6: Sostituzione Atalanta, esce dal campo il numero 17 Chancel De Ketelaere.
0: Esce De Ketelaere, dentro Bakker, l'ovazione del pubblico in sottofondo per l'ingresso dell'olandese. E la cosa che mi colpisce subito, Luca, è che va a giocare in avanti, come non l'avevamo visto arrivare come un esterno normale. Poi quando ha giocato fuori in Francia l'hanno messo a giocare come, tra virgolette, come 11, cioè come giocatore largo nel tridente, e infatti anche in questo finale di partita va a giocare sull'esterno destro, probabilmente per cercare di sfruttare quella parte del piede. Bakker, certo, che va subito a prendere il pallone
1: proprio in questo momento, scambia con Kamaldin che dorme,
0: lo perde
1: più o meno un
0: paio d'ore, però sì. Poi Pasalic per Scalvini, adesso noi vogliamo bene a tutti, però c'è da cambiare mezza squadra l'anno prossimo se vogliamo fare qualcosa di meglio.
1: Tanto Bakker proprio con il primo pallone. Bakker fisicamente è impressionante, tra l'altro, insomma
0: bel torello, visto così. Sì. Ora vediamo Scalvini per Bakker. Bakker che appoggia per Pasalic.
1: Pasalic che torna ancora su Gym City ancora per Anor Musa che se non fosse entrato in campo
0: l'azione personale, salta due uomini adesso. Musa spinge Musa, appoggia per Kamaldin, pronto al cross, ecco in aria Bakker di testa, non ci arriva, c'è Zappacosta, spazio per il tiro, ci prova, ha ribattuto, no, ha perso il tempo, e adesso Rowe prova a sgusciare via a Scalvini che torna, che su di lui, gli mette palla in palla laterale.
1: Musa ha sentito probabilmente la critica sull'apporto dato, sì, fino adesso in campo, ed è riuscito a fare una cosa buona che forse
0: una delle
1: vale
0: più belle della partita,
1: che forse
0: dire
1: vale il suo ingresso in campo, lo slalom tra due o tre giocatori.
0: C'è da dire che comunque io credo che l'Atalanta per esempio debba comunque ringraziare per questo pomeriggio Jim City e Scalvini, che hanno due facce da dolore incredibile, ma che hanno stretto i denti per esserci a tutti i costi in questa partita, vista l'emergenza difensiva che si era creata sia Jim City che Scalvini. Ora il colpo di testa di Jim City verso Ederson, 83-30, poi il pallone allontanato da Freuler, Zappacosta in anticipo su Rowe, appoggia per Scalvini, bene.
1: E allora di nuovo proprio Scalvini per Zappacosta, che torna nuovamente sul numero 42 dell'Atalanta. Da lì a Mario Pasalic, gli si avvicina Moro. Pasalic cerca Kamaldin Sulemana, che si gira su se stesso, vede Musa. Musa lo invita al movimento, però insomma è più bravo di lui Orsolini, che lo contiene benissimo.
0: Il fallo commesso da Musa su Orsolini sarà calcio di punizione per il Bologna.
1: Non so se Orsolini, forse Joao Mario.
0: Joao Mario. Sì. 17 non 7.
1: Ma riconosco Orsolini solo perché è l'unico con due polsini bianchi.
0: Calcio di punizione per il Bologna.
1: All'84esimo sul risultato di 1-0 per la squadra di Vincenzo Italiano. Anche lui tra l'altro potrebbe lasciare Bologna.
0: Sicuramente sì, e potrebbe essere un nome di allenatori candidato al valzer di panchine. Ora vediamo Moro che mette giù il pallone. Siamo arrivati all'84-30, New Balance Arena di Bergamo. Il risultato è cambiato: Atalanta 0, Bologna 1.
2: Spot.
7: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
8: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
7: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
9: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio DAMS. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su DAMS-SRL.it. In via Berlino 34 a Verdellino, DAMS. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Freuler in direzione di Eggem, il pallone poi giocato da Elland indietro. Eggem di nuovo sul pallone all'86esimo minuto per il Bologna, che è avanti per 1-0. L'Atalanta sembra voler difendere tra virgolette questo risultato, le consentirebbe comunque, anche in caso di arrivo a pari punti con i Felsinei, di mantenere la settima posizione in classifica. Schellbacher, poi
1: Ferguson,
0: prova a
1: ancora chiamare
0: il pressing dei compagni di squadra. Bacher adesso, che gioca, ripeto, da esterno destro.
1: João Mario, palla indietro, ancora lo scambio Eggem, poi Elland e di nuovo da questa parte per Moro, affrontato proprio da Bacher.
0: Non potremmo completare la favola con il gol del pareggio di Bacher?
1: Beh, quello potrebbe essere
0: l'apoteosi.
1: Cioè, voglio dire, eh? Potrei andare a piedi da ovunque.
0: Tanto tornano a sedersi in panchina Bellanova, e Scamacca e Samardzic, che hanno fatto praticamente 45 minuti riscaldandosi. Potrebbe entrare Kolasinac in questo finale, non lo so, vediamo. Ci sarà una sostituzione nell'Atalanta, credo. Ora vediamo Kojrostovic che appoggia per Ederson per l'inserimento di Bacher. Palla troppo lunga, però
1: sì,
0: neanche Speedy Gonzalez su questo passaggio in profondità di Ederson. Siamo all'87esimo, adesso il Bologna.
1: Bologna in avanti con Miranda, che non so quanti chilometri avrà fatto, sono curioso di vedere le statistiche. Intanto Dallinga, che secondo me tocca anche il pallone con la mano, controllandolo, arriva su di lui Jim City, poi Bakker che esce proprio su Miranda, palla in fallo laterale, due sostituzioni, una per l'Atalanta e una per il Bologna.
0: Con la Zina che prende il posto di Zappacosta.
6: Esce dal campo il numero 77, Davide Zappacosta.
1: E credo che ci stiamo però mettendo in una posizione differente, perché vedo Musa che viene da questa parte del campo, esce Rowe ed entra Dominguez.
0: Quindi allora l'Atalanta continua a giocare a tre, ma mette Musa sull'esterno di destra e Anor a fare l'esterno di sinistra, ok? Quindi Anor viene avanzato a centrocampo nel ruolo che è un po' il suo originale, che è quello di esterno sinistro. Quindi Musa a destra, Anor a sinistra, finiamo con questi due esterni un po' inediti, diciamo così, nella stagione dell'Atalanta.
1: Però la domanda è: perché non mette Bellanova nel suo ruolo anziché spostare qualcuno in un ruolo che non gli appartiene?
0: Perché Bellanova è in partenza. Ora vediamo Bakker, ma c'è un fuorigioco di rientro. Ma credo che anche da queste decisioni finali, poi però sai, se arriva un nuovo allenatore, torna tutto ovviamente in ballo, perché poi comunque si fa presto a dire in partenza. Prima ci vuole un'offerta decente, volontà del club, volontà del calciatore, insomma, è così semplice. Però sicuramente Bellanova rispetto all'anno scorso un passo indietro, proprio meno spazio e meno convincente. Pensa che l'anno scorso era stato il miglior giocatore per numero di assist,
1: sì, della quest'anno, Serie A. Quest'anno invece insomma è sceso notevolmente, ha giocato anche meno,
0: molto
1: c'è
0: meno,
1: stato l'infortunio,
0: sì, sì.
1: Insomma l'infortunio importante nel corso dell'inverno.
0: Da Como in avanti ovviamente è successo qualcosa. Ora il lancio in profondità per Ferguson, la chiusura di Pasalic che però scivola, lascia lì il pallone, la sfera è per Orsolini, la conclusione fortunatamente in curva.
1: Grazie Orsolini, che probabilmente non aveva voglia di andare a giocare la Conference il giovedì al torneo di calcetto con gli amici.
0: Non benissimo neanche l'ingresso di Pasalic, devo dire oggi.
1: Oggi è vero che è una situazione difficile, un momento difficile dell'anno, però insomma oggi abbiamo visto proprio un'Atalanta svogliata, insomma. Diciamo che i tifosi chiederebbero un po' più di impegno, un po' più di rispetto, se lo meritano.
0: Sono abituati anche bene, eh? Sì. Negli ultimi 10 anni siamo abituati molto bene e sicuramente forse è stato fatto un passo indietro da questo punto di vista. Ora rinvio da parte di Carnesecchi a cercare la testa di Krstović, ma la palla è direttamente, 4 minuti di recupero, e il rinvio di Carnesecchi è direttamente in fallo laterale. Sai che comunque qualche dubbio anche per esempio sul gol, su Carnesecchi che non esce, su quell'area piccola qualche dubbio ce l'ho. Dovrei rivederla nel monitor di servizio per capire se il portiere dell'Atalanta potesse fare qualcosa in più nel leggere la traiettoria del cross di Rowe.
1: D'altra parte insomma comunque gli dobbiamo un paio di miracoli, sì, nel primo, sì, sì, tempo, quindi insomma il suo dovere l'ha fatto oggi. Vorremmo poter dire la stessa cosa per il resto della squadra, che ha proprio giocato al risparmio. Non voglio pensare come sarà la partita settimana prossima a Firenze.
0: Ora Musa che spinge per l'Atalanta in questi 4 minuti finali, la caccia del gol dell'1-1. Bakker. Sono stato un po' esagerato nel dire che si va alla caccia del gol dell'1-1 visto l'andazzo in campo, però ci prova Musa, appoggia all'indietro Musa per Ederson
1: lo scambio con Camaldin per Deron, scusate, per Kolasina, che ancora Camaldin, che ha un po' di spazio che gli viene aperto, Krstović che viene rimpallato per la milionesima volta, poi palla in avanti ancora per il Bologna che spazza via in qualche modo, e allora arriva Jim City che poi tocca per Scalvini ancora Moro,
0: poi Remo Freuler in possesso di palla che allarga per João Mario, poi il passaggio all'indietro per Skorupski,
1: quindi Helland, anzi Heggem, sono uguali.
0: Sì, è uguale, anche sembra uno scioglilingua.
1: È difficile riconoscere, sono identici. Cioè, E comunque Pasalic che riparte da Musa, Musa che litiga con il pallone, lo lascia lì a Dominguez, poi riesce a recuperarlo per Bakker, Bakker con Krstović che però ha veramente un scarpone di legno questa sera e anziché fare chiudere l'1-2 butta il pallone in fallo laterale.
0: Mi dicono che i due giocatori che faranno il giro di pista più allegri saranno Skamac e Samardžić questa sera. Ora vediamo Pasalic in possesso di palla, il lancio in avanti per Sulemana, attenzione Dino Sulemana si ferma, si autoferma, poi il Bologna che recupera palla, poi Kolasinac, ma c'era stato un fallo in precedenza su Ferguson, sarà calcio di punizione.
1: Tanto 92 minuti e 40 secondi di gioco,
0: di non gioco,
1: sì, 92-40 di troppo rispetto alle aspettative che avevamo per questa partita. Insomma, una domenica bellissima, c'è un clima perfetto, ci sono le condizioni ideali per giocare una bella partita di calcio. Insomma, evidentemente non c'era tanta voglia.
0: Ora vediamo Ederson all'indietro per Karnesecki, Karnesecki per Kolasinac, all'indietro per Karnesecki.
1: Adesso arriva Orsolini a pressare, allora palla per Scaldini, Scaldini per Musa,
0: lancia in avanti per Sulemana che stoppa il pallone con il petto, lo gira per Pasalic che si inserisce, c'è il movimento di Krstović, va Krstović, eccolo, eccolo il tiro e la grande parata da parte di Skorupski che evita il pareggio dell'Atalanta. Calcio d'angolo, ma da lì Krstović doveva fare gol.
1: Da lì bisogna fare gol, non c'è, c'è niente a fare, cioè da lì bisogna segnare il gol.
0: E vedi, questi sono, questo è Krstović, cioè l'unico giocatore che poteva avere la voglia di sprintare ancora al 90esimo era lui, però poi da lì davanti al portiere deve far gol. Calcio d'angolo per l'Atalanta, la migliore occasione della partita dei neroazzurri, al minuto di gara 93 se non ho visto male, 94, è l'ultima emozione della partita. Corner per l'Atalanta.
1: Siamo oltre il 94esimo, quindi oltre il tempo di recupero. Musa, cross,
0: palla che esce, pallo in attacco, sarà calcio di punizione per il Bologna. Peccato, avevo quell'occasione di Krstović avrebbe dato un significato diverso a tutto. E invece il Bologna espugna Bergamo 1-0 ed esulta.
1: C'è poco da esultare perché con questo risultato non andrà comunque in conference, però insomma ha onorato sicuramente questa partita più di quanto abbia fatto la squadra nero-azzurra.
0: Lasciami dire, pubblico encomiabile, come sì, contro il Genoa, dire che è stata la cosa più bella della partita, però insomma avrebbe meritato anche un finale più degno di stagione da parte dell'Atalanta, di campionato.
1: Sì,
0: devo dire di sì, sì, avrebbe meritato,
1: sì,
0: di più.
1: Senza, allora, senza sé, senza anche me. L'approccio di oggi insomma doveva essere, abbiamo visto dai primi minuti subito proprio che insomma abbiamo dimenticato un po' di giocare questa partita. Tanto Paladino è andato a salutare l'arbitro e la terna arbitrale, la stessa cosa fa Italiano, poi un saluto per i vari giocatori in campo. Adesso insomma c'è proprio aria di festa, mancano solo gli ombrelloni e l'estraio, no, c'è proprio aria di vacanza.
0: Modo peggiore per fare una festa è perdere, finire così e comunque lascia un po' di mare in bocca.
1: Festa nel senso di vacanza, sì, nel senso già di ferie
0: le
1: cominciate.
0: Sciogliete le righe, ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta che finisce con il risultato di 1-0 in favore del Bologna grazie al gol dell'ex nerazzurro Orsolini, che ha sfruttato una cross di Rowe, l'arbitro Perenzoni di Rovereto prende il tunnel degli spogliatoi tra i fischi del pubblico. Quella sua decisione su Pasalic con l'ammonizione e la punizione per il Bologna sicuramente può aver pesato.
1: Sì, diciamo che come al solito, ma abbiamo detto milioni di volte nel corso di questa stagione, cioè non abbiamo mai visto errori clamorosi, no? Cioè delle cose che dici, beh, hanno sbagliato.
0: A parte quello in semifinale con la Lazio.
1: Quello con la Lazio, quello è enorme, però in generale in altre situazioni non abbiamo mai visto degli errori clamorosi, ma intanto sciarpata della curva nord.
0: Però sì, dell'Atalanta, però
1: abbiamo visto proprio delle condizioni invece, diciamo, di qualità scarsa per quanto riguarda l'arbitraggio in generale. Insomma, questo è il calcio italiano in questo momento, no? Non è granché dal punto di vista del calcio giocato,
0: sì.
1: Non è granché dal punto di vista degli arbitraggi.
0: No, insomma, direi di no, insomma, è un tema da affrontare per quel che riguarda calcio italiano, che ha tanti problemi, compreso quell'arbitrale, a partire dai suoi vertici, dall'inchiesta, dalle prestazioni, dal fatto che non sono gli unici non professionisti di questo mondo, che mi sembra veramente un'eresia. Insomma, poi alla fine ci lamentiamo, ma non sono professionisti, non ci siamo. Ora vediamo giro di campo dell'Atalanta per salutare la fine di questa stagione, mentre lascia il campo il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. La sua squadra è sotto il settore ospiti a festeggiare questa vittoria per 1-0. Al Bologna però sarebbero serviti 3 gol di scarto per fare la festa all'Atalanta per il 7° posto in classifica. Vincenzo Italiano che prende adesso il tunnel degli spogliatoi. Ha vinto 1-0 a Bergamo e devo dire che tutto sommato la vittoria è meritata.
1: Sì, meritata.
0: Al netto di quell'occasione colossale capitata a Krstović, l'unica della partita dell'Atalanta.
1: Però onestamente è una vittoria meritata quella del Bologna, che ci ha messo più voglia, ci ha messo più gamba, ha messo anche più occasioni da gol, tra l'altro, perché abbiamo visto nel primo tempo, insomma, 2 parate prodigiose di Carnesecchi che hanno mantenuto il risultato in pari. Tanto i giocatori adesso sono tutti raccolti a metà campo.
0: Sì, per il discorso finale dello staff da parte del tecnico Palladino, che sta parlando in cerchio alla propria squadra, sono tutti riuniti a centrocampo, staff tecnico, squadra, gruppo. Tutto bello, ma i risultati sono quello che sono. 619.877 volte grazie. Quello che c'è sul maxi schermo oggi, erano oltre 22.000 i tifosi allo stadio, e l'indicazione ovviamente sul numero dei tifosi, mentre la curva nord aspetta impaziente il giro di campo della squadra per salutare la squadra, per salutare i giocatori.
1: Sì, sono pronti con le sciarpe, armati di sciarpe nero-azzurre, i tifosi dell'Atalanta, encomiabili. Devo dire che nel corso di questa stagione abbiamo visto delle coreografie preparate nelle varie occasioni importanti nel corso dell'anno, straordinarie, bellissime. Ci abbiamo visto in alcuni casi.
0: Ecco, devo dire che le coreografie che hanno fatto, il sostegno che hanno dato, curva nord e curva sud, io dico tutte, cito tutte e due per dire magari una sera più bella una, ma secondo me una sera l'ha fatta un'altra, però ecco, alternativamente, insomma, devo dire che è stato un contesto da Europa sicuramente quello da parte del pubblico. I fischi che sentite invece accompagnano l'uscita dal campo del Bologna, gli applausi invece sono per Remo Freuler, che come sempre si ferma e si attarda qualche minuto in più per salutare tutti. Adesso abbraccia Luca Percassi. Remo Freuler ingrigisce intanto,
1: Sì, è vero, con i capelli grigi.
0: Un abbraccio
1: con Antonio Percassi in questo momento.
0: C'è anche Steven Pagliuca,
1: Sì.
0: Che è un po' una notizia perché nell'ultimo tempo si era visto un po' poco a Bergamo. E Freuler che lascia tra gli applausi del pubblico, come sempre, sotto la curva Freuler.
1: Freuler, tra l'altro, insomma, che va a giocare il mondiale, no? Quindi sì, ce lo racconterà, ci dirà com'è la situazione da quelle parti. Si sta schierando, tra l'altro vedo che stanno preparando ancora uno striscione.
0: Sì.
1: Oggi c'è stata una grande produttività da parte della curva nord, che
0: sì,
1: tanto hanno delle magliette,
0: lo chapeau tanto di cappello di Freuler, la curva nord che lascia lo stadio in questo istante.
1: Non vedo cosa c'è scritto sulla maglietta, che grazie Dea, no,
0: Eurodea. Eurodea sulla maglia.
1: Eurina.
0: Per chi arriverà, sputate sangue per la nostra città. Un altro anno in giro per il vecchio continente. Rendete orgogliosa la vostra gente, carica ragazzi. Il classico messaggio della Nord, che insomma non vede l'ora di girare l'Europa, perché insomma l'Europa non può essere considerata dovuta a una normalità per l'Atalanta, per quello che è la storia del club dal 1907 ad oggi.
1: Intanto Miranda ha ricevuto il premio come miglior giocatore.
0: E questo ci dice qual è stato il livello della partita.
1: Sì, Miranda, miglior giocatore della partita. Intanto sono scesi in campo
0: i familiari,
1: dei giocatori che hanno raggiunto. Noi siamo felici di aver concluso
0: la nostra avventura stagionale. Possiamo dire anche i nostri saluti al termine, anzi no, perché abbiamo ancora una partita, insomma, a Bergamo sì, però insomma non è l'ultima, c'è ancora la trasferta di Firenze con la Fiorentina,
1: però noi insomma
0: carica e densa di significato.
1: È vero, e noi dopo aver raggiunto insomma il risultato un minuto per Bakker non abbiamo molto altro da chiedere a questo campionato, comunque vada sì. Per noi insomma,
0: però insomma
1: è stata una situazione di grande soddisfazione.
0: Eurodea è scritto sulle magliette di tutti i componenti dello staff tecnico, dei giocatori dell'organico della prima squadra dell'Atalanta, che adesso è sotto la Nord insieme alla dirigenza a celebrare, festeggiare forse non è il termine giusto, a celebrare questa qualificazione in Conference League che arriva nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bologna con il gol di Orsolini.
1: Tanto vedo anche Raspadori con bimbo in braccio.
0: Aumentano le famiglie, ci saranno 100 persone adesso in campo,
1: sì.
0: Insomma.
1: Sì, sì, è vero. Sì, tanto sì. Rimane ancora lo striscione della curva per sì. La squadra. E insomma, io direi che ci possiamo salutare qua.
0: Messaggio ovviamente per la prossima avventura in Conference League in Europa.

0: prossima settimana, prima o poi scopriremo quando. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot.
3: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
4: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
5: La febbre del sabato sera.
6: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
8: Saturday Night Fever.
9: Cosa sono i Bee Gees?
10: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
9: Cos'è La febbre del sabato sera?
7: Solo

0: Termina con una sconfitta questa serie di gare interne dell'Atalanta, una sconfitta che da un punto di vista tecnico rispetta un po' l'andamento della gara, un solo squillo proprio al 94esimo, la conclusione di Krstović che Skrušnji ha respinto in calcio d'angolo, un autentico miracolo. Però Atalanta che matematicamente conquista la Conference League, risultato che leggendo un po' i social lascia un po' di amaro in bocca. E parlando appunto di social, vi vorrei proporre un commento dell'amministratore della pagina seguitissima di Corner, il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, che 11 minuti fa, Roberto Belingheri, ha scritto: settimo posto e conference garantiti, si fa un po' fatica a gioirne, virgola, data la partita. E credo che sia un po' la sintesi un po' di questo tardo pomeriggio che abbiamo commentato con Matteo De Santis e Luca Viscardi dalla New Balance Arena. Ma voglio sentire il parere del direttore Xavier Iacobelli e buon viaggio a coloro che sono in macchina in questo momento. Direttore.
1: Eccoci, di nuovo buonasera a te e buonasera ovviamente agli ascoltatori. Ma invece io direi che bisogna essere soddisfatti di questa nuova qualificazione ad una Coppa Europea. Certo, sarebbe stato meglio se fosse arrivato tramite un risultato positivo, ma credo che mai sconfitta possa risultare indolore come sul risultato oggi pomeriggio. Peraltro, se Krstović non avesse fallito quell'occasione all'ultimo minuto, parleremo di un pareggio. Ciò che conta è che per la nona volta nell'arco delle ultime 10 stagioni l'Atalanta si è qualificata ad una Coppa Europea, e questa è diventata un'abitudine così consolidata che deve essere rimarcata, fermo restando il fatto, ci siamo resi conto, che il tempo del cambiamento sta per arrivare, perché presumo che ci saranno molti movimenti in estate sul mercato, a cominciare dal nuovo direttore sportivo, e poi vedremo che cosa deciderà l'Atalanta per la posizione dell'allenatore. È evidente che in questo momento conti soprattutto questo risultato, cioè la qualificazione di nuovo ad una Coppa Europea.
0: Ecco, direttore, l'Atalanta ha perso, ma chi ha vinto anche questa sera? Non voglio veramente fare lo sviolinatore, non mi piace neppure farlo in generale, però i tifosi atalantini hanno dimostrato anche una poetica meravigliosa. Non riesco neppure a leggere tutti gli striscioni che sono stati proposti durante la serata.
1: Leggile, leggile, leggile alcuni.
0: Allora, Xavier, ne leggo.

0: questo, io non so star senza te. C'erano i colori nero-azzurri. Io non so stare senza te. Veramente sembra il titolo di una canzone, forse il titolo di una canzone. Io sono un po' Matusa. Grazie primavera, orgoglio atalantino, quando c'è stata ovviamente la sfilata dei ragazzi per la vittoria in Coppa Italia. Poi ce n'è uno lunghissimo. Grinta, cuore, battaglia su ogni pallone. Cioè, hai capito, cioè loro hanno vinto.
1: È il dodicesimo in campo, il pubblico.
0: Cioè, non è che hanno vinto, hanno stravinto. Cioè, non ho parole. Ragazzi, io vi ringrazio tutti, vi faccio un applauso. Lo facciamo, direttore, perché
1: sì,
0: è Massimo Effendi. Facciamo un applauso ai tifosi atalantini, dai, se lo meritano. Allora, questo è l'applauso, ma soprattutto anche a coloro che hanno queste meravigliose idee. Tu sei un giornalista navigato, ti ricordo, io ho una certa età, quando scrivevi sulla notte in Via Torquato Tasso, sei stato direttore di Tutto Sport, Corriere dello Sport, il mio leggendario Guerin Sportivo. Dovresti assumere qualche ragazzo, Davide.
1: Ma io non ho questa facoltà, come tu ben sai. Però certamente è stato entusiasmante. Tu hai citato la notte, vorrei che tu mi consentissi di ricordare anche Gian Gavino Sulla.
0: Oh, come no.
1: Che le vicende dell'Atalanta ha seguito dai tempi in cui non era questa Atalanta. Era un'Atalanta abituata ad un saliscendi tra la Serie A e la Serie B, e ci fu anche quell'unica, grazie a Dio, stagione in Serie C, ma pensa quanta strada è stata coperta dall'Atalanta, un'Atalanta che per 9 volte nell'arco degli ultimi 10 anni va in Europa, e questo secondo me è un titolo di merito assoluto che deve essere evidenziato e rimarcato, che conferma una volta di più la forza di questa società e di questo pubblico.
0: Assolutamente. Laura Cappella, che saluto, una vecchia cara amica Laura Cappella, ha postato sulla sua pagina Facebook uno striscione che dovrei tradurre per coloro che non sono bergamaschi. Schefe de Negot con Schefe SK, figuret della Conference. Tu sei nato, vissuto a Mappello, salutiamo il nostro presidente Locatelli, a cui auguriamo un buon viaggio di ritorno, gli amici del Bar Spritz di Dalmine con Antonella. Lo ripeto, Schefe de Negot, per cui è un concetto un po' bergamasco atalantino, non abbiamo schifo di nulla, non abbiamo forse paura di niente, figurati della conference.
1: Certamente sì, perché l'abbiamo ripetuto anche nei giorni scorsi, anche durante il collegamento con Bergamo TV ieri. È molto importante partecipare ad una competizione europea della UEFA. Lo sappiamo tutti che non è la Champions League, è la Conference, ma sappiamo anche che l'Atalanta vi figurerà da testa di serie e che, senza sbilanciarsi troppo, però avrà ottime chance di arrivare molto lontano in questa competizione, che consentirà di consolidare ulteriormente l'esperienza e il tasso europeo di questa squadra, che è tra le top 20 dell'Europa e dell'UEFA nel ranking della Federcalcio europea. Particolare non è rilevante.
0: Allora, direttore, io ti vorrei congedare, però prima ti chiedo un'informazione anche a nome di Italo Lady, degli amici della mia città, Ponte San Pietro. Poi qualcuno si arrabbia e dice: saluti sempre a Ponte San Pietro e non saluti Alzano, Nembro, Romano di Lombardia. Vi saluto tutti con stima, con affetto, vi ho nel mio cuore. Però non sappiamo quando si giocherà domenica, perché il calcio italiano vive queste follie. Dal mio punto di vista, tu l'hai scritto più volte, non sappiamo quando si giocherà domenica prossima contro la Viola, che oggi ha vinto contro la Juventus 2-0 a Torino. Ma quando si giocherà la Conference?
1: La Conference c'è il preliminare già in agosto, a ridosso dell'inizio del campionato. E quindi è una cosa, secondo me, un particolare interessante, perché ovviamente modifica i piani di preparazione della squadra stessa, ma è un appuntamento che già in agosto ci farà vivere un respiro europeo. E questo è l'aspetto più positivo.
0: Io ti ringrazio, abbiamo sentito anche un po' di musichette in sottofondo, noi ci sentiamo sabato prossimo a Tutto Atalanta News e poi l'appuntamento per il commento finale del campionato dopo la gara contro la Fiorentina domenica prossima. Un abbraccio Xavier, buona serata e buon lavoro.
1: Buona serata a te e agli ascoltatori.
0: Naturalmente aspetto il tuo commento o social in attesa di ulteriori contributi. Diego Zanchi che fine ha fatto? Si è imboscato, sta mangiando già la pizza al suo ristorante Le Stagioni, poi sentiremo anche il giornalista scrittore Gigi Riva, la tigre di Parra e Demetrio Tasca, come sempre faremo i commenti, ma vi proporremo, se portate pazienza, buon viaggio intanto se siete sulla via del ritorno a casa, vi proporremo i due allenatori e due dei protagonisti di questa partita che l'Atalanta purtroppo ha perso 1-0, però è stata una sconfitta indolore. Alleluia, alleluia, Diego Zanchi, alleluia. Ormai devo presentarti così. Tra l'altro, un uccellino mi ha detto che domani sera sarai ospite del salotto con Matteo De Santis. Me lo puoi confermare?
1: Sì, sarò la parte comica della trasmissione. Ci sono i tecnici, poi ci sono i comici, io faccio parte, diciamo, di un'altra categoria.
0: Non è assolutamente vero, un po' l'invidio, perché di solito tu sei un uomo di bontà e di estrema generosità, per cui arriverai qui a Bergamo TV con qualche prelibatesse, come io la definisco. Diego, come commenti questa sconfitta?
1: Ma che devo dire, sinceramente non ho neanche guardato la partita per paura del risultato e ho guardato solo il risultato e forse era meglio che guardava la partita, ma probabilmente sì, è un po', diciamo, lo specchio, pur non avendo visto nulla, credo sia un po' lo specchio di questa ultima gestione, quindi vinci con la squadra blasonata e perdi con la squadra meno blasonata. Poi onestamente non so come i ragazzi hanno giocato.
0: Ti dico subito che migliore in campo è stato, purtroppo accade troppo spesso, Marco Carnesecchi, che tu conosci bene, quando verrà a trovarti fagli complimenti da parte mia e di tutti gli ascoltatori di Radio Alta. Due interventi semplicemente prodigiosi nel finale del primo tempo, tutti hanno urlato gol, lo stesso Luca Viscardi ha detto gol sulla conclusione, sulla rasoiata di Castro, lui con un balzo che definire felino e poco ha mandato il pallone in calcio d'angolo.
1: Marco è un grande campione, l'ha dimostrato e è stato e spero sia ancora un onore averlo in squadra, perché storicamente di fatto non abbiamo mai avuto un portiere così forte, presumo, e questo ci ha dato grandi soddisfazioni. E poi se l'Atalanta ha fatto gran bene in questo periodo, magari non ultimo, è comunque merito anche suo.
0: Indubbiamente. L'ultimo commento che ti chiedo, perché poi Luciana Rota mi provoca, oppure ci provoca, sulla sua pagina di Facebook 33 minuti fa Luciana ha postato il tabellone luminoso della New Balance Arena, caro Diego Zanchi. A 10 minuti circa dal termine, Palladino ha sostituito CDK e ha fatto ritornare in campo dopo tempo immemore Bakker. Scamacca è rimasto in panchina, per cui abbiamo applaudito il ritorno in campo di Bakker. Intanto c'è Italiano, porta un attimo di pazienza Diego,
1: sì.
0: Puoi, grazie, sì. Lo ascoltiamo, grazie.
1: Sì.
2: Per Coppa, quindi vedremo come programmare.
3: Filippo.
4: Ciao Vincenzo e complimenti, perché stavano già partendo le voci, squadre in ciabatte, vacanza, tutte queste cose molto molto antipatiche che secondo me non meritavate.
2: Irrispettose.
4: Esatto, che non meritavate e non meritavi. Molto irrispettose.
2: Molto.
4: Lo dico io, poi magari adesso ci vai dietro anche te.
2: Lo ripeto io.
4: La sensazione però che questo gruppo, questa squadra, voi, te, siete ancora un gruppo molto, molto unito, che ha tanto da dare ancora al futuro del Bologna. Mi ricordo che a Valles avevi detto attenzione, perché quest'anno io me lo ricordo bene, c'ero, l'hai
2: detto.
4: È complicato. Esatto, è molto complicato. È bastato togliere qualche impegno in più per rivedere la forma fisica, l'intelligenza tattica? È bastato togliere questo o sei un po' arrabbiato perché questa squadra fuori casa da Champions, in casa invece un pochino balbettante? Ci puoi spiegare perché è così bipolare?
3: Perché? Perché mi riallaccio a quello che hai detto prima e quello che avevamo detto all'inizio dell'anno. Conoscevo il giovedì domenica, è molto molto pericoloso, non complicato, pericoloso. Ti fa perdere giocatori, non ti dà tempo di recuperare, gli impegni ravvicinati, devi avere veramente una capacità, un'alta capacità di preparare tutto in pochissimo tempo. E forse adesso che abbiamo la settimana tipo,
0: allora, di tanti giocatori. Interrompo qui le parole di Italiano, mi scuso naturalmente con lui e con gli ascoltatori, però Diego, qui c'è un concetto importante, poi ritorneremo su quanto ha pubblicato Luciana Rota, però questo è il concetto fondamentale per la prossima stagione, perché lui ha detto giovedì, domenica o lunedì sarà un po' il ritornello della stagione che ci aspetta la prossima. Noi giocheremo addirittura da agosto la conference, cioè hai capito dove voglio andare a parare? Grazie, voglio sentire la tua valutazione.
5: Ma sì, ormai diciamo tutte le squadre hanno più o meno lo stesso problema, per cui a parte la rosa magari infinita di altre squadre, forse le più blasonate, le prime quattro, però direi che comunque per quanto ci riguarda noi siamo ben strutturati, l'Atalanta comunque ha tutta la squadra, la forza per poter essere...
0: È quello che abbiamo ripetuto per tutta la stagione, caro Diego. Massimo Picci Piccinelli ha detto vergognosi, neanche un tiro in porta. Massimo, non è vero, perché poi nel finale abbiamo avuto l'opportunità per pareggiare, miracoloso, Skrupski su Krstović. Però ritornando all'argomento precedente, caro Diego, il numero 17 CDK è stato sostituito con Bakker e ci sono 10 commenti, cioè nel finale devi recuperare la partita, riproponi Bakker e togli CDK. Non lo so, è come se al tuo pizzaiolo io avessi chiesto
5: la domenica è difficile perché io metto vento.
0: No, scusami, cioè, io vengo da te, chiedo al nostro mitico cameriere che saluto, mi sfugge il nome adesso, scusami. Ecco, no. Gli chiedo un piatto di cozze e lui mi propone una pizza quattro stagioni, ecco, non lo so.
5: Caro Fabrizio, io penso che, ti dico la verità, sarebbe troppo facile sparare quando di fatto hai una situazione tipo la nostra, dove ci mancava credo soltanto un punto, no, per fare la conference, e la partita comunque con un Bologna che non, certamente non è una delle squadre più forti al mondo, hai una sconfitta peraltro in casa, sarebbe troppo facile sparare. Io credo che dobbiamo sempre stare vicino alla squadra, devo dirtelo francamente, io sono in una posizione in cui dovrei essere un po' più diplomatico, non lo sono mai e non ho mai nascosto che diciamo questa guida tecnica a me non facesse impazzire, però voglio dire, hanno talmente fatto bene questi ragazzi qua che come fai a essere...
0: No, ma su questo non ci piove, cioè voglio dire, bisogna sempre stare vicino alla squadra, però alcune spiegazioni magari lo chiederanno, portate pazienza amici di Radio Alta, se siete in macchina rallentate, perché tra poco mi auguro che Palladino andrà in sala stampa e qualche collega gli chiederà le motivazioni che lo hanno spinto a certe sostituzioni, tra cui questa che sta scatenando un autentico dibattito molto accalorato sulle pagine social. Poi, caro Diego Zanchi, la società va ringraziata, l'anno prossimo facciamo la conference, cioè io oggi ho vissuto lo psicodramma dei tifosi juventini che alle ore 12 si sono comodamente seduti a pranzo, hanno detto ci gustiamo una carbonara e nel frattempo una fiorentina e pensiamo alla prossima Champions. Cioè, questo è il calcio, questo è il calcio.
5: Sì. Comunque sosteniamo sempre questa squadra qua, perché questi calciatori sono quelli che poi sono gli stessi che ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni, e io penso che non abbiano mai mancato di far vedere che tengono tantissimo a questa maglia. Magari ovviamente abbiamo qualche, io personalmente ho qualche dubbio sulla guida tecnica, ma anche se ci dobbiamo parlare.
0: Vai Diego, scusami, era partito.
5: Gli stessi a partire dal direttore sportivo, che secondo me è una persona che spesso è stata massacrata in questo periodo qua, ma io ritengo che sia una delle persone comunque più importanti che lo staff tecnico abbia mai avuto. È un'annata così, è nata male, e l'abbiamo un po' recuperata, perché abbiamo una squadra secondo me fortissima da primi quattro, e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Comunque sempre un grazie a questi ragazzi, e soprattutto,
0: e io allargo il grazie a questi tifosi che hanno scritto: Diego, primavera, empatia col proprio pubblico ed emozioni libere nel vento, prima squadra nella nuova stagione, pretendiamo questo tipo di atteggiamento. Cioè, io non so chi sia poi lo scrittore, la mente che crea questi slogan, però meriterebbe anche lui una pizza. Lo posso invitare, Diego?
5: Sì, è un poeta.
0: È un poeta veramente, li invito tutti, va bene, così facciamo una festa grande di fine stagione. Ti ho rubato troppo tempo, ti lascio il tuo lavoro amato.
5: Grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, un abbraccione. Grazie.
0: Ti vedrò domani sera allora, dalle 21, va bene?
5: Sempre lì, certo, volentieri.
0: Grazie Diego Zanchi, grazie, buona serata. È sempre un piacere sentirlo con il suo atteggiamento molto molto signorino. C'è Matteo De Santis intanto sul canale 15 di Bergamo TV, ne approfittiamo, andiamo in pubblicità.
6: Radio Alta Sport. Spot. Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio DAMS. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, DAMS. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
7: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto Auto Antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto Antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
8: La forza nelle tue mani, la tranquillità dentro casa. Fardelli Giuliano presenta utensili professionali a batteria. Trapani, avvitatori, compatti e potenti. Ed ogni lavoro diventa semplice e veloce. Fardelli Giuliano è anche persiane in alluminio con tantissime finiture e colori per ogni stile. E zanzariere su misura, resistenti ed ora anche anticimici. Vivere la casa senza pensieri. Fardelli Giuliano. Potenza, protezione ed eleganza. A Rogno, Clusone e Palosco.
9: Pi Greco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
10: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
11: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
12: Per la tua ristrutturazione affidati a Pi Greco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
7: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio DAMS. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, DAMS. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
13: 2G. Dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
6: Radio Alta Sport.
0: Atalanta che si è sconfitta nella sua ultima presenza alla New Balance Arena in questa stagione. Saluto anche Laura Magni, abbastanza delusa. Qualcuno ha definito la partita uno strazio. Mi sembra che si stia un po' esagerando, se vogliamo. L'Atalanta si poteva tranquillamente accontentare anche di una sconfitta, cosa che è accaduta purtroppo, non è mai bello perdere. Carnesecchi definito da tutti il migliore in campo, certo nel finale Krstović al 93esimo poteva anche pareggiare, però guardiamo avanti, guardiamo a domenica prossima. Demetrio Tasca aveva previsto una sconfitta, però poi mi ha rincuorato nel prepartita dicendo: ma state tranquilli tifosi atalantini, perché il prossimo allenatore sarà
14: Jürgen Klopp.
0: No, ripetilo perché qualcuno ha sbandato, ho sentito
14: Jürgen Klopp.
0: No, io ho un amico che sta guidando la macchina in questo momento. Chiamami già il farmacista, perché tu hai bisogno di un calmante, Demetrio.
14: No, sono tranquillo. Deluso per la sconfitta, ma tranquillo.
0: Ma se l'avevi prevista, scusami. L'avevi certo. Prevista, eh?
14: Sì, vabbè, nella delusione però ci stava anche un pareggio, visto che non potevamo fare di più.
0: Beh, questo sicuramente, anche perché nel finale c'è stato il miracolo del portiere, esatto. Del portiere del Bologna sulla conclusione di Krstović. Però non ti stai allargando un po' troppo?
14: Poteva fare meglio Nicola, eh? Era sufficiente uno stavetto.
0: Sono d'accordo assolutamente con te. Poteva fare meglio, tanti potevano fare meglio, credo.
15: Quasi tutti.
0: Oh, sento una tenera voce femminile.
15: Grazie per il tenero.
0: Da dove arrivi?
15: Sempre da Berlino.
0: Ah, visto che, scusami, sei in Germania, hai notizie rispetto a quanto ha rilanciato Demetrio Tasca? Hai sentito lì a Berlino? Hai letto qualche giornale che parla?
15: No,
14: in questi
15: ciao.
14: Giorni, prova informati, Marilena.
0: No, Klopp.
15: Sì, va
0: Klopp.
15: Bene. Va bene.
0: No, io nel frattempo ho sentito il mio amico, il dottor Salvi a San Pellegrino, e gli ho chiesto: scusami, caro dottor Salvi, hai notizie sui manicomi, come sono messi, se li riapriranno?
14: Non mi possono accettare.
0: No, non lo so, chiedo. No, sorridiamo questa sera, dai ragazzi.
14: Ah, sono tutti pieni.
15: Di solito dicono non ci resta che piangere, non ci resta che ridere.
0: Il dottor
15: dai.
0: Salvi, che è un caro amico che ci aspetta tutti alla Coppa Quarenghi, un agosto meraviglioso, sì. A San Pellegrino, ha detto: no, guarda Fabrizio, stai tranquillo, mandami il tuo paziente. Io gliel'ho segnalato, gli ho detto: riceverai una chiamata da Demetrio Tasca, ti porterà degli scarpinocci. E poi chi è che sta sorridendo anche in sottofondo? Non è uno spettacolo. Nando, altro che occhi, si vuole qualcos'altro qui.
14: No, ma vado anch'io con Demetrio.
15: No, ci andiamo tutti, dai.
0: Demetrio, sei un fuoriclasse, perché ci hai rallegrato questo pomeriggio con la notizia di Klopp. Io l'ho ricevuta da Maurizio Lorenzi e anche lui gli ho detto: Maurizio, vai sempre dal dottor Salvi che ti farà una visita tranquilla.
15: Ti dirò che comunque
14: quando sentirete la verità.
15: Ascolta, comunque secondo me è sintomatico delle notizie fake come girano. Un sito ha messo: Atalanta contatti con Klopp. L'hanno ripreso almeno altri 10 siti e è diventato virale.
14: Esatto.
15: Ma cosa c'è alla base? Niente. Se ti dicessi le stupidate che ha pubblicato quel primo sito lì,
0: Nando, è un po' allora, io seguo la pagina di Instagram del nostro farmacista e lui ne racconta parecchie. Cioè,
14: no, ma Luca agisce sotto banco. Non avete ancora capito che Luca agisce sotto banco. Sotto banco. Quegli acquisti che ci fanno sotto banco.
0: Cioè, mi vuoi dire...
15: Ma con che soldi lo paga?
0: No, mi sta dicendo, scusami, Nando, hai capito, cioè avete capito anche voi, amici di Radio Alta, cioè Demetrio Tasca ha fatto un nome, giusto? Ho sentito sì, bene. Cosa hai detto? Luca agisce.
14: Jürgen!
0: Ah, Jürgen Klopp.
14: Jürgen Klopp si chiama.
0: Io intanto sto ricevendo tanti messaggi, chiaramente gli amici mi scrivono, mi dicono va bene, Marco Metti, Lino Gatti, lo ringrazio, Diego Pedrali, dottore Boldone, e tutti si sono messi in contatto con le strutture preposte. Nando, tu puoi aiutare Demetrio Tasca oppure non puoi far nulla?
14: Posto. Metterò una buona parola, dai. Io l'anno scorso a giugno un mese in quarantena.
0: Allora, Demetrio, ti acquisto tutti gli scarpinocce per la prossima stagione.
15: No, io vado a Zingogna con i casoncelli, con i casoncelli fatti a casa da me.
14: Ecco, io ci sono giovedì là.
0: Ah, allora ci vediamo tutti, allora fissiamo un appuntamento con tutti i pensionacci. A che ora arrivi a Zingoni, a Demetrio, con i tuoi amici pensionacci?
14: Io passo da Bergamo, poi vado a Zingonia.
0: Ah, benissimo, allora tu fermati qui a Bergamo TV, a Radio Alta, lascia quello che devi lasciare, mi raccomando, e poi perché ridete tutti, cioè, insomma, qualche prelibatezza la voglio degustare anch'io, e poi vai a Zingonia, dove sarai assaltato dai tifosi atalantini che ti chiederanno: ma chi ti ha dato questo scoop? Punto di domanda, perché ormai...
14: Non si può dire.
15: No, no, ma c'era su Instagram, comunque.
14: Sì, c'era da poco. Sì, va bene, ma io siti c'era. Non dico altro di quello che ho già detto.
0: È una tomba, cioè non lo...
15: Sì, ma non è accessibile quella fonte, dai.
0: Vabbè, io mi fido di Demetrio Tasca, cioè
15: va
0: non
15: bene.
0: È... Allora, se lui ha detto questo nome, va bene. Io pensavo Sarri, sinceramente, però avrei tenuto anche Palladino. Perché non Palladino? Cosa ne pensate voi?
14: Tu Sarri?
0: Io Sarri, tu?
14: Per carità.
15: Io Palladino ti dirò che sinceramente se non lo teniamo preferisco.
0: Nando però... farmacista?
5: Idem con patate. No, io no, Palladino no.
0: Allora, Sarri no.
5: Arrivate a quel punto qui, no.
15: Dai.
0: Allora,
15: stasera,
0: uno dice Jürgen Klopp.
15: Dai.
0: Allora, volete Juric? Non lo so. Allora, tu che sei a Berlino, allargati, Marilena Galli, prego.
14: Sì. Allora, informati,
0: bravo, chiama.
15: Sì, mi informo.
0: Chiama Der Spiegel, chiama i quotidiani sportivi. In Germania ce ne sono, poi mi sa di no, che in Germania.
15: Ma Berlino non è, avrei preferito essere a Monaco per.
0: Ah beh, andavi a trovare l'amico Mario Gamba, ti credo,
15: esatto.
0: Ti facevi anche una bella cenetta, un bel pranzo, ti credo, ti avrei invidiato tantissimo. Però, allora, qual è il tuo nome, Marilena? Dai, dillo agli amici di Romano di Lombardia, che sennò poi mi scrivono e polemizzano con me, dai.
15: A me piace Italiano.
0: Ah, Italiano, Nando... Nando.
5: Il sogno è Klopp, però più realistico secondo me Farioli potrebbe essere un buon nome.
0: Ma secondo te, scusami, Farioli farà la Champions col Porto, ha vinto il campionato?
5: Beh, però, sai, tornare in Italia, tante cose, non so.
0: Bah, è un nome intrigante. Io ricordo che la volta scorsa qualcuno aveva fatto il nome di Modesto, sbaglio?
5: No, tedesco. Io
0: ah, tedesco,
5: detto.
0: Scusami, tedesco.
5: Tedesco.
0: Modesto è un altro allenatore italiano.
5: No, esatto.
0: Scusami per il lapsus. Adesso, allora, Demetrio, calmati perché ti leggo le pagelle di un sito bolognese.
14: Ti dico un altro nome caldo, Maresca. Non l'arbitro. Quello che ha allenato il Chelsea.
0: È in grande forma, devo dirti, Demetrio, veramente. Devo dirti che l'aria della valle lo ringalluzzisce parecchio. Allora, siete d'accordo? Carnesecchi 7, Scalvini 5, Jim City 6 e mezzo, Anor 5 e mezzo. Cosa ne pensate?
14: Fino qua ci siamo.
0: Ci siamo.
16: Sì. Anche per me.
0: Zappacosta 5,5, Ederson 6,5, Deron 6, Pasalic 5, Zaleski 5,5, Musà 6.
16: Musà 6.
15: Anche 5,5.
14: Poi. Io Zappacosta non sono d'accordo. Secondo me ha fatto una partita di sacrificio e di è riuscito a tenere l'11 fermo, che era secondo me il più pericoloso del Bologna.
0: Poi abbiamo Raspadori 5, Sulemana 6, CDK 5,5, Bakker senza voto, Kristovic 5. Praticamente l'attacco completamente CDK 6.
14: Più o meno siamo d'accordo.
0: Sei d'accordo? E sì, poi arriviamo al voto fondamentale, Palladino 5, Palladino 5.
15: Meno.
14: Siamo d'accordo tutti.
16: Sì, sì.
0: Allora va bene, queste sono pagelle che vengono condivise, sono pienamente d'accordo con voi.
14: Spaldini, direi la sufficienza a Spaldini per aver marcato bene quell'11 lì, che lo vorrei al posto di Lockman.
0: Ti è piaciuto Rowe, ho capito, è molto molto bravo, un brevilineo di ottima qualità. Allora vatti a bere una bella birra, una pinta di Pilsner a Berlino. Marilena, grazie per essere stata con noi.
15: Stiamo andando a Potsdamer Platz.
0: Ah, splendida, splendida.
14: Marilena, informati su Jürgen Klopp.
15: Sì, va bene.
0: Allora,
14: mi chiami dopo e mi dici se è vero o no, ma per me è vero.
0: Avete questo collegamento? No, fate come volete voi, è con comodo, scambiatevi il vostro parere, tutte le vostre opinioni. Io intanto vi abbraccio. Ciao Nando, ciao Marilena.
14: Ciao
0: Demetrio, grazie ragazzi, vi voglio bene, siete semplicemente meravigliosi. Mi contatti anche lo scrittore giornalista Gigi Riva. Io non ho capito come mai Palladino, la partita è terminata, non si è ancora presentato in sala stampa come nessun protagonista di questa partita, che l'Atalanta purtroppo ha perso per 1-0. Intanto stavo seguendo il dibattito molto acceso a livello social con questi tifosi meravigliosi. Adesso mi sono quasi un po' stancato. Gigi Riva, tu sei uno scrittore, Gigi, fallo tu a nome mio, cioè ti hanno rubato la tua poesia, la tua poetica quasi, cioè c'è una notte, c'è l'amore a Sarajevo, c'è tutto, ma la New Balance Arena cosa c'è?
17: Ma c'è che hanno ridotto la poesia in prosa. Hanno fatto, sono stati prosaici, ma nel senso più deteriore del termine. No, guarda, io credo che se Palladino aveva una chance ancora di poter rimanere sulla giocata, perché non è tanto, cioè, la parola che è scritta dietro il colletto di quelle maglie è la maglia rubata, sudata sempre.
0: Certo.
17: No? Il problema vero di questa Atalanta quest'anno è che spesso la maglia non è stata sudata. Il Saint-Gilloise è una partita, il Bilbao in casa è un'altra, alcune sconfitte sciagurate con delle squadre di bassa classifica. Ecco, mentre noi siamo abituati anche, non so, ci sono stati dei campionati nel passato, ce li ricordiamo tutti noi che tifiamo Atalanta più o meno da 60 anni, in cui ci si salvava l'ultima giornata, in cui si lotta, però sempre bevendo in campo 11 leoni. Io questa sera, a parte uno, ho visto in campo delle pecore che belavano.
0: Pecore che belavano, uno chi sarebbe? Carnesecchi?
17: Beh, certo, lui è stato il migliore in campo, a parte quell'intervento, insomma, un po' così, sul quale poi ci ha messo una pezza. E poi, se vuoi, sì, un paio di cose di decatelare. Ma se vuoi, il segno della stagione atalantina è quel cambio che mi sembrerebbe di definire sciagurato, avvenuto a 10 minuti dalla fine, quando entra Bakker e chi esce? Di Catelare. Cioè, l'unico che qualcosina aveva fatto, ogni volta, insomma, qualche illuminazione l'aveva avuta, poi spenta anche dalla pochezza che aveva attorno, eccetera, eccetera. Cioè, il Bologna ti fa gol, E la cosa, cioè, hai Scamacca in panchina, io penso che ci sia anche un problema Scamacca che emerge da questa partita, perché non è possibile che tu giochi in casa, è l'ultima di campionato con lo stadio pieno, il Bologna ti fa gol. Ah, peraltro anche un'altra pecca dell'allenatore, se permetti, è che questo è l'ennesimo gol che noi prendiamo su una palla lunga che sul secondo palo rispetto al punto di battuta. Se non sei riuscito a rimediare a un errore marchiano che hai fatto diverse volte, che ci è costato diversi punti, e riprendi quel gol lì subito dopo, per favore, non è che togli Decatelare e metti Bakker a punta, metti Scamacca, perché provi a pareggiare la partita. Quindi sono tutti segnali anche di una confusione, credo, dell'allenatore in questo momento. Sarà perché non senti la fiducia della società, sarà perché si sente in uscita, eccetera, però anche i cambi di, oltre a tutto il resto, anche i cambi di Palladino hanno lasciato molto molto perplesso, e perplesso è un eufemismo.
0: Allora, Gigi Riva, hai analizzato la prestazione dell'Atalanta, che sicuramente non ha soddisfatto i più, però guardiamo in prospettiva, cioè un risultato l'abbiamo sicuramente ottenuto. E visto che tu hai citato il nostro passato, la Conference va affrontata con serietà e con impegno, perché tu vivi la realtà romana e sai benissimo cosa è successo dopo la vittoria di Tirana, con Mourinho in panchina, il gol di Zaniolo nella finale a Roma. Insomma, ci furono festeggiamenti. Intanto è arrivato Palladino. Porti un attimo di pazienza, Gigi.
17: Certo.
0: Lo sentiamo,
17: certo.
0: lo sentiamo.
18: Federica Sorrentino, Zona Mista Magazine. Buonasera, mister.
19: Buonasera.
18: La qualificazione alla Conference League è arrivata nonostante la sconfitta. Quanto ha pesato sulla prestazione il fatto che l'aritmetica fosse dalla parte dell'Atalanta?
19: Beh, io credo che oggi l'obiettivo era centrare ovviamente la qualificazione europea, associato ovviamente a una prestazione, perché comunque ci tenevamo a chiudere anche con una bella prestazione, una vittoria per salutare i nostri tifosi, quindi c'è un po' di rammarico in questo, non aver centrato un risultato positivo. E col passare del tempo, più la partita andava avanti e più vedevo che un po' insomma calava l'intensità della partita, la tensione, l'attenzione, e abbiamo preso un gol anche evitabile, perché insomma è stato fischiato un fallo per proteste, quindi non abbiamo capito nemmeno quello che è successo, e abbiamo preso gol su questo calcio piazzato, però ho richiamato subito l'attenzione dei ragazzi. Però oggi, al di là della partita, del risultato, credo che sia importantissimo aver centrato insomma la qualificazione europea, e ho ringraziato i ragazzi a fine partita, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, ringrazio tutti, perché questo è un grande risultato. Poteva sembrare scontato, ma non è scontato, perché abbiamo fatto davvero una grande rimonta.
20: Patrick.
21: Buonasera, mister. Patrick Chianella, Rigore dello Sport. Visto che ho fatto diverse volte questa domanda, gliela rifaccio. Ormai ha raggiunto l'obiettivo dell'Europa. È stato, secondo lei, cioè, è stato un percorso comunque un pochino complesso? Se lo aspettava quando è arrivato qua a Bergamo, sapeva che comunque arrivare al 13° posto, al 7° o comunque al 4° non era facile, si aspettava qualcosa di più. Qual è il suo pensiero su questo
19: complesso
21: percorso?
19: Complesso per le difficoltà che c'erano all'inizio, perché la squadra era 13esima, e quando c'è un cambio d'allenatore ci sono tante difficoltà anche interne, squadra demotivata, squadra in difficoltà, quindi abbiamo dovuto lavorare un po' su tutto. La complessità è stata quella, riprendere una situazione non facile. Poi credo che è stato fatto un grande lavoro, abbiamo recuperato tanti punti, tante posizioni, da 13esima a 7esima abbiamo recuperato tanti punti a quelle squadre che erano davanti a noi. Credo che questo sembra scontato, ma va dato grande merito ai ragazzi, alla società, abbiamo remato tutti dalla stessa parte, altrimenti queste scalate, questi risultati non li raggiungi, rischi di incappare in stagioni complicate, e invece credo che merito di tutti quanti che abbia raggiunto una grande qualificazione europea. L'Atalanta per 10 anni, questo è il nove volte va in Europa, quindi è segno di una grande società ambiziosa che lavora bene e continuerà a farlo in maniera molto ambiziosa.
20: Filippo.
1: Buonasera mister. Buonasera. Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web. Lei statisticamente, dopo Tabanelli, Mondonico e Gasperini, è il quarto allenatore nella storia dell'Atalanta a raggiungere l'Europa al primo anno qua a Bergamo. Che effetto le fa raggiungere questo record, considerando che qua a Bergamo si vince insieme e si perde insieme, così come si fanno anche i record della storia? Grazie.
19: È vero, hai detto una bella frase: si vince insieme, si perde insieme, è quello che io dico sempre alla squadra. Sono felice perché mi dà orgoglio, mi dà soddisfazione aver riportato l'Atalanta dove merita, in zone europee. Poi è ovvio che l'Atalanta deve essere sempre più ambiziosa, ma abbiamo preso una situazione in mano che era complessa all'inizio e credo che è stato fatto un grande lavoro, lavoro di tutti i ragazzi, di un grande gruppo, lavoro di squadra, di tanti sacrifici, di tante anche tre competizioni, perché siamo stati competitivi su tre fronti. Non ci dimentichiamo che siamo arrivati agli ottavi di finale di Champions League, in semifinale di Coppa Italia, quindi siamo stati competitivi in tre competizioni e siamo arrivati in Europa. Io quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta, se vi ricordate il primo giorno, l'Atalanta in Europa, e l'obiettivo è stato raggiunto.
20: Alberto.
22: Buonasera mister. Alberto Porfidio, Robby Channel. Nel dopo partita, nella festa, c'è stato anche un po' l'abbraccio col presidente Luca Percassi, Pagliuca. Ci può dire se avete fatto anche, le hanno fatto i complimenti, insomma, cosa vi siete detti?
19: Sì, no, ma con la società c'è un bellissimo rapporto, sia con Antonio Percassi, presidente, amministratore delegato Luca, Pagliuca, c'è un rapporto di grande stima, grande, insomma, cordialità, ci confrontiamo tutti i giorni, quindi è un bel rapporto e ovviamente mi hanno ringraziato, ma io ho ringraziato loro, perché quando raggiungi degli obiettivi è merito di tutti quanti, di tutta la società che ti sostiene, ti appoggia e anche nelle difficoltà ti sostiene, quindi credo che questo è stato il risultato di tutta la società. L'Atalanta meritava e merita di stare in Europa e credo che abbiamo raggiunto un grande risultato.
20: Elisa.
23: Buonasera mister. Buonasera, Isa Cucchi, Elisa. Bergamo TV. Ho due curiosità. La prima, l'esclusione di Samardzic e Scamacca anche in questa partita, un messaggio diretto e indiretto alla società per quanto riguarda la sua squadra del futuro, e l'altra cosa, un pensiero ai tifosi della curva che l'hanno osannata proprio durante la festa, anche la squadra l'ha buttata verso il cielo.
19: Parto dalla seconda domanda, che è molto bella. Sì, quello che è successo a fine gara è la prima volta che mi accade da quando sono allenatore. Sinceramente non volevo quello da parte dei miei ragazzi, perché i meriti sono loro e quindi il pubblico è giusto che celebrassero loro, i ragazzi che hanno fatto un grande lavoro. Sono bei attestati di stima, li ringrazio, mi sono anche emozionato, divertito insieme a loro, perché comunque ho instaurato un bellissimo rapporto, una bella magia all'interno dello spogliatoio, e questi ovviamente sono i risultati che i ragazzi ti dimostrano con questi gesti. E ovviamente voglio ringraziare anche i tifosi, perché anche oggi mi hanno applaudito, mi hanno fatto dei cori che sono belle cose che mi porterò per sempre con me, li ringrazio per tutta la vita. E per quanto riguarda le scelte che ho fatto, sia Gianluca sia Samardzic, volevo metterli dentro, però eravamo un po' in difficoltà con dei giocatori, avevamo dei giocatori, oggi è stata complicata preparare questa partita perché avevamo dei giocatori che non erano al 100% della condizione, quindi ho dovuto fare dei cambi anche un po' forzati e ovviamente volevo dare spazio un po' a tutti. Oggi è tornato Bakker e quindi siamo tutti molto felici, l'ho messo in una posizione anche non sua, però ovviamente ha cercato di dare il suo contributo e siamo felici del suo ritorno in campo.
20: Gian Battista
24: Gherardi, Valseriana News. Mi accodo alla risposta che ha appena dato. Abbiamo concluso la partita con Bakker esterno alto a destra e dall'altra parte Musa per la prima volta a sinistra. Solo un'emergenza, come ci ha appena detto, o c'è anche un qualcosa in proiezione futuro, una sorta di messaggio di una squadra forse da rifondare, se poi non inseriamo nemmeno Scamacca e Samardzi?
19: No, erano posizioni di campo. Intanto non è nessun messaggio a nessuno, io faccio i cambi in funzione di quello che vedo in settimana, in funzione di quello che vedo durante la partita e in funzione ovviamente di quello che credo che qualche calciatore in difficoltà, insomma, in campo. Musa è stato preso sia da centrocampista che anche da quinto, ha fatto secondo me bene il suo lavoro sulla fascia, sia a destra che a sinistra, e ovviamente Bakker nelle ultime 2-3 settimane, se vi ricordate, ho sempre detto che si stava allenando bene, quindi oggi ho voluto dare un'occasione perché è un ragazzo che si sta allenando bene e penso che in quella posizione abbia fatto anche bene.
2: Grazie a tutti, buonasera a tutti.
19: Grazie.
0: Allora, Gigi Riva, il pensiero sulla conferenza stampa di Raffaele Palladino.
3: Ha detto quello che si aspettava dicesse. È chiaro che lui punta l'indice sul punto in cui ha preso la squadra, i miglioramenti che ci sono stati in classifica indubitabili, un lavoro che ovviamente ha migliorato quello che era successo con Juric. Il problema vero è la prospettiva, cioè noi abbiamo un allenatore che ha preso la squadra al 13° posto, ha portato la squadra al 7° posto, vero, ma con un percorso che negli ultimi mesi è stato a passo da gambero, perché non dobbiamo dimenticarci che a un certo punto, alla fine del girone d'andata, eravamo già settimi, avevamo delle buone prospettive in Champions League di arrivare in una posizione ai playoff molto migliore di quella in cui siamo arrivati, e soprattutto c'era la Coppa Italia che secondo me abbiamo buttato via. Ma la cosa più grave credo che sia l'atteggiamento della squadra, non solo nella partita di oggi ma in diverse partite. È un atteggiamento di una squadra che non ha più il furore agonistico a cui eravamo stati abituati per 9 anni. Qui non è il fatto di essere vedove di Gasperini, sì, lo siamo tutti e lo saremo sempre vedove di Gasperini, è il fatto di dire che c'è qualcosa che non della squadra, dell'ultima parte di campionato, che non rispetta il nostro DNA. Il nostro DNA, sia che, anche quando abbiamo giocato in Serie C un anno solo per fortuna, anche quando lottavamo per non retrocedere, era quello di dare sempre tutto. Questa squadra in troppe partite non ha dato tutto e evidentemente è colpa anche di chi prepara le partite.
0: Ecco, c'è un concetto che non lo so se è sfuggito ai più oppure l'ho colto, mi porterò sempre con me. Cioè lui ha detto questo, cioè io non lo so se è una frase buttata lì a caso oppure è un indizio per leggere il futuro.
3: Allora, è evidente che ci sono diversi giorni ormai che circola la voce che la società non è contenta di lui, e credo che sono dei segnali che lui manda alla società che sono evidentemente ambigui. Cioè, da una parte lui dice io sto bene a Bergamo, mi piacerebbe rimanere qui, eccetera eccetera, e dall'altra parte fa capire che la società la pensa diversamente. Anche ha detto anche un'altra cosa sul rapporto con i tifosi, per esempio, no? Cioè il Palladino sta giocando di freno e di acceleratore in questo momento, che da una parte vorrebbe rimanere, dall'altra parte però vuol far capire che la società in qualche modo l'ha già scaricato, immaginando che ci sia un possibile ripensamento, proprio perché subito dopo elenca tutti i punti positivi della sua gestione. Però sì, quello che tu hai colto è un segnale evidente, che ha intuito che la posizione della società è quella di sciogliere il contratto con lui. Probabilmente c'è già una chiara indicazione, perché io credo che se viene Giuntoli, come sembra
0: se prendi Giuntoli, adesso facendo un confronto, scusami se ti ho interrotto Gigi Riva, perdonami, se arriva un direttore in un giornale, tu adesso sei su Domani ma sei stato in tanti quotidiani prestigiosi nazionali, è quasi scontato che porti qualcuno di suo
3: No? Certo, ma assolutamente sì. Cioè, se arriva Giuntoli io credo che arrivi Sarri, anche perché Sarri è in rotta con lo Tito, è in rotta con il mondo della Lazio per tanti motivi, prima di tutti perché si è sentito ingannato dal fatto che non gli hanno detto che non poteva fare mercato l'anno scorso, e credo che proprio perché questa squadra ha dimostrato delle lacune importanti nel gioco offensivo, soprattutto non dimentichiamoci il gap veramente imbarazzante di reti rispetto all'anno scorso, no, di numero di reti segnate, e allora forse si punta su un allenatore che comunque dia un'identità alla squadra. Lui ha ereditato una Lazio a pezzi,
17: per tanti motivi, oltre agli infortuni anche proprio perché non ha potuto migliorare la squadra con il mercato, e tuttavia la Lazio un gioco l'ha avuto, l'abbiamo visto anche.
0: Beh, è una caratteristica delle squadre di Sarri, se guardiamo in prospettiva. Una identità la dà.
17: Esatto, il fatto di avere comunque una rosa competitiva, perché mi dispiace, ma l'Atalanta non è da settimo posto sulla carta, poi il campo decide cosa sei, ma il campo decide anche dalle scelte che fai. Cioè sulla carta la rosa era, io non credo che noi avessimo una rosa inferiore al Milan, tanto per dirne una, non credo che abbiamo una rosa inferiore al Como, tanto per dirne un'altra, e non credo nemmeno che abbiamo una rosa inferiore a quella della Juventus. Allora, il settimo posto può essere visto come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora partiamo da una premessa: per chi è abituato alla storia dell'Atalanta, comunque un settimo posto è un bicchiere mezzo pieno, e su questo non c'è dubbio, anche perché ripartiamo comunque prendendo l'aereo e varcando la linea di Chiasso, che è sempre stato il nostro obiettivo. Quindi sia chiaro, andiamo ancora
0: per noi Chiasso. Sarebbe stato un grande successo in esatto. Tempi non sospetti.
17: Quindi, questo sia chiaro, però il problema è che i talcasti continuano a dire salviamoci poi vediamo, c'è questa retorica dei 40 punti che va benissimo anche scaramanticamente, ma è evidente che se una società fa il mercato che ha fatto l'Atalanta l'anno scorso spendendo quei soldi, perché se lo può permettere? E non dimentichiamoci che sono 10 anni che l'Atalanta ha il bilancio in attivo.
0: Ecco, e dici poco, poi scusami.
17: Sono 10 scudetti.
0: Poi scusami, okay. Se tu dici però, l'anno prossimo faccio una piccola rivoluzione, se mi concedi il termine, e riparto da Giuntoli. Cioè non è che stai ripartendo dal direttore sportivo del Ponte San Pietro Mappello, non me ne vogliono ovviamente gli amici della mia cittadina. Cioè tu quasi preannunci l'arrivo di Giuntoli, che è considerato uno dei top a livello nazionale. Io non ne conosco molti altri, cioè non lo so, Manna, D'Amico, Tare, ne cito alcuni a caso, ecco. Credo che poi quando tu preannunci una scelta del genere vuol dire che vuoi mantenere l'asticella, non dico altissima, molto, ma molto molto alta.
17: Esatto, e soprattutto quando poi fai delle campagne acquisti come quelle che fai, vuol dire che al rango che ti è capitato, per fortuna, non in sorte, perché non c'era niente di scritto, è stato frutto del duro lavoro di una società che ha, non dimentichiamolo mai, fatto lo stadio di proprietà, rinnovato lo stadio di proprietà che è un gioiello, Zingogna, anche lì la foresteria, i campi nuovi, eccetera, eccetera. Cioè l'Atalanta ha una solidissima struttura da grande squadra. E la solidissima struttura della grande squadra ha fatto sì che noi potessimo fare acquisti degni di una grande squadra. Non dimentichiamoci che acquistiamo dei giocatori che preferiscono venire a Bergamo che andare all'Inter, che andare al
0: Scamacca,
17: Milan.
0: Scamacca, non è un caso, ecco, CDK esatto, è un altro non caso.
17: Esatto, e nel momento in cui fai queste cose poi diventa un po', diciamo così, ipocrita dire sì, ma la retorica del salvarsi a 40 punti, eccetera. Siamo in un'altra dimensione. A questo punto, figurati, io sono atalantino anche se andiamo in Serie D, per me dea sempre, quindi non, il problema non è dei tifosi, il problema è delle aspettative che provochi.
0: Indubbiamente, Gigi, ci concediamo, sì. Prima però, io ti ringrazio, però prima ti voglio leggere, non solo a beneficio tuo ma anche di tutti gli ascoltatori di Radio Alta, l'incipit dell'editoriale di Roberto Bellingheri. Sì. All'interno di Corner, chi lo sa come saranno tornati a casa i 22.140 che hanno impegnato questa domenica pomeriggio di metà maggio dedicandolo all'Atalanta, perché questo è un po' il concetto fondamentale, quello che sta arrivando. Chissà se più contenti per il settimo posto e la partecipazione alla Conference. Intanto c'era Spadori, che dopo la bella vittoria di Milano o più delusi per l'atteggiamento della squadra. Sentiamo un attimo la Spadori. Gigi, porta
4: lungo,
0: pazienza,
4: la società
0: .
4: ha dimostrato grande ambizione, grande volontà di prendermi. Io sono molto contento e orgoglioso di questa scelta. Per quanto riguarda il mio percorso, sono sicuramente stato positivo. Comunque sono arrivato, ho trovato subito continuità, poi dopo c'è stato il piccolo imprevisto dell'infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo per un po', però poi comunque anche nell'ultimo periodo sono riuscito ad avere continuità, quindi sono contento di questo. So che ho tanto da tirare fuori, so che comunque anche questi momenti, magari queste annate un po' più di difficoltà, ti portano a crescere, a migliorare, e sono molto ambizioso e determinato per quello che verrà.
8: Ciao Giacomo, buonasera, Marino Petrelli, Il Messaggero. Hai appena detto sei arrivato in un anno un po' particolare, non solo per te ma anche per l'Atalanta. Cosa c'è da salvare di questa stagione? Sicuramente la qualificazione in Conference, e cosa c'è da migliorare per il futuro? Dal punto di vista personale lo hai già detto, dal punto di vista della squadra, come pensi che possa migliorare questa squadra, questo gruppo? Grazie.
4: No, io innanzitutto ci tengo a dire che secondo me il traguardo che è stato raggiunto non è per niente scontato, perché comunque è stato un anno con delle difficoltà dove chiaramente magari pensi che

0: avversario sempre visto nel mondo Atalanta, da chiaramente ora con la fortuna di esserne dentro lo vedo nel quotidiano, e quindi penso che questa sia la forza di questo gruppo, la forza di questa società, di avere la spinta e la volontà nel quotidiano di uscire migliore il giorno successivo.
1: Grazie a Raspadori per questo contributo. Intanto vi aggiorno, Cremonese in vantaggio, Udine con l'inossidabile Vardi, ora al VAR c'è stato il vantaggio del Lecce, ma è sottoposto al controllo del VAR il vantaggio del Lecce a Sassuolo. Gigi Riva, un pensiero su quanto ha scritto Roberto Belingheri, insomma sull'umore, sul feeling dei tifosi.
2: Ma guarda, il feeling dei tifosi l'abbiamo visto anche alla fine della partita, dove per l'ennesima volta hanno applaudito. Ti ribadisco il concetto che ti avevo detto prima, cioè l'Atalanta, andare all'Atalanta è una fiesta mobile, cioè il problema non è più nemmeno il risultato, il problema è che è un appuntamento come la messa della domenica, anche se si gioca di sabato, di lunedì, quando vuoi, e qui perché è uno di quegli appuntamenti che scandiscono la settimana, che l'Atalanta è diventata sempre più una questione identitaria ed è diventata il surrogato della religione, se vuoi. Dico una cosa enorme, ma cito Pasolini in questo senso e anche Roland Barthes: il calcio come ultima religione laica rimasta all'Occidente. Ecco, questo succede anche in diversi luoghi, ma a Bergamo ancora di più, proprio perché andare a vedere l'Atalanta è quel momento di svago dal lavoro, dalle preoccupazioni, eccetera, che prescinde persino dal risultato. Dopodiché è evidente che quando vinci sei felice, quando perdi un po' meno, ma nessuno rinuncerà all'Atalanta perché ha perso una partita o perché ha giocato male una partita. Ovviamente poi ci sono coloro come te, come me, come chiunque la guarda e che fa questo mestiere, che ha il dovere dell'esercizio della critica, il dovere di segnalare alcune cose che non vanno, sempre assolutamente amando questa squadra.
1: Hai chiuso con un applauso generale di coloro che ci stanno ascoltando. Intanto il Palermo è sotto di 3 gol, questo è il bello del calcio. Nello spareggio playoff, Catanzaro 3 al termine del primo tempo, Palermo 0, Sassuolo 0, Lecce 1, Udinese 0, Cremonese 1. Gigi, ci sentiamo in settimana, tutto Atalanta News?
2: Ci sentiamo in settimana per tutto Atalanta News, assolutamente. Una buona serata a tutti gli atalantini e anche i non atalantini che ci ascoltano, e comunque sia sempre Dea.
1: Va bene, e c'era l'amore a Sarajevo da leggere il tuo esatto. Ultimo libro.
2: Grazie,
1: ti sei
2: grazie,
1: meritato Fabrizio. Lo spot finale per la tua pazienza. Grazie, grazie a Gigi Riva e alla sua splendida famiglia. Grazie anche a Massimo Effendi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci vediamo domani a Bergamo TV per il commento con Piero Vailati, lo vedo inquadrato, Carlo Canavesi, i migliori auguri di buon compleanno. Buona serata a tutti.

0: spot. 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
1: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
0: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo.

0: Radio Alta.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Campina Grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta.